0: eccoci qua. Sì, prego, prego.
1: Attenzione, perché questo presidio ospedaliero è diventato famoso per essere un luogo incantato,
0: sì,
1: dove vieni accudito addirittura dalle Winx.
0: Davvero?
1: Fate bene, fratelli.
0: No, vabbè.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: il ritmo della tua città.
1: Dai che torna l'ora dedicata agli anni 90. Eccomi qua, io mi presento, sono Alessia Roisi, ci sentiamo ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, mandiamo il buongiorno anche a quelli che si sono svegliati e hanno bisogno di cariche, di energia per affrontare una nuova giornata lavorativa, parlo ovviamente con quelli che ci ascoltano in replica al mattino tra le 5 e le 6, prima dei belli svegli, tra un attimo Madonna con Express Yourself, Ultra Nate con Free, partiamo dal 1992, Fargetta, Amari Smith, c'è Music.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ultranate 97, l'anno di Free. Inizia così l'appuntamento di oggi con il Riffin Keister Extended Version. L'ora dedicata alla migliore dance anni 90 continua tra un attimo con Corona.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera siamo qui in diretta tra le 21 e le 22 e vi facciamo ascoltare su Disco Radio la migliore dance storica, ma se non riusciste ad ascoltarci, tranquilli perché c'è la soluzione. Si chiama podcast dal sito discoradio.it o dall'app della nostra radio. Ci potete riascoltare quando vi pare piace. Sezione podcast, provate e fatemi sapere. Tra un attimo dal 93 Datura con Eternity, andremo nel 2003 per riascoltare i Brothers con Sexy Girl e poi un salto nel 95 con i Living Joy di Dreamer. Prima c'è Corona, dal 94 The Rhythm of the Night.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: In questo caso Cora e Talisa dal 92 con Because the Night, che hanno ripreso quella celebre canzone che arrivava dal 78 di Patti Smith. Siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.
2: Disco Radio Party Set. Yeah. This is Rap and Drop.
3: Grooving to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrei.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie Del Pagante. Spingere.
9: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
2: This is Rap and Drop.
0: Disco Radio. Sono curioso di sapere quanti di voi amano fare le pulizie. Immagino quasi nessuno. Nessuno, la risposta. Ecco, avete mai provato a farle al ritmo di Disco Radio? Provateci, ecco, in casa vostra. Ci potete ascoltare anche in TV al canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Provateci e fatemi sapere. Tra un attimo dal 92 Bizarre Inc. con I'm Gonna Get You, Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head, e poi The Dream con Thinking About You. Prima i Two Brothers on the Fourth Floor, c'è Dreams.
1: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Quanti ricordi. Il sound di Daydream arrivava dal 1994. Thinking About It. Siete appena arrivati, dai che vi do il benvenuto all'interno del Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessia Ravisi, tra un attimo tornano gli Everything But The Girl.
1: Rhythmic History.
0: È come tornare a scuola, anche oggi facciamo un bel ripasso di storia del ritmo che tra poco ci riporterà nel 2004 con le Louvre di Preziose Marvin. Prima c'è Missing, loro sono gli Everything But The Girl.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Quentin Leo Cook in arte Fatboy Slim, una delle mie preferite, da Rockefeller Skank. A chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo sono Alessia Luisi, noi ci risentiamo domani, puntuali alle 21 e poi replica alle 5 del mattino. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio movie theme.
4: E allora che si fa? Si parte anche in questo martedì? Siamo pronti a cominciare?
5: Dai Fabri, che ora? Dai!
4: No, lo so che ora è. Soprattutto è...
6: Buon martedì!
4: Molto bene, il nostro appuntamento inizia come sempre ogni giorno dopo la replica di Rhythmic History Extended Version. C'era la danza storica che vi ha tenuto compagnia fino a qui e che tornerà questa sera alle 21, ma intanto è pronta una delle nostre novità. Quella delle 6 in punto. Sì, novità, ma anche i vostri messaggi, insomma il club dei quasi belli svegli ovviamente vi tiene compagnia da qui fino alle 7, poi con la squadra al completo da lì in avanti fino alle 10 della mattina, per cui saremo qui puntuali e presenti anche questa mattina. Abbiamo già preparato però un disco nuovo da sentire, è quello di Zerb e Rita Ora, si chiama If It's Not Love.
1: Novità, novità, novità.
7: Disco Radio.
8: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: nostra novità delle 6, quella con cui abbiamo iniziato ufficialmente l'appuntamento di questa mattina, anche se non abbiamo ancora chiamato a raccolta i nostri amici
1: lavoratori.
0: Molto bene, ci saranno anche a quest'ora evidentemente lavoratori QBS. Ebbene sì, buon martedì, Marte puntuale in vita battaglia di nostra vita, orso dunque, ognun ben corazzato sia, così che vinte saranno tutte le battaglie incontrate sulla nostra via. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, buongiorno Thomas.
1: Lavoratori,
0: aggiungiamo un bel lavoratori e sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ah, buongiorno capitano Italo Valbrona.
0: Ciao Italo.
2: Stamattina presto presto.
0: Vero?
2: 4:48.
0: Però.
2: Direzione lavoro. Capitano, un buon lavoro a tutti. Un saluto particolare a mio amico Matteo, sì, e ai ragazzi della Porro. Buona giornata a tutti, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Grazie, grazie Italo. Buongiorno Fabri, un saluto a tutti gli autotrasportatori. Jimmy, il tulipano. Grazie, grazie mille Jimmy, pronto!
3: Buongiorno, così belli svegli.
0: Buongiorno!
3: Sono Francesca da Settimo Torinese.
0: Ma ciao Francesca!
3: E auguro a tutti una buona giornata. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille Francesca. Poi vediamo chi c'è ancora da sentire, pronto?
4: Buongiorno QBS! Buongiorno Fabrizio! Il Tito da Pinerolo!
0: Sì?
4: Con la pioggetta a catinelle! La neve del sestriere! Buon martedì!
0: Ma grazie!
4: Buon cavaliere! Dai che andiamo, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: E poi c'è un altro messaggio che è quello di Marco, pronto?
5: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco D'Alanzo, direzione Bra. Stamattina
0: sì?
5: Freddino, 9 gradi, piove, anzi diluvia. E niente, si va a lavorare ed è martedì.
4: Buon martedì!
5: Lavoratori!
1: Lavoratori!
5: Buon caffè!
0: Ma grazie, buon caffè anche a chi si è appena svegliato questa mattina. Magari cerchiamo di capire, come ogni martedì da qui a un po', se è il caso di individuare la canzone che vi sveglia di più la mattina, perché noi ne abbiamo diverse, però vorremmo sentire anche qual è la vostra in particolare, quella che più di altre vi sveglia la mattina, vi sveglierebbe questa mattina di martedì anche un po' più freschina del solito. E allora al 393 800 3000 segnalateci il vostro titolo. Poi nel corso di questa mezz'ora, tra i tanti messaggi che arriveranno, ne sceglieremo uno con una canzone tra tutte le altre che vincerà e che sentiremo per intero. Ma intanto abbiamo scelto anche la prossima, per cui siamo pronti a tornare indietro nel tempo. Ne abbiamo scelta una dal 2010 nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli. Mentre sentiremo i vostri messaggi al 393 800 3000, arrivano anche i Chromeo Night by Night.

0: La canzone era quella di Jennifer Lopez e David Guetta, si chiamava Save Me Tonight, alle 6:12 di questa mattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Allora, qual è la canzone che vi darebbe la giusta carica questa mattina? Segnalatecela al 393-800-3000 mentre arrivano i vostri messaggi. Pronto, chi c'è?
2: Buongiorno Nicolato, buongiorno Fabri, sono da Cinisello, oggi è martedì,
0: yes.
2: 5 maggio,
0: sì.
2: Ore 5:40, ci sono 15 gradi, giornata un po' nuvolosa, uggiosa, e che dire, noi siamo belli in carica lavoro con la musica di Disco Radio e
0: la prende da lontano il Thomas, grazie, grazie mille. Allora, da sentire, c'è ancora qualcuno? Pronto? C'è nessuno? Pronto?
3: Buongiorno capitano, buongiorno belli svegli, anzi buongiorno QBS, quasi tutti svegli.
0: Sì, quasi belli svegli,
3: ragazza.
0: È vero.
3: È una giornata orribile, diluvia da stanotte, però tocca andare a lavorare, quindi un caffè a tutti quanti, un buongiorno, un bacio e una buona giornata. Speriamo che passi veloce. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille Sara. Allora, cominciano ad arrivare le vostre segnalazioni. Per esempio, c'è qualcuno che ci segnala questa. Mamma, che pezzone!

0: Ma va ovviamente Zombie, la canzone che ci segnala Michelle della Mosaici Rota. E poi c'è qualcuno che invece, sempre per tornare su pezzi di un tempo, ci segnala questo pezzo. Mamma Gloria! Mamma che voce che aveva Gloria Gaynor, che abbiamo ritrovato con I Am What I Am. Grazie per essere la segnalazione anche a Thomas. E poi sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno qua QBS. Salvatore Darò.
0: Ciao Salvatore.
1: Si va al lavoro sotto la pioggia. Oggi giornata così. Speriamo che passi in fretta.
0: Dai, speriamo.
1: Voglio salutare mia moglie Samantha e mio figlio Luigi e tutti quelli che mi conoscono. Un abbraccio da Salvatore.
0: Grazie Salvatore e soprattutto...
2: Buon martedì!
0: Allora, ne abbiamo scelta una noi dagli anni Ottanta. Speriamo che vi svegli quanto hanno fatto le canzoni che abbiamo sentito fino a qui. Ce ne sono un sacco di messaggi, anzi aspettiamo le vostre segnalazioni. Qual è la canzone che vi dà la giusta carica per svegliarvi in questo martedì? Intanto dall'88...

0: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
1: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
2: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
3: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
4: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
5: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
6: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
7: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
8: Sì, ma solo per 48 ore!
9: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
7: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
9: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
7: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
10: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
11: Cosa succede? Senti che uccelletti!
12: Sì, senti. Ciao, Melania del Mignano.
11: Ma grazie, grazie mille Melania, con questo carosello di uccellini per cominciare la giornata. Intanto dal 1988 arrivano i Pet Shop Boys, Domino Dancing.

0: 1988, tra le canzoni che ci segnalate, ragazzi, ma ce ne state segnalando alcune, ma di una bellezza, ma di una bellezza. Ciao Fabri, la canzone che è un po' datata, ma che per anni ho utilizzato come sveglia, è l'intro di Money for Nothing, che vabbè, abbrevieremo un pochino perché è davvero molto lungo, ma diciamo la parte più importante e fondamentale è... E beh, uno si sveglia con questa, per forza, per forza. Mamma, grazie, grazie mille, Roby da Lodi. C'è qualcun altro che più semplicemente invece ci scrive solo titolo e autore di un altro pezzo pazzesco, che era questo qui. Se... Anche questa sveglia, Andrebbe sentita fino in fondo proprio. Il disco dei Van Halen si chiamava Jump. Mentre ci sono messaggi da sentire, ne arrivano diversi ovviamente al nostro numero, il 393 800 3000, pieno di un sacco di canzoni che ci state segnalando. Intanto dobbiamo mandare dei saluti per esempio alla Chiara da Santiago. Buongiorno, buongiorno capitano, oggi piove, vabbè, meglio adesso che quest'estate. Buon caffè a tutti i lavoratori, anzi aggiungiamo lavoratori. Poi buongiorno a tutti, oggi piove, arrivo, che tristezza. Daniela da Montebello Vicentino. Lo so, ma le previsioni erano quelle. Pronto?
1: I can't smell love.
0: Vabbè, anche questo.
2: Good morning, Disco Radio. Good morning, QBS. Good morning, Fabri.
0: Buongiorno, ma buongiorno.
2: Che era questa? Ciao, Massimo da Milano.
0: Grazie, Massimo. Grazie mille. Aggiungiamo un lavoratore.
3: Lavoratori.
0: E poi vediamo chi c'è. Pronto? Pronto, pronto?
4: Buongiorno, Disco Radio. Vi saluta Lindasti. No, è arrivata la pioggia, come avevano previsto. Comunque, dai, anche se sono i giorni di festa ad Asti, si lavora lo stesso. Meno male che siamo dentro, però per arrivare dentro bisogna passare da fuori. Quindi
0: certo,
4: un po' d'acqua la prendiamo. Buona giornata, lavoratori.
0: Ma grazie, Alin. Tra l'altro, credo che oggi sia proprio il patrono di Asti, può essere? Correggetemi se sbaglio. Il disco di Cyril e Wiz Khalifa è il prossimo nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli, che andrà avanti fino alle 7. C'è That's Her.

che disco, ma che disco, piacciono tutti stamattina. Allora, tra l'altro, sto cercando di organizzare per sentire il più possibile le canzoni che ci state inviando, ma sono veramente tantissime, non ce la faremo mai a sentirle tutte. C'è per esempio qualcuno che ci segnala questa.

0: canzone, velocissimo tra l'altro. Forse poteva essere questa la canzone che avrebbe svegliato tutti quanti stamattina, ma no. Grazie a chi ce l'ha scelta, mi sono perso il messaggio strada facendo, ma intanto c'è qualcuno che ci segnala Life di Hathaway. Pascal, grazie per averci contattato. Vediamo chi c'è ancora da sentire tra gli altri. Pronto? Pronto?
1: Mi piacerebbe sentire Infinity degli Usura Datura.
0: Abbiamo recuperato anche il messaggio intanto. Poi tra gli altri chi c'è? Pronto?
2: Ore 4, sveglia, palestra fino alle 6.
0: Sì.
2: Ora doccia, colazione e si va al lavoro.
0: Ah, molto
2: bene. Buona giornata a tutti.
0: Ma grazie, pronto?
3: Popolo lavorativo, sì. Fabrizio ciao, Disco Radio ciao, tutto Cucuzzaro ciao, compresi sì, le, sì, le sì, Giusi. Sì. Ciao ragazzi, carica ragazza, andiamo dai, ciao là là. Ehi Fabri, la canzone di stamattina potrebbe essere Pinocchio.
0: Ma dai, questa vuoi dire? Ma ragazzi, altro pezzone. E vabbè, c'erano degli anni in cui queste cose si ballavano e suonavano parecchio. Pinocchio, appunto, di Pinocchio che abbiamo appena messo su. Anche questa, come dire, come carica ed energia, non era affatto male. Allora, vediamo chi c'è tra i vostri messaggi da sentire. Pronto?
4: Buongiorno capitano, Andrea da Milano presente.
0: Sì. Ciao Andrea.
4: Volevo un po' invitare il nostro collega Tino Tinozza a scrivere e a mandare qualche messaggio. Tinozza, Tinozza,
0: Tinozza, Tinozza, Tinozza.
4: Capitano, Andrea da Milano, che dici? Stay di Sash, almeno la mettiamo sul podio?
0: Potrebbe essere una canzone da podio. Mentre c'è qualcuno che ci segnala con un messaggio di testo, vediamo se riesco ad individuarlo. Paolo da Grappello Cairoli, questa

davvero. Allora, tra le canzoni che ci avete segnalato, qualcuno appunto ha detto Sasha con Stay, la sentiamo? Forse è quella che più di tutte ci sta dando la carica questa mattina, almeno nelle idee. Vediamo se sarà davvero così dopo averla suonata tutta.

0: Sash featuring La Trek, era Stay. Tra le canzoni che ci avete chiesto questa mattina abbiamo scelto quella che immaginavamo vi svegliasse di più e forse il risultato è stato più che positivo. Ho visto anche un Francesco Di Bruno bello preso da Stay.
1: Wow. Adesso sono svegliissimo e pronto per tutti voi, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Francesco. Tra l'altro il Dibro che di solito ha tutt'altri gusti, ma che si è lasciato contagiare dall'energia della canzone che abbiamo appena sentito e che tra l'altro tra poco ci aggiornerà con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Da salutare anche Massimo dal Menno, da salutare anche Leo da Ancona, grazie per essere con noi. C'era Laura da Corsico e poi sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno QBS, Fabio da Torino.
0: Ciao Fabio.
2: Con un altro pezzaccio di metà anni 90.
0: Qual era?
2: Outside World dei Sunbeam.
0: Lavoratori. Questa ce la segniamo per una puntata di Rhythmic History Extended Version. Intanto grazie per la segnalazione, tantissimi veramente i vostri messaggi. Impossibile sentire almeno un pezzettino di tutte le canzoni che ci avete segnalato. Però è il momento di aggiornarvi. È già pronto Francesco Di Bruno. C'è il primo appuntamento di questa mattina con Link.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
4: Disco Radio.
0: Ed è qui che arrivano tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Omicidio di Garlasco, oggi saranno interrogate le gemelle K, domani il fratello di Chiara Marco Poggi, i tre sono stati convocati come persone informate sui fatti. L'omicidio di Eros di Ronza a Milano, condannati a 17 anni due gestori del bar, zio e nipote di 33 e 52 anni di origine cinese che avevano sorpreso il 37enne mentre rubava dei gratta e vinci, l'avevano inseguito e colpito 44 volte con una forbice. Elisa Giugno, trovata morta a Cecima, l'autopsia esclude la pista dell'omicidio, ferite compatibili con la caduta. Chiesto l'ergastolo per la mantide di Parabiago a Dilma Pereira Carnero e accusate di aver organizzato l'omicidio del 52enne Fabio Ravasio, chieste condanne per altre 7 persone. Detenuto si impicca in cella, il terzo caso in 2 mesi al carcere delle Vallette, l'uomo aveva 54 anni. Calcio, la 35esima di Serie A si è chiusa ieri con le ultime 2 sfide, la Lazio ha vinto 2-1 contro la Cremonese, Roma-Fiorentina 4-0, giallorossi ora a meno 1 dalla Juve e dal quarto posto. Scambio di colpi a Hormuz con Trump che dice se l'Iran colpisce le navi americane, pronti a spazzarlo via. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
5: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo. Un botto, ogni pomeriggio, vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Alziamo i riflettori sul sociale.
9: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire. Dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
8: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
0: E allora sentiamo chi c'è al 393-800-3000, pronto?
10: Ciao Fabri, sono Anna da San Damian d'Asti.
0: Ciao Anna.
10: Direzione mercato, lavoro sì, a sì. Cuneo e sta diluviando.
0: Ma sento!
10: Veramente, ogni tanto penso, ma è possibile che ogni volta il martedì io devo andare a lavoro lontano e deve diluviare?
0: Ma no!
10: Vabbè. Passerà anche questo periodo piovoso.
0: Ma sì, dai.
10: Ciao a tutti, ciao Fabri.
0: Ce ne faremo una ragione. Ma grazie per questo lavoratori. Intanto inizia subito il nostro From Disco to Disco con il DJ Ross.

0: che se qualcuno me l'avesse chiesto avrei anche potuto scegliere la canzone di Anima tra quelle che ci danno la giusta carica la mattina per svegliarci dentro l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Abbiamo sentito Beautiful nell'appuntamento di questa mattina, anzi...
1: Buon martedì!
0: Vabbè, ci sta, ci sta. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno QBS! Che sound, Fabri!
0: È bello!
2: Questa canzone mi ricorda le domeniche pomeriggio al Mediterraneo di Legnano!
0: Vabbè, sono ricordi, le domeniche pomeriggio eravamo tutti più giovani. Allora, vediamo chi c'è, pronto? La Mocca? La mocca.
3: Lavoratori!
0: Oh, eccoci!
3: Diego da Monza vi ha preparato il caffè.
0: Grazie!
3: Come sempre la mocca è molto grande, è una bella botta di energia. Buona giornata!
0: Ma grazie, grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori. La canzone che mi piacerebbe ascoltare è gli FBI Project, che non abbiamo segnalato poco fa con Rich in Paradise. Che mi partiva così. Mamma ragazzi. Però non ce la facciamo a sentirla tutta. Giusto un pezzettino all'inizio. Vabbè. Fratti.

0: Beh ragazzi, pezzone che abbiamo riascoltato almeno un pezzettino. Forse c'è qualcun altro di voi da ascoltare, pronto?
1: Buongiorno a tutti, Marco da Biella Galbani, sotto la pioggia, 5 sì. maggio sì, i giusto. Fusi come immobile, dato il mortal sospiro
0: sì.
1: stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro
0: sì.
1: tu me tiene loco loco contigo.
0: Ma non era così che... la poesia non era così. Allora grazie mille anche a Marco da Biella, e sentiamo un po' quali sono i dettagli invece di questa giornata. 125esimo giorno dell'anno, siamo nella 19esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6:02, tramonterà alle 20:12, luna calante illuminata al 91,2%. Oggi un po' di giornate internazionali da festeggiare, quella delle ostriche. No vabbè Fabri, dai, però non puoi far così. Ma posso veramente scivolare? Quella delle ostetriche, non delle ostriche. Poi giornata mondiale dell'igiene delle mani e giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Per quel che riguarda invece il nostro almanacchiere, sentiamo i dettagli. È già arrivato anche lui.
2: Buongiorno, martedì 5 maggio 2026,
0: sì.
2: Sant'Angelo, e ricordate, la vita è una prova, ma bisogna fare un mucchio di tentativi
0: sì.
2: per riuscire. Ciao.
0: Ma grazie al nostro almanacchiere che tornerà come sempre puntuale domattina.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: E allora sentiamo chi c'è al 393-800-3000. Pronto? Pronto?
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno,
4: oggi
3: buongiorno.
4: Si registra la puntata di Cash of Trash. Uh-huh. Quindi salto il lavoro. Lavoratori.
3: Ma cosa porti? Vogliamo sapere cosa porti per essere stimato e poi comprato dagli esperti. Intanto torniamo indietro fino all'85 per Gloria e Stefan.

0: pace anche di martedì, meno male. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda, belli svegli. E 5, 6, 7, 8.

0: Vinci per noi.
1: Com'era questa Vinci per noi?
2: Vinci per noi. Vinci
1: no,
2: per
1: capito, noi. Vinci, sì, vinci.
2: Vinci, ma non Leonardo da Vinci,
1: no,
2: eh.
1: No, certo, certo, immaginavo.
2: Che l'avranno fosse... detto, da Vinci per noi, magico Leo.
1: Sarebbe stato carino però, eh. Vabbè, niente, vogliamo buttarla lì?
2: Beh, l'ho già buttata ampiamente, se tu avessi letto il
1: certo
2: tema che Marco...
1: Certo che
2: puntualmente,
1: l'ho
2: letto. Alle 3:15 di pomeriggio...
1: Ma perché mi deve denigrare così? Che non ho... Cioè... Era un invito questo.
2: Bello.
1: Vogliamo buttarla lì? Cioè,
2: bello,
1: nel senso,
2: sei uno
1: vogliamo...
2: degli attori più importanti del mondo, Robert De Niro, e... cioè, io ti do del pluripremiato attore di Oscar.
1: Sì.
2: E tu me lo rinfacci?
1: Ma no, ma perché dici che non ho letto i tempi?
2: Fabri
1: Guarda,
2: De Niro.
1: Ce l'ho qui aperto da...

0: Ce l'ho al 393-800-3000 con una nota vocale. Vi aspettiamo qui alle 7.03.
1: Disco Radio.
2: Se veniamo di lì, se veniamo di lì, poi dopo non siamo più di qui.
0: Certo.
2: Perché l'ho perché dovuto un attimo
0: c'era
2: tranquillizzare.
0: C'era un finale che non era esattamente radiofonico. Allora, sì, potrebbe essere un problema questo però, dei finali magari non proprio politicamente corretti.
2: No, se rigiri tutto va bene. Cioè, ah, ok. Potete rigirare tutto.
0: Allora, rigirateli in modo che siano cantabili al 393-800-3000, inni da stadio per caricare la giornata di questo fantastico martedì.

0: Ah, fino in fondo è il disco di Alok e Khalid che si chiama Dive Into Me. Su Disco Radio era la nostra novità delle 7. Nell'appuntamento di questa mattina con i belli svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Con Omar Fantini, signori.
1: Presente.
0: Con Marco in redazione.
1: Presente.
0: Con me sono Fabrizio Sironi, eccomi qua.
1: Presente?
0: Ah, sì, okay. Presente. Oddio, presente.
1: È una parola grossa.
0: Non al 100%, come al solito, con una percentuale un po' più bassa.
1: Semipresente.
0: Semipresente,
1: dai. Siccome le unghie sono i permanenti, le semipermanenti.
0: Esatto,
1: ho
0: esatto.
1: Scelta.
0: Proprio così. Il paragone non è bellissimo, però va bene. Allora, pronto?
2: Ciao, belli svegli. Ma piove.
1: Sì.
2: Giornata grigia.
1: Sì.
2: Tutto rimbambito dentro in macchina, urla, robe. Sì, ma avvisate il giorno prima, no? Però magari non mi svegliavo proprio.
0: Allora, guarda.
1: Ma è proprio per svegliarti,
0: Marco,
1: scusa.
0: Segna il numero che domani lo chiamiamo.
1: Sì, dai,
0: così
1: sì.
0: Lo avvisiamo del tema prima. Che lui
3: lo chiamo oggi pomeriggio.
1: No, scusa, facciamo no, veramente. Prendi il numero davvero, Marco.
0: E domani lo chiamiamo.
1: E domani lo però, Fabio, lo dovresti chiamare tu prima.
0: Prima
1: cioè
0: delle
1: tipo
0: 7.
1: Un quarto alle 7, alle 6 e mezza in onda gli dici senti, volevamo noi avremmo pensato di parlare di questo, ti può andare bene o vuoi qualcosa di più soft?
0: Va bene, devo ricordarmelo,
1: te lo ricordiamo noi, non ti preoccupare.
0: Va bene.

0: Allora segniamo il numero così domani lo facciamo.
1: E tu brutto fetente, parlo dello dell'ascoltatore, fatti trovare, no?
0: Certo. che non rispondi poi,
1: eccetera. Va bene, noi ti avvisiamo.
0: Allora facciamo così, verso le meno 10, dai.
1: No, sei
0: prima
1: e mezza.
0: No, prima non riesco. Meno 10.
1: Cos'hai da fare? Scusa, questa è gente, no?
0: C'è gente.
1: Ma figurati tra le 6 e mezza e le 6:40, dai, un intervento
0: no,
1: lì.
0: No, cioè fra un disco tu disco lì.
1: E quanto dura?
0: Meno fino alle meno 10, è per quello che dicevo.
1: Cioè scusa, vabbè, tu dalle 6 e mezza alle 6:10 non fai niente, alle 6 meno 10 non fai niente? Ma tu è quello, tu lo paga, cioè me la meni da una vita che io non vengo e fai due interventi dalle 6 alle 7? Ma guarda che
0: no, veramente
1: vengo lì,
0: sono
1: eh.
0: Tre.
1: Ma
0: però.
1: Tre interventi! Tra l'altro si vede che ascolto la radio venendo in radio, eh.
0: No, ma infatti, cioè, quello fetente sei tu davvero, pronto?
1: No, ascolto.
2: Disco Fedez. Radio devi vincere,
1: sì.
2: Vincere,
1: sì.
2: Vincere, Disco Radio devi vincere,
1: sì.
2: Vincere,
1: sì.
2: Vincere, ciao Marcia Fabri.
1: Allora, sempre bello, ma è un coro che mi ha sempre stranito.
0: È vero che è
1: perché
0: un po' calante.
1: La sensazione che c'hai quando lo senti allo stadio è sempre che ci sia un po' di resa verso la fine.
0: Sì.
1: Vincere, vincere, vabbè,
0: è
1: anche
0: un po'
1: pareggio,
0: come le canzoni in minore che alla fine ti fanno piangere, no?
1: Che però quelle sono volute, ci sta, capito? Cioè di solito non, il testo non è ci vediamo a Miami per sculacciarci sulla spiaggia, capito?
0: No, infatti. Pronto?
3: Piove a Milano. Nara nara nara nara, piove a Milano.
1: Occhio.
0: Ah, certo.
3: Oh. Papara papapara,
1: okay.
3: Che papapara.
0: Sì, dai, così ci può stare.
1: Che para perché... non è male.
0: Che para. No, però potrebbe portarci su percorsi non troppo radiofonici.
1: Perché?
0: Dopo ti spiego. Intanto c'è Gordo da sentire subito con Loco Loco.

0: cioè, inutile che ridete alle mie spalle, però, scusate, cioè, ho fatto una scivolatina. Cioè,
1: vabbè, ma tu non puoi lasciarci, cioè, non puoi non dirci queste cose e dobbiamo venirle a scoprire dagli ascoltatori.
2: Voi dovreste ascoltare la prima ora dell'appuntamento
1: ma
2: della
1: ti
2: mattina.
1: Pare, 4 ore con te tutti i giorni e invece più ti ascolto.
2: E invece lì a parlare del campionato con Di Bruno. Allora.
1: Ah, ma proprio mentre ero già qua.
2: È certo che eri
1: mamma
2: già qui.
1: Mia.
2: È certo che
1: giornata mondiale delle ostriche, quindi Fabri.
2: Dai, lascia
1: oggi
2: perdere. No, giornata mondiale, giornata forse internazionale delle
1: addirittura
2: ostetriche.
1: Vabbè, internazionale mondiale. Perché
2: beh,
1: dov'è che hanno deciso di non festeggiarle le ostetriche?
2: Non lo so.
1: Cioè, allora, festa internazionale tranne in Zimbabwe.
2: No,
1: Zimbabwe no.
2: E dove festeggiano al posto delle ostetriche le ostriche?
1: Certo, e allora in Bretagna, no?
2: Ma è anche la giornata dell'igiene delle mani e la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.
1: E
2: tra
1: beh,
2: le
1: questa,
2: altre cose.
1: Dire, questa è più significativa, importante. Però. Tra l'altro è incredibile come si colleghino a volte le cose, no? Cioè, perché spesso quando c'è quella roba lì c'è gente che se ne lava le mani.
2: Ah, sì, pensa.
1: Beh,
2: no,
1: ragazzi,
2: guarda,
1: satira sociale.
2: No,
1: cioè,
2: no, ma infatti.
1: Non hai sentito le poltrone che hanno tremato,
2: guarda,
1: sotto
2: non
1: il culo di Epstein?
2: Messo in...
1: Ah, non c'è più Epstein.
2: No, è già passata andata, miglior allora, vita, ormai è impunito. Allora, sentiamo
1: no,
2: chi
1: beh,
2: c'è, pronto?
1: Punito e come?
2: Ma forse andava punito un po' di più, non lo so. Comunque, pronto?
3: Siamo venuti qua su, siamo venuti qua su per vedere Omar e Siru.
2: Dai, non è male.
1: Siru non è male.
2: Allora, cori da stadio, riadattati al martedì di oggi. Grazie, grazie mille, pronto?
3: Ci facciamo i chilometri, superiamo i semafori,
2: sì,
3: andando al lavoro.
2: Bella questa,
1: beh,
2: mi piace un sacco.
1: Oggi
2: pronto,
1: giornata di gente che va allo stadio, eh.
2: Pronto?
3: E chi non salta è di Radio DJ.
2: Ma no!
3: Oh, oh, oh, oh, oh. Chi non salta è di Radio DJ.
2: Ma siete.
1: Ciao,
2: ma
1: Nicola!
2: No, ma non si può. Marte non è ancora in onda a quest'ora. Cioè,
1: ma è sveglio.
2: Ci
1: starà,
2: sono quelli
1: starà,
2: da Roma.
1: Starà registrando della roba per il TV8, per la Rai.
2: Adesso?
1: Ma sì,
2: alle 7:15.
1: Ma c'è, ma non smette mai di lavorare, Nicola. Guarda che è l'uomo che lavora di più al mondo.
2: Pronto?
3: E Cinzia Morgante,
2: però c'è Di Bruno stamattina.
1: Va bene, uguale.
2: Pronto?
3: Che bello è ogni mattina svegliarsi con te.
2: Sì.
3: Ci sono Oma Fabri che ti illuminano le mattine, mi fa battere il cuore. Oh, oh, oh.
1: Ragazzi, qua
2: dai,
1: però,
2: carina, bella.
1: Qua
2: è
1: anche
2: amore,
1: intensa, eh.
2: C'è amore, c'è amore.
4: Guarda,
2: c'è
4: che
2: amore,
4: gusto c'è questa, eh.
2: Sì.
4: Nuova, c'è un coro nuovo.
2: Sì, è vero, che gusto c'è.
1: Beh, che è nuovo? È nuovo?
4: Beh, no, Fibra e 13 Pietro l'anno scorso è uscita, quindi
2: sì,
4: è un
1: ah,
4: coro nuovo.
1: Vero, vero,
2: l'abbiamo
1: sì,
2: anche suonata, se non sbaglio.
1: Il coro?
2: No, la canzone. La canzone che era questa qui, tra l'altro, un piccolo assaggio, un piccolo assaggio.
1: Per forza?
2: Perché, come per forza?

0: Hai capito, Marco?
1: Ragazzi, è tanta roba, Marco.
0: Dopo allora, Fabri Fibra, Marco Marchi.
1: Esatto, poteva farla con te la canzone Fibra, no?
0: Sai che stavo pensando, non lo sapevo che eri amico di Fibra, Fabri.
1: Io?
0: Cioè tu, no, no, al di là della roba. Non so se avete notato, ma Fabri
1: Cosa?
0: Fibra non ha messo l'intro nella canzone.
1: Ah, certo,
0: che ti conosce,
1: l'ha fatto,
0: capito?
1: Per me. Allora, inni da stadio trasformati per questo martedì mattino al 393-800-3000.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
4: Terrazzo o giardino. Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
5: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Disco Radio. Allora, un inno, un coro da stadio per dare energia a questo martedì. Sentiamo chi c'è, pronto?
9: Facciamo l'esame alle alle dell'abilitazione alle. Facciamo l'esame alle alle dell'abilitazione alle.
8: Ci sta.
9: L'esame passerai, psicologa diventerai. Facciamo l'esame alle alle. Forza, forza alle alle.
10: Per me è già passato.
8: Sì. Io andrei, tra l'altro.
10: Scusa, pensavo in seduta da lei. Parla di tuo padre.
11: E lei suona col complesso di Edipo, tra l'altro.
10: Certo.
8: Mamma mia.
10: Sì.
12: Siamo figli di Pitagora e di Casadei.
8: Perfetto,
12: di

0: e con i Depeche Mode.
1: Eh beh, certo, Gabri Ponte, Little Tony, Figli di Pitagora, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i Belli Svegli. Allora, cori da stadio, ce ne sono stati di divertenti fino a qui, ma si può sempre fare meglio, è pronto?
2: A mezzanotte sai, bello sveglio io sarò, certo, con sì, giochi e ricchi premi e cotio.
3: Bello!
2: E abbraccerò il Sironi fra le braccia, quella, mentre splendido succede nell'ombra qui, Fantini apparirà.
3: Nell'ombra, sicurezza. Bello,
1: ma,
3: bello.
1: Sì, ma è da stadio.
3: Ma è da stadio? Beh, infatti, secondo me sì, secondo me c'è qualcosa di...
1: Sai che non lo so, io non sono pratico di questo genere di cose. Pronto?
4: Che vai confusione, siamo tutti a Milano.
3: Ecco.
4: In circonvalla c'è gente contro mano.
3: Oh,
4: anche sto mese soldi non ne vediamo, chi se ne frega, noi tanto scioperiamo, la la la la la la la, noi tanto scioperiamo, la la la la la, noi tanto scioperiamo, la la la la la la la, noi tanto scioperiamo, la la la la la la, e viva scioperiamo.
1: Avanti così tutta la mattina, pensa che la CGIL l'ha chiamato perché volevano i diritti per questo nuovo libro.
3: E la UIL
1: tutti insieme.
3: Hai visto che c'è un nuovo sindacato per quello per i giocatori di videogame?
1: Ah sì?
3: La UIL.
1: Pronto.
5: Che emozione sarà perché ti ascoltiamo. Che confusione.
3: Allora torna,
5: con il Mariolino.
1: Un po' forzatina, però dai, non era male.
3: Troppo presto, ragazzi. Troppo presto.

0: Beh, fino in fondo il disco di Tiesto e Brianna Grace, che si chiama Blue. Beautiful Places. Stavo per dire Beautiful Places, non so.
1: Beh, dipende. A volte. Alcuni piacciono, altri, per altri alcuni bellissimi, per altri.
0: Sentiamo chi c'è. Allora, vi abbiamo chiesto di cantarci il vostro inno da stadio personalizzato per dare carica ed energia a questo martedì. Allora, ci avete provato? Pronto?
2: Chi non salta uno statale?
1: Ma perché?
0: Perché poveri?
1: Ma perché?
0: Cosa t'han fatto?
1: Ma scusa, non ho capito. Adesso che rispondano gli statali.
0: Ci potrebbe stare.
1: Se veniamo di lì.
0: Meglio di no. Basta. Pronto.
3: Siamo venuti fin qui.
1: Ecco.
3: Siamo venuti fin qui per tirare i fili.
0: Per tirare i fili. Ah, elettricista.
3: Ciao Luca, elettricista da Mondovì.
0: Ciao Luca.
1: Luca, dovrei chiedere
4: solo belli svegli.
0: Come, scusa?
1: No, niente, niente. Chiedere un paio di consigli.
0: Dai, che poi gridano al complotto. Pronto.
4: Solo belli svegli. Ascoltiamo solo belli svegli.
1: Solo belli svegli.
4: Ascoltiamo solo belli svegli.
0: Ciao raga. Non male, non male. Pronto?
5: Ogni mattina c'è una radio che fa ballare, balla insieme a te. Disco e disco radio e disco radio.
0: E basta,
1: e basta. Così, pensavo sospeso. Un'altra bella,
0: no,
1: però,
0: ma perché
1: bella.
0: Un'altra, ma scusami,
1: no, è un'altra disco ancora.
0: Ah,
1: un'altra frase,
0: okay, no, pensavo
1: un'altra strofa,
0: no, avevo capito male. Pronto,
1: vedi che ce l'hai nell'orecchio
6: noi,
1: tu.
6: Ragazza dell'Olanda
1: salta con noi, ragazza dell'Olanda
6: salta con noi, ragazza dell'Olanda.
1: E dov'è? Dov'è?
0: La ragazza dell'Olanda. Non ce la facciamo adesso a metterla. C'è il libro che deve aggiornarci con le ultime
1: abbiamo
0: notizie.
1: Abbiamo il ragazzo della Calabria.
0: Che tra l'altro, essendo molto tifoso, qualche coro lo saprà pure, no?
7: Beh, sì, certo. Ne sappiamo tanti di cori.
0: Però come
7: ne vuoi sentire uno?
1: Campione d'Italia, campione.
7: No, però. No, aspetta, faccio quello serio. Dai,
0: dai, sentiamo,
7: faccio un coro vero.
0: Sentiamo,
7: dai.
1: Sentiamo.
7: E per la gente che balla ascoltando te. Uè. Per tutte quelle casse che ho sfondato per te. Grazie Disco Radio per esistere.
0: Vabbè, ma ragazzi, ma qui abbiamo dei professionisti.
7: Ma non sono allenato domenica in Piazza Duomo.
0: Certo. C'è della competizione,
1: no,
0: lì, tra nerazzurri.
1: Competizione, ma che competizione? Sei nati nel 1907, noi siamo nati prima, quindi siamo quelli che hanno i colori originali. Poi dopo sono arrivati loro e ho detto, oh, belli quelli di bergamaschi che hanno la maglia.
0: Va bene, va bene. Allora, diamo la linea al dottor Di Bruno. Ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo nell'edizione di Link.
7: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Non solo l'interrogatorio di Andrea Sempio, ma anche la convocazione come testimoni di Paola Estefania Cappa e di Marco Poggi, fratello di Chiara, sono gli atti finali dell'inchiesta con cui la Procura di Pavia ricostruisce il nuovo delitto, costruisce il delitto di Garlasco, e quindi oggi saranno interrogate le gemelle Cappa, domani il fratello e l'unico indagato Andrea Sempio. L'omicidio di Eros di Ronza a Milano, condannati a 17 anni due gestori del bar, zio e nipote di 33 e 52 anni di origine cinese, che avevano sorpreso il 37enne mentre rubava dei gratta e vinci, l'avevano inseguito e colpito 44 volte con una forbice. Un detenuto si è impiccato in cella, il terzo caso in due mesi al carcere delle Vallette, l'uomo aveva 54 anni. Lo sport, il calcio, 35esima in Serie A, poker della Roma alla Fiorentina, i giallorossi si portano a meno uno dalla Juventus quarta, anche ancora ieri Cremonese-Lazio 1-2. Scambio di colpi a Hormuz con Trump che dice se l'Iran colpisce le navi americane pronti a spazzarlo via. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
8: Meteo. Instabile martedì sul Piemonte e sulla Lombardia, con rovesci anche diffusi e rischio di qualche fenomeno localmente intenso per il rapido transito di una perturbazione. Le temperature massime saranno in conseguente calo, con valori infatti che a Milano e Torino non andranno oltre i 16-17 gradi. Vi anticipo che anche nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà ancora instabile, con fenomeni sempre che rischieranno di essere localmente intensi. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebi Meteo.
9: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
10: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, vecchio specchio delle mie brame. Perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
12: Via, via.
11: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
13: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Alziamo i riflettori sul sociale.
16: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra 2 percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/Milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
15: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
17: Grande Dibru, ti adoriamo!
0: Grande, grande Dibru. Stadio di poco fa, davvero bello. Pronto?
18: Siamo venuti fin qua.
0: Come?
18: Siamo venuti fin qua.
1: È la rima.
18: Per pescare le anguille le del Po.
0: Davvero molto bella.
1: Scusa.
0: Allora, cosa?
1: Sono sempre super quotati sia qui che qua. E chi? Perché non qua ogni tanto?
0: È giusto.
1: No, chi era lui per dimenticarcelo così spesso?
0: Ci mancherebbe altro. Poteva essere una lamentela. Se c'è una cosa che non sopporto è non sentire una rima con quo.
1: Sì, e soprattutto che venga denominato così poco quo.
0: Allora, aspettiamo le vostre di lamentele, quelle da risolvere con un... in un messaggio di testo al 393 800 3000.

0: giù le mani dagli statali.
1: Grande, grande.
0: Giù le mani dagli statali.
1: E poi perché, scusa? Vabbè,
2: questa era un po' la risposta di quanto è successo nella scorsa mezz'ora. Allora, ci sono delle lamentele, quelle che sul disco radio il martedì dentro l'ufficio lamentele risolviamo con un... Vogliamo fare un esempio per come partecipare all'appuntamento di questa mattina?
1: Se c'è una cosa che non sopporto è che il meteo dice pioverà, io stacco l'irrigazione dopo che è una settimana che non irrigo, che tanto pioverà e non piove. Ecco.
2: Risolto, perché stamattina in realtà qualche
1: goccia. Non ha piovuto. Non l'ha piovuto.
2: Io venendo due gocce le ho prese.
1: Ma non è l'acqua che bagna l'erba?
2: No, certo, ce ne vuole un po' di più.
1: Poi non mi ascolti, non mai ascoltato.
2: In che senso?
1: Era una rima al contrario, era una lamentela al contrario.
2: Beh, ma io l'ho risolta in ogni caso.
1: Me l'hai risolta?
2: Sì, sì.
1: Quindi
2: sì,
1: piove?
2: Sì. Adesso siamo sicuri che troverà. Allora, avete lamentele da inviare all'ufficio lamentele di Disco Radio con un messaggio al 393 800 3000, che cominci con: se c'è una cosa che non sopporto è quel che appunto non sopportate, noi bam, con un U risolviamo tutto. Vi aspettiamo qui, 393 800 3000.

0: Uno dei miei dischi preferiti è il disco dei Cartoons che si chiama Witch Doctor, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. C'è
1: ti regalo l'extended version.
0: Dai, ti prego. Ti prego.
1: Sono 16 ore e 42 di disco.
0: Solo di questa canzone,
1: sì.
0: Tra l'altro. Allora cominciamo con l'ufficio lamentele di questa mattina. Vediamo quali sono le questioni da risolvere. Via!
1: Se c'è una cosa che non sopporta la mia macchina che mi sta facendo impazzire, prima il motore, poi gli iniettori, ma basta, finito i soldi!
0: Questo è difficile da risolvere. Una cosa che non sopporto è quando la prof dice che dormo in classe. No, risolto.
1: Non sopporto quando i prof non programmano le verifiche.
0: Mamma che nervi.
1: Mentre dormo,
0: ma
1: tra
0: dillo,
1: l'altro.
0: No, ma scusami, no, tutta sorpresa. Se c'è una cosa che non sopporto è il mio capo che si arrabbia quando usciamo alle 18. Peccato che quello sia proprio il nostro orario di uscita da contratto. Allora
1: due minuti di straordinari fame.
0: Finisci
1: non
0: con la
1: sopporto
0: roba lì,
1: di restare a piedi con la moto.
0: Quello
1: non ti capisco.
0: Se c'è una cosa che non sopporto. Mamma, ti ricordi quando ti sei fatto tutto il viale?
1: Lì però è perché non avevo fatto la benzina.
0: Vabbè, però sei rimasto.
1: È colpa mia. Sì. Un chilo. No, quanto l'ho spinta? Poi di chilometri.
0: Infatti,
1: la spinta, 1300, non ho spinto una Vespa.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è quando c'è una gita bella e inizia a piovere.
1: Niente, è risolto? Sospeso la gita. Pensa, poteva far venire il sole, invece no.
0: Invece...
1: Non mi sopporto quando vorrei mandarvi un audio, ma. Mi vergogno troppo, mannaggia me, mannaggia.
0: Dai, risolto.
1: Vai,
0: però
1: vediamo se arriva l'audio. Adesso l'ha risolto, arriverà
0: adesso
1: l'audio.
0: Adesso cerchiamo di vedere se è arrivato. Se c'è una cosa che non sopporto è mio marito.
1: Perché?
0: Che promette una notte di follie.
1: Beh.
0: E poi si addormenta sul divano guardando la pubblicità.
1: Maledetta pubblicità. È colpa della pubblicità.
0: Che tra l'altro ce ne sono alcuni di spot che sono tanto belli e così poetici che ti viene subito.
1: Solo perché fai il doppiatore e metti la voce nella pubblicità.
0: Ma non sono un doppiatore.
1: Curiosità, hai risolto togliendo la pubblicità o facendolo restare sveglio comunque per. Non ho capito, quale delle due?
0: Siamo curiosi. In ogni caso, chi è? Risolto.

0: nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, scusatemi, ma c'è un'appendice all'ufficio lamentele che assolutamente va risolta.
1: Dobbiamo operare?
0: È un problema,
1: c'è appendicite?
0: No, è un problema grossissimo. E quindi scusateci se apriamo di nuovo questa parentesi, ma... Vuoi leggere l'ultimo messaggio, Omar?
1: Io?
0: Sì, dai, dai, dai.
1: Ma aspetta, ho risolto o no?
0: È quello lì con...
1: Ah. Omar, ho risolto occupando il divano... No, questo?
0: No, quello più su, quello
1: più
0: okay.
1: su. Se c'è una cosa che non sopporto è mia suocera...
0: Sì?
1: Che mi fa piedino sotto il tavolo ammiccando con l'occhiolino? Quando siamo a pranzo io e lei? Ma buttati!
0: Ma come buttati?
1: Ma buttati! Ma tieni alla suocera! Hai capito la suocera?
0: Sarà una suocera giovane probabilmente.
1: Vabbè ragazzi, c'è sempre la legge della maniglia, non è che... Prima la mamma e dopo la figlia.
0: Ah certo.
1: No.
0: Chiaro. Va bene, io accantonerei questi discorsi, come dire, un po'.
1: Scusa, non ho capito come li avrei risolto. Cioè, ha smesso di far piedino o hanno concluso?
0: Non lo so, questo bisogna chiederlo a loro.
1: Ah, tu non sai come risolvi.
0: Però in
1: cioè,
0: realtà
1: tu risolvi senza sapere come risolvi. Bella questa cosa.
0: Il tono del messaggio mi sembra che non debba avere una soluzione.
1: No, abbiamo un po' di faccine arrabbiate.
0: Sì, potrebbe essere che ci sia dell'imbarazzo. Allora,
1: io voglio assistere a questa scena. Voglio essere lì
0: certo.
1: A quel tavolo e vedere loro due.
0: Ti fai piccolo come Ant-Man e niente.
1: Ma no, voglio essere a pranzo con loro fisicamente.
0: Okay, proprio per
1: integro.
0: Vedere la scena,
1: sì.
0: Va bene, allora arrivano i baby svegli. Mariolino, sei con noi?
2: È
1: un po' cresciuto adesso che ho sentito sta cosa.
0: Lo so.
1: Mi fate crescere velocemente qua, belli svegli.
0: Colmi, canzoni e barzellette
1: e suocere.
0: Battute e suocere.
1: E se volete anche suonate di flauto.
0: Giusto, dove?
1: Dai.
0: Dove?
1: Al 393-800-3000.
0: Come?
1: Messaggio di testo, magari vocale, soprattutto se dovete suonare il flauto, se no di testo.
0: Diventa difficile, ci potete mandare uno spartito. Esatto, non è così carino. Vi aspettiamo qui.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Creative Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Dai, oh Mariolino, fai il conduttore. Che succede? Che succede?
2: E adesso arrivano con le canzoni barzellette suonate di flauto al 393-800-3000 dei nostri baby svegli, che sono i piccolini come me, oppure dei baby fake, che sono quelli che ha la voce così.
3: Come questa, per esempio, che non è proprio bellissima, ma mi rendo conto potrebbe essere quella di un baby fake.
2: Una strega maligna, più che altro.
1: Anche. Allora, aspettiamo i messaggi dei nostri piccoli amici e non solo, e ci sentiamo anche la canzone di Calvin Harris e i Kasabian, si chiama Released Pressure.

0: Guarda, ne sono arrivati un sacco da sentire. Partiamo da questo, Marco? Partiamo da questo?
1: Oh, io voglio sentire i flauti, ragazzi. C'ho una voglia di flauto. Che pausa?
0: No, perché mi è venuto in mente messaggio che non possiamo leggere.
1: Io
0: per
1: tendo
0: quello
1: a preferire. Ma smetti di. Che la roba più fastidiosa del mondo!
0: Lo so,
1: Lo so,
0: mi rendo conto. Sentiamo questo messaggio. Pronto, pronto? Pronto?
2: Ciao Disco Radio, sono Emanuele. Buona giornata. Vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Si chiama Emanuele.
2: Qual è la regione in cui tutti vestono firmati?
0: Qual è?
1: Abruzzo.
2: Le Marche.
1: Ah, beh, vicino, ci hanno andato vicino, porca miseria.
0: Pronto.
3: Buongiorno, zio Omar. Buongiorno zio Fabri.
0: Buongiorno.
3: Sono
0: buongiorno.
3: Marcellino da Triuggio.
0: Ciao Marcellino. Marcellino,
3: vi posso lasciare il mio indovinello?
0: Certo. Certo, sentiamo.
3: Sapete qual è l'artista che non si è infortunato mai?
0: No, qual è?
3: Ma è ovvio, Michael Gesso.
1: Certo, certo.
0: Però purtroppo
1: una volta,
0: è finita peggio. Allora, le 8:02. Ah beh, certo, c'è una novità. Alle 8:02.
4: Ma noi Michael Jackson non lo passiamo mai.
0: Ce lo chiedono tra l'altro stamattina, combinazione.
4: Adesso che c'è il film sarebbe anche acuto passare qualche...
0: Sì,
4: dai, mettimi un thriller, zio Fabio. Un beat it.
0: Io metterei un...
4: Billie Jean.
0: No.
4: Billie Jean. Black or White.
0: No, adesso non
4: Bad.
0: Mi viene il titolo.
5: The Way You Make Me Feel, sì, è quella che piace a te. Ormai lo conosciamo più delle nostre tasche.
4: Uomo gatto! Hai capito che canzone intendeva?
0: Ha capito?
4: No, neanche lui, pensa a te.

0: si chiama That's When You Know, il disco nuovo di Kygo e Carter Fate su Disco Radio dentro al club dei baby svegli. Dai, Mariolino.
1: Ma hai detto maialino?
0: No, ho detto Mariolino, ma mi sono dimenticato una. Oh, Mariolino.
1: Ho capito maialino io.
0: Ma che maialino, è maialino, dai.
1: È Marianella.
0: Quella è Marelli.
1: Marianella.
0: No, Marelli fa questo gioco. Marianella faceva, non so se lo fa ancora.
1: Fa secoli fa. Nella C. Terza C.
0: A C, avanti. Allora è AM.
1: Avanti Marelli.
0: Avanti Marelli.
2: Ciao Dio Fabri, ciao Dio Omar, ciao Mariolino.
0: Sì?
2: Vorrei raccontarvi una barzelletta dei Peratools.
0: Oh, i Peratools, sì.
2: Toc toc. Chi è? Sono l'amore della tua vita.
0: Oh.
2: Non è vero, la pizza non parla. Ciao.
3: Certo.
2: Come va?
3: Certo. Vedi.
0: A volte.
3: Carboidrati.
0: Sono le cose più semplici. Pronto?
2: Ciao.
0: Pronto.
2: Sono Stella e volevo mandare una barzelletta.
0: Sentiamo,
3: certo.
0: Stella.
2: Un giorno erano in vacanza.
0: Sì.
2: Il fratello maggiore era sopra il letto.
0: Sì.
2: E urlava che c'era un mostro. La mamma arriva,
0: sì?
2: e dice al fratello maggiore che era solo suo fratello.
0: Ah.
2: E lui dice: infatti mio fratello è un mostro serio.
3: Certo, non è che è cambiata la cosa, eh?
0: No,
3: anzi,
0: è sempre così.
3: Anzi, forse
0: anche
3: è peggio.
0: Quando cresceranno sarà così. Allora, chi c'è? Pronto?
4: Ciao, sono Giacomo Giambatti.
0: Oh.
4: Ti piace lo dai due pomodori
5: che ballano
4: di pomodoro.
3: Fagliela dire a lui. Beh, non suggerire mai.
0: È stata bellissima comunque.
3: L'hai capita?
0: Hai
3: capita?
0: Certo, due pomodori che ballano,
3: sì?
0: La salsa.
3: Certo.
0: Pronto.
4: Jacopo da Mendani.
0: Ancora Jacopo. Ma ciao Jacopo.
3: Ciao Jack.
0: Allora 393 800 3000, colmi, canzoni e barzellette nel club dei baby svegli.

0: relax, take your time. Ma che bello era il, in originale, il disco di Guru Josh, Infinity, in più versioni fino a questa di Damian Force e Jordan Grace, che però si intitola I Feel Love. Allora, colmi canzoni e barzellette dei nostri piccoli amici. O Mariolino, dai, gestisci la questione,
1: ma
0: forza!
1: Ma che gestisci? Schiaccia play!
0: Pronto!
2: Ciao Disco Radio, sono Danny da Correzzana.
0: Ciao, ciao Danny.
2: E oggi voglio raccontarmi una barzelletta.
0: Sentiamo.
2: Sapete cosa fa un palloncino impazzito?
3: No?
2: Scoppia dalle risate.
3: Certo,
2: ciao.
3: Certo. Purtroppo è una, cioè, sì,
0: esatto,
3: poi
0: basta,
3: fine. Basta. Okay.
4: Ciao Zio Fabri.
5: Ciao Zio Mario.
4: Siamo Ale
5: e Bea da Torino.
0: Oh, dov'è il nostro pubblico?
5: Ecco qui. Chi scandisce lavora nella fattoria?
4: Il fattore.
5: Ciao.
3: Certo. Fattore.
0: Giusto, giusto. Pronto?
1: E chi è che scandisce il relax?
0: Chi?
1: Il fattone.
0: Dai, o Mariolino, ma allora
1: controbattuta,
0: ho capito,
1: signor Gomichetti, glielo dica lei.
6: Questo fa parte proprio della collezione controbattute 85-86, quindi un'annata ottima per le controbattute, le suggerisco.
0: Anche se è un po' vecchiarella però, 85-86.
1: Non ho capito, mi hai insultato, vero?
0: No, anzi,
1: brava.
0: Pronto? Pronto?
7: Ciao Fabri, sono Bertino,
0: ciao Nosco.
7: Allora, io ero con mia zia, no? Incontriamo una sua amica, parlano, un'amica gli fa: allora come vai, mia zia? Guarda, lascia stare, ho appena finito una litigata con mio marito.
0: No.
7: E a un certo punto lui mi dice, fa: ah, cara, per avere pace in casa dovremmo lasciare i nostri problemi fuori dalla porta. E lei: tu cosa hai fatto? E lei: adesso lui è arrabbiato perché l'ho chiuso fuori casa.
0: No, certo,
3: no, ma non è una
7: giornata.
0: I poveri mariti,
3: però,
0: poveri mariti. Pronto, pronto.
8: Ciao Zio Omar, ciao Zio Fabri, ciao Mariolino.
0: Ciao.
8: Sono Luca dalla provincia di Milano.
0: Chi?
8: Niente, volevo solo dirvi che io ho finito le battute in serbo.
3: E quindi?
8: Quindi inizierò quelle in croato.
3: Allora,
0: dai.
3: Ciao. Oh, abbiamo parlato di 85-86, anche gli anni 70 non so male, ecco come...
0: Più o meno era la stessa collezione, un po' vintage.
3: No, no, qua si va indietro, qua è hippie proprio, questo è Figli dei Fiori, la rivoluzione sessuale.
0: Grazie al professor Comichetti per il suo contributo. Sentiamo chi c'è, pronto?
9: Ciao,
0: pronto.
9: Disco Radio, sono Sofia da Cesano Bosconi.
0: Ciao Sofia.
9: Voglio dire una cosa.
0: Sì.
9: È arrivata la ragazza dall'Olanda.
0: Ma sì.

0: Che devo entrare al lavoro, ci scrive qualcuno.
1: Ma dai, è colpa di Fabri.
0: Alla fine l'abbiamo messa. Allora, a proposito di cose che arrivano tardi, ma arrivano, tra poco c'è anche il nostro Tamarristori. Grazie, Mariolino.
2: Prego!
0: Che fai? Torni domani?
2: Devo fare quattro chiacchiere con la ragazza dell'Olanda.
0: Sto
2: imparando l'olandese.
0: Bravo, bravo.
2: Volante.
0: Comincia presto.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30. Su Disco Radio.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
0: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
3: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
0: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
0: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
3: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
0: Nuove Energie, l'energia della tua città.
4: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
5: Sogno, sogno.
6: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
7: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
8: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
9: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Shop like Fox!
11: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
12: Sì, ma solo per 48 ore!
10: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
12: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
10: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
12: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
14: Disco Radio.
15: Allora, vediamo se siamo pronti ad aprire il Tamarraland di oggi. Avete portato le chiavi, ragazzi?
16: Ho già aperto, ho già aperto. Solo scorrere, guarda qua.
15: Ma senti che roba, senti, c'è un sacco di gente anche stamattina. Sì. Dentro al Tamarraland, il parco divertimenti più tamarro dell'universo, come va sentita la prossima canzone?
16: Gridate il passo da cui gridate, giù i finestrini!
15: Sui volume c'è Tamarristory!
16: C'è! Se avete freddo, potete mettere il pullover.

0: Te.
1: Buona giornata amici Tamarri, Giussano presente anche oggi.
0: Giussano c'è.
1: Ciao.
0: Giussano c'è. Lissone c'è. E vai.
2: Buongiorno Tamarri da Cinisello Balsamo. Francesco
3: e Alessandro.
0: E Cinisello c'è.
2: Sulla cassa.
0: Sulla cassa?
4: Oggi Tamarristo veramente storico, era anche la prima canzone di una compilation di Tony H e Lady Elena, non so sì. se ve li ricordate, ed è Speedy J Pullover, grande inno delle street parade, delle low parade dei primi anni 90. Ciao dal vostro tamarrografo
0: grande
4: Fabio.
0: Grazie.
3: Ciao Disco Radio. No, no. Brum,
0: brum,
3: la sentite la macchina?
0: Sì, sì, sì, sì, la intuiamo.
3: Ciao,
0: ciao, ciao Lorenzo, la mamma.
5: Vabbè.
0: È il cognome la mamma.
5: Ma questa, bellissima, mamma mia.
6: Piaceva, eh.

0: su. Poi mi sono sempre domandato, ma perché il Massi dice hai? Cioè, che cos'è?
1: No, la domanda vera è: il Massi che cosa ci fa in mezzo ai recensori, che è quello che ha lavorato sempre meno di tutti? E non sono citate persone come Malcolm X, Federico, esempio, Salton, gente che ha molto, cioè, molto, molto più, insomma.
0: Vabbè, ma
1: lavorato per questo, per
0: però,
1: questo
0: però
1: spazio
0: è un po' come
1: ha fatto la sigla, si è messo
0: è
1: dentro,
0: un po' come il Quincy Jones del Cineforum Tecnico Scientifico.
2: Allora, in realtà nella long version su Spotify ci sono citati tutti i recensori.
0: Allora siamo noi che abbiamo dovuto accorciare. Ma prego, con chi cominciamo, prof?
1: Col Massi, no, so che... Partiamo da Malcolm X, ci parla di una località balneare diventata famosa perché la gente va in spiaggia solo per insultarsi.
0: Ah, sì?
1: Lignano Sabbia d'Odio.
0: Non è male, non è male.
1: Grazie, grazie Marco.
0: E poi continuiamo con
1: Nash.
0: Nash?
1: Nash.
0: È nuovo?
1: Penso sia del trio, no? Steel Nash
0: Young,
1: Young Steel Nash. Molti sostengono che la famosa Showgirl,
0: come prego?
1: Showgirl ed ex moglie di Gigi Buffon,
0: sì?
1: Si è rimasta bella grazie alla chirurgia, ma soprattutto grazie al silicone.
0: Ella.
1: Alena Saratoga.
0: Saratoga è un silicone brillante. Prego, continuiamo. L'ultima recensione di...
1: Si parla di gossip. Ma voi sa... è Andrea Galetti.
0: Andrea Galetti, Mastro Galetti, prego.
1: Sapevate che il 90% delle volte Cristina 40 veniva sostituita nei programmi TV perché gli spettatori pugliesi ritenevano che il suo valore non fosse nemmeno la metà della showgirl con cui veniva sostituita,
0: ovvero
1: Katia 90. Non bisogna essere di scalpoli per capire questa.
0: Ma era bellissima.
1: Già ricordarsene queste due.
0: Esatto.
1: Metterle insieme, il Galetti è meraviglioso.
0: Va bene, va bene. Perché anche a proposito di cinema,
1: Locatelli e i suoi recensori fanno le cose per me.

0: Lady Gaga, Dutchy. C'è Runway su Disco Radio alle 8.36 in Belli Svegli.
1: Un programma che crea dipendenza.
0: È vero, è vero.
2: È vero.
0: C'è qualcuno che ci scrive: buongiorno Disco Radio, comunque volevo dirvi che ho sognato di conoscere il Galetti.
2: Pensa a te, no, pensa cosa riusciamo a generare.
0: Hai capito? È un programma che crea dipendenza, ma è vero.
2: È un
0: vero.
2: Sogno o è cioè catalogabile come sogno o come incubo questo?
0: Secondo me un po' tutte e due, dipende dal momento. Comunque è un programma da assumere responsabilmente, secondo me.
2: Ok. Ci può stare. Quante ore al giorno?
0: 3 al massimo.
2: /4.
0: 3/4. Sì, poi se uno comincia alle 6 e finisce alle 9.
2: La parte prima è il gastroprotettore, capito?
0: Esatto.
2: Quella dopo è il farmaco col principio attivo.
0: A proposito di farmaci, prof, è ancora con noi?
3: Certo.
0: Senta, vuole ricordare come inviare le recensioni al Cineforum?
3: Ah, bravo. Non lo facciamo da un po'. Allora, se l'epifania creativa vi venisse durante la diretta, potete mandarle tranquillamente al 393-800-3000 sotto forma di messaggio di testo.
0: Sì.
3: Se invece la creatività vi esplodesse durante la giornata, pagina Instagram di Omar Fantini, mandate il messaggio diretto a lui, lui copia e incolla, rimanda a noi, noi selezioniamo.
0: Molto bene.
3: Vi ricordo che è disponibile il libro del Cineforum Tecnico Scientifico su Amazon. Okay. Potete andare, più di 300 recensioni meravigliose, molto divertenti da leggere ovunque voi siate.
0: E come, prego?
3: Ovunque voi siate.
0: Oggi è ispiratissimo.
3: Sentito? Come respirato.
0: Lasci perdere, prof. Allora diamo la linea al dottor Di Bruno che ci aggiorna con le novità dall'Italia e dal mondo.
4: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Non solo l'interrogatorio di Andrea Sempio, ma anche la convocazione come testimoni di Paola e Stefania Cappa e di Marco Poggi, fratello di Chiara, sono gli atti finali dell'inchiesta con cui la procura di Pavia ricostruisce in modo nuovo il delitto di Garlasco. E quindi oggi saranno interrogate le gemelle Cappa, domani il fratello e l'unico indagato che è Andrea Sempio. Un detenuto si è impiccato in cella, il terzo caso in 2 mesi al carcere delle Vallette, l'uomo aveva 54 anni. La vendita dello stadio di San Siro, no del riesame al ricorso del direttore generale del comune Malangone, corretto il sequestro di PC e cellulari, Malangone si era opposto al provvedimento che prevedeva la ricerca nei suoi device con parole chiave per un periodo di 7 anni. Calcio, 35esima di Serie A, poker della Roma alla Fiorentina, giallorossi che si portano a -1 dalla Juventus quarta, la Lazio sempre ieri ha vinto 2-1 contro la Cremonese. Scatta Project Freedom e scoppia la battaglia a Hormuz, gli Stati Uniti dicono di controllare lo stretto, Teheran smentisce, allarme poi per i raid iraniani nel Golfo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: 92.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
5: Non fartelo ripetere! A Vico Lungo The Style Outlets è Jungle Night!
6: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID. Io persona di valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti. Dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica. Un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: Ciao, il mio sogno è conoscere Mr. So.
12: Davvero?
11: Ciao, buona giornata.
13: Parliamone.
14: Ma cosa fa qui di martedì, scusa, Mister Show? Non è mica il suo turno oggi.
13: Oggi tocca a quell'altro, vero?
14: Il prof Barbero, certo.
13: E pensi che l'avevo sogregato?
14: Davvero?
13: L'ho sogregato ieri. Ha iniziato a parlare ieri. Stamattina non ne potevo più a Elena. E voi sapete dove è stata ricoverata la prima volta che avete visto un'antra, ma non l'avete creato voi. Voi sapete quando è stato fatto il primo. Ma mi fuori dalle balle!
14: Ma adesso
13: non mi posso più!
14: Non lamenta così. Tra l'altro, anche oggi il prof Barbero ci racconterà una storia che avrà per protagonista un personaggio storico. Sulla quale dovrete porre molta attenzione, perché poi nel finale vi faremo una domanda. Chi risponderà correttamente a questa domanda si porterà a casa la nostra Disco Radio Bag. Vuole partecipare anche lei, Mister So?
13: Non ci penso neanche. Io vorrei conoscere la nostra ascoltatrice. E soggregarla per un po'.
14: Lo so che lei.
13: Portarla nella mia stanza dei giochi.
14: Certo, ma
13: sa cosa ho io nella mia stanza dei giochi?
14: No?
13: La Wii? La PlayStation è una vecchia Xbox.
14: Certo.

0: E la canzone di Kamrad che si chiama proprio Hug Yourself su Disco Radio, un applauso di benvenuto.
1: Allora, che questo sia un programma satirico, comico, però adesso da qua a farmi passare per Benny Hill.
0: No, mi scusi.
1: Tanto prof. Voi non sapete, ma Benny Hill. E vi racconto tutta la storia dalla nascita ad oggi, se volete.
0: La facciamo un'altra volta perché immagino che oggi il personaggio sia un altro, però volevo scusarmi chiedendo un applauso per il prof Barbero. Grazie.
1: Sì,
0: grazie.
1: Ma non sul mio copino, grazie, come facevano a Benny Hill.
0: Allora, il prof Barbero anche stamattina ci racconterà una storia legata a un personaggio storico, ovviamente in linea con la propria professione, con tanti dettagli all'interno, sui quali poi vi faremo una domanda con tre possibili risposte esatte. Chi risponderà più velocemente con un messaggio di testo si porterà a casa la nostra Disco Radio Bag. Prego, che cosa ci vuole raccontare?
1: E oggi vi racconto del Buddha.
0: Il Buddha.
1: Pensate, il Buddha storico,
0: sì,
1: ovvero Siddhartha Gautama,
0: sì,
1: visse nel VI secolo avanti Cristo in India. Uh-huh. Mentre il Buddha grasso non è Siddhartha. Voi sapevate che non è il Buddha originale, il Buddha grasso?
0: No.
1: Ecco, il Buddha sorridente e corpulento è detto Buddha. Detto dai genovesi, tra l'altro, Budai, è una variante cinese ispirata a un monaco del X secolo, simbolo di prosperità e gioia. Uh-huh. Il Buddha storico invece era descritto come una figura ascetica.
0: Sì.
1: Infatti spesso si è sentito dire a Siddhartha, con tutta la fatica che ho fatto con la chetogenica, il genuino intermittente, guarda te se mi devono confondere con sto panzone.
0: Non è vero.
1: Parliamo della via di mezzo. Egli infatti capì che la via per l'illuminazione,
0: sì,
1: non è né la ricerca del piacere né la mortificazione del corpo, ma un equilibrio di fatto provato dopo, diciamo, un ascetismo estremo che ha provato lui e che lo aveva quasi ucciso. Era stato
0: oggi
1: sull'Isola dei Famosi. Non solo, insieme a Dino Giarrusso.
0: Ma come no. Dino Giarrusso?
1: Non voleva fondare una religione, ma superare la sofferenza dogmatica. Nascita prodigiosa. Secondo la leggenda, appena nato, Siddhartha fece 7 passi.
0: Sì.
1: E dichiarò che quella sarebbe stata la sua ultima reincarnazione.
0: Ma vero?
1: Nella pietra rimase scolpito anche la frase dell'ostetrica che l'ha fatto nascere.
0: Sì.
1: Ma dove cazzo vai?
0: Proprio
1: così, nel marmo, incisa a scalpellate.
0: Molto bene. Senta, che cosa vogliamo domandare ai nostri ascoltatori? Allora,
1: vediamo se siete stati attenti.
0: Sì.
1: Chi c'era con Buddha durante l'ascetismo estremo?
0: Oh,
1: A,
0: mamma.
1: Gandhi.
0: Sì.
1: B, il Dalai Lama.
0: Sì.
1: C, Dino Giarrusso.
0: Va bene. Allora, vince la nostra Disco Radio Bag chi risponde più rapidamente a
1: si
0: questa
1: mormora
0: facile domanda, direi.
1: Che persino Siddhartha,
0: sì,
1: durante l'ascetismo, si è riuscito a mettere le mani in faccia
0: no!
1: al protagonista.

0: svegli, ma attenzione signori e signori, perché abbiamo individuato la più veloce o il più veloce di voi di questa mattina. Si tratta di Anna D'Ameda. Buongiorno Anna.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta sul Disco Radio Anna. Sei in movimento, sei già arrivata al lavoro, che fai? Che fai?
1: Sto provando ad arrivare al lavoro, ma quando piove il traffico va in tilt.
2: Ah, quindi piove? Piove forte?
1: Decisamente. No, è quel poco che basta per far andare in confusione le macchine.
2: Sì, perché la gente non ci vede più.
0: Ma dove lavori esattamente, Anna?
1: Lavoro a Lissone.
0: E quindi me da Lissone tutti i giorni?
2: Oh, la Biranza.
0: La Biranza.
2: Sei della Biranza. Ha vinto la Biranza anche oggi.
0: Oh, mamma mia, sarà complotto allora. E Anna,
1: sarà
0: che cosa...
1: sicuramente complotto.
0: È sicuro. Che cosa fai nella vita, Anna?
1: Faccio la barista.
0: Ah, notaio, che ci può dire a proposito di Anna?
2: Allora, per la signora o signorina Anna?
0: Non faccio al marpione.
1: Signorina
2: Anna, single o ingaggiata, diciamo?
1: Single.
2: E allora, per la signorina Anna?
0: Eccolo lì, lo sapevo.
2: Un diamante 18 carati a spese di Matteo. Troppo? Vabbè, niente, allora ritiro tutto. Sacca di Disco Radio.
0: Sì.
2: Cappellino di Disco Radio.
0: Sì.
2: Portapass di Disco Radio. È solo per lei, solo per lei. Visto che abbiamo parlato anche un po' di religione, di interiorizzazione, spiritualità, per lei un cappuccino.
0: Ma
2: un frate, un frate di 1,80 m, un bel vestione anche. Che tra l'altro in mano...
1: Ne vedo pochi di cappuccini al giorno.
2: Lo so,
0: ma quanti ne
2: ma
0: fanno
2: questo
0: di
2: le assicuro, guardi. La cosa comoda è che ha in mano già un bel cartone di latte di soia, quindi è un cappuccino con latte di soia.
0: Perfetto.
1: Digeribile.
0: Sì, io mi ricordavo che facessero la birra, invece fanno anche il latte di soia.
2: È una novità, adesso che insomma si sta attenti all'alimentazione, pure loro
0: certo,
2: si sono redenti.
0: Allora Anna, per ricevere tutto questo, compreso il frate cappuccino da 1,80 m, ti chiediamo qual è la risposta esatta fra A, B e C nei...
1: La C
0: è la risposta esatta.
2: Salute!
0: Non
2: ho capito C. Ovvero Dino Giarrusso. Che pare abbia fatto perdere la calma anche a Buddha, perché sta detta lunga, dice tutto.
0: Va bene. Anna, ti lasciamo al tuo lavoro e speriamo che il traffico, diciamo così, vada sciogliendosi.
2: Vuoi fare promozione al tuo bar o salutare qualcuno?
0: Dai, dove?
1: No, saluto tutti i miei colleghi a Lissone, dentro le Rummerland.
0: Dentro le Rummerland c'è un bar.
2: Mamma mia, c'è due cose, dei due sogni insieme. Cioè, il
1: due
2: bar
1: insieme,
2: e le Rummerland.
1: Esatto.
2: Senti, ma posso... No, perché
1: e allora vi aspettiamo.
2: Va, volentieri.
0: Dai, siamo già lì. Prepara cappuccino e
2: che
0: brioche.
2: Che bugiardo. Sei veramente... Guarda,
0: il peggiore. Ma Anna, non capirai che non è davvero così, immagino.
1: No, ti vedo bullizzato tutti i giorni.
2: Ma che bullizzato?
0: Questa è la verità.
2: Ma Anna, ma per favore, non schierarti con l'infame. Non schierarti con l'infame. Mente sapendo di mentire.
0: Grazie Anna.
2: Ciao Anna.
0: Ti abbracciamo, ciao, buona giornata.
1: Ciao.
0: Veramente delle brutte
2: persone. Io la tradirò stamattina andando da Tecmac, pensa un po'.
0: Ecco.

0: sul disco radio nell'appuntamento di questa mattina con i belli svegli. Chi c'è?
1: Cioè, dai, casualmente il bambino parla della biranza e vince una della biranza.
2: No, è che, no,
1: non è che cosa stiamo parlando? Siete come l'Inter.
2: Cosa c'entra l'Inter?
0: Allora. Giù le mani dall'Inter, guarda che qui sono tutti interisti.
2: Ma chi?
0: Marco,
2: sì?
0: Di Bruno.
2: Marco non è interista. Marco è paraculo e basta. No. Cioè, Marco è interista solo quando vince l'Inter, non essere interista.
0: Vabbè, più di così.
2: Quando perde l'Inter fa: ah no, no, ma non seguo il calcio.
0: Non
2: cioè,
0: non
2: ne frega niente.
0: Che caratteraccio questo.
2: A lui
0: ragazzo
2: interessa solo che perda l'Atalanta, solo quello, capito? Per prendermi in giro.
3: Non è che sarà complotto, è complotto.
2: Perché?
3: La signorina barista, il caffè gratis.
2: Barista,
0: barista, la barista.
4: Pronto. Perché oggi super complotto,
0: Ma non è vero.
4: Forse non tutti lo sanno, ma i nonni del guarda caso erano di Lissone,
2: ma non è
4: guarda che coincidenza,
0: i nonni del Buddha fossero
2: allora,
0: di Lissone,
2: e mi tocca dargli ragione.
0: Ma vero,
2: questa è una cosa che ignorano in molti.
0: Sì?
2: Il Buddha proprio nasce da una migrazione di giovani lavoratori che da Lissone si sono trasferiti poi là in India.
0: Ma pensa,
2: pensi che roba,
0: questa è proprio
2: Buddha di fatti, cioè Siddhartha, diciamo, era il nome trasformato dai coniugi Siddartini. Baristi di Lissone.
0: Grazie, proprio perché veramente questa è una spiegazione che veramente ci toglie ogni dubbio. E in ogni caso,
5: certo che sempre queste persone da Torino, Milano, andate verso la Biranza, poi ci facciamo due risate.
0: Io lo adoro. Mi piace da morire. Allora, abbiamo preparato una canzone da sentire nell'appuntamento con i belli svegli. Arrivano anche i BTS.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Torino, Milano, venite verso Catanzaro che poi ce la vediamo.
2: Ragazzi, non è che potete minacciarci tutti quanti adesso.
3: Non ci arriviamo a Catanzaro.
2: Tra l'altro a questo punto preferisco la Biranza, forse, sì, forse a farmi quattro risate nella Biranza.
4: Allora ci sono i BTS con Swim e poi la notizia che ci cambierà la vita.

0: il disco dei BTS che si chiamava Swim su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli. Allora, prima della notizia che ci cambierà la vita, di cui anticiperemo il titolo tra poco, notaio, dimenticavo di chiederle quanti messaggi sono arrivati oggi, eh?
1: Due!
0: Ma come due?
1: Quella che ha vinto e quella che vuol conoscere Mr. So. Fine, basta, niente.
0: Non c'è altro.
1: Non ho intenzione oggi di contare più questa valanga di messaggi che sono costretto, che poi mi fa sentire sempre solo.
0: Ma come la fa
1: sentire? E poi mi scrivono in danni, e poi mi scrivono mai nessuno.
0: Ma lei non ha idea quante lettere arrivano alla reception di Disco Radio indirizzate a lei?
1: Sì, notario. Ma sono tutte lettere che costano 400-500 euro. Avvocati, magistrati.
0: Vabbè, lei comincia a comportarsi bene piuttosto.
1: Oh, senta, ha parlato già il santino.
0: Già che è qui, ci dice qual è il titolo della notizia che ci cambierà la vita?
1: Ma io lo dire.
0: Faccia
1: mamma
0: qualcosa.
1: Mia. L'intelligenza artificiale non sa risolvere i cruciverba.
0: Oh mamma mia, scopriremo.
1: Anche Sironi per quello. Quindi. Lei è intelligente artificiale?
0: Io abbastanza, sì. Nel senso che altrimenti
1: ha il silicone nel cervello, lei. Diciamo.
0: Esatto.
1: È isolato, isolato. È ottimo.
0: Ma è molto isolato.
1: Se le entra l'acqua dalle orecchie non esce più. Si deve preoccupare.
0: C'ho quel rumore lì di acquario nella testa.
1: Ma anche qualche triglia, secondo me.
0: Sono le 9:06.
2: Disco.
1: Questa qua cazzeggia intanto
0: a furia di chiacchiere. Allora, ci occupiamo tra poco dell'intelligenza artificiale. Subito ci sentiamo il disco nuovo di Hervey, si chiama Lie to Me.

0: Lie to Me Baby.
1: Il disco di Hervey si chiama proprio Lie to Me su Disco Radio. Allora, la notizia che vi cambierà la vita è già pronta. C'è anche il solito team di scienziati che tra poco ci spiegherà come mai l'intelligenza artificiale non sa risolvere i cruciverba.

0: perfetto.
1: È perché l'ho ripreso io adesso.
0: Sì, era perfetta.
1: Perché
0: bello.
1: Non so come mai, ma il registrato tronca la mia voce.
0: Ma non c'è nessun registrato.
1: Certo, cioè, che c'è un registrato.
2: C'è la voce di Omar. C'è la voce di Omar. Si è allora, registrato, ha messo a posto la voce.
1: Capito?
0: Sì, l'ha messa in nota.
1: Sfera basta apposta a farmi l'autotune.
0: Con il vocoder, sì, certo. Sì. Allora un team
1: vocoder,
0: l'autotune,
1: roba veramente dell'800.
0: Un team di scienziati, attenzione, ha sottoposto l'intelligenza artificiale a una serie di cruciverba.
1: Ma perché?
0: Quelli
1: ma
0: di Bartezzaghi, tra l'altro. Sì, però quelli difficili. I ricercatori hanno scoperto che risolvere uno schema di parole crociate è un incubo per l'intelligenza artificiale testuale pura, perché deve tener conto che ogni parola inserita ne vincola altre 3 o 4.
1: E certo.
0: L'AI spesso propone una parola corretta per la definizione, ma che non ha il numero,
1: no, che ha.
0: Ma che, pardon, ha il numero sbagliato di lettere o che non incrocia altre lettere. Inoltre, la definizione delle parole crociate definizioni delle parole crociate usano spesso l'ironia, e quindi questo già esclude di base l'intelligenza artificiale.
1: Perché?
0: Una I, perché non, è, non c'è come
1: no,
0: città ironia?
1: Ce l'ha.
0: Ha l'ironia?
1: Sì. Beh, è un... No, no, sapete, è troppo lunga. No, dovrei spiegarvi come funziona l'LMM, però è complicato.
0: Una IA potrebbe invece interpretare letteralmente una metafora, mancando completamente il bersaglio. Cosa vuol dire?
1: Appunto, perché che è ironico, no? Cioè, lui, tipo, dimmi il centro di casa.
0: Ah, interpretare letteralmente, certo, sì, pardon, sì. Chiedo scusa.
1: Poi è l'IA che non ha l'ironia.
0: Infatti,
2: l'ironia è un'IA in realtà.
1: Porca miseria, Marco!
0: Cosa?
1: Abbiamo capito tutto!
0: Ma cosa?
1: Certo, non sei vero!
0: Ma come non sono vero?
1: Sei un droide!
2: Mi sembra di rientrare in Io Robot di Asimov.
1: Porca miseria,
0: pazzesco.
1: È tutto chiaro!
0: Fatemi chiudere.
1: L'unico problema è la memoria che l'avrebbe, teoricamente.
0: L'IA è quindi eccellente nei compiti in cui deve seguire regole ferree, come gli scacchi, ma fatica quando deve intuire in che modo l'autore del gioco sta cercando di ingannarla. Oh, siamo arrivati in fondo, in uno studio di cui veramente sentivamo la mancanza.
1: Anche persino l'intelligenza artificiale dice, ma me perché dovete fare? È un vostro gioco.
0: Fatelo.
1: Vi ho chiesto io
0: spiaggia,
1: di comprare la settimana enigmistica. No, e allora?
0: È uno dei settimanali che adoro di più. Allora diteci, facciamo questo gioco allora a proposito del cruciverba. Voi ci date una definizione e noi dobbiamo trovare qual è la parola. Okay.
1: Per Fabri che è il suo settimanale preferito, perché io ragazzi zero proprio, ve lo dico già.
0: Però lo so, fate un esempio. 4 verticale, ci dite la definizione.
1: Due lettere.
0: Sì,
1: il centro della casa.
0: As.
1: Bravo.
0: Così, andiamo avanti per tutta la mattina. Addirittura ci prendiamo lo spazio di Olga per chiudere il cruciverbone di stamattina. No, a parte gli scherzi, però
1: due lettere, parte di un fiume.
0: E lì bisogna incrociare, non è detto.

0: Il tranviere ascolta Belli Svegli su Disco Radio perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle, è un teorema, intiendes?
1: Belli Svegli!

0: Belen è già intervenuta, l'abbiamo, me la son persa?
1: Certo.
2: Che miseria, sì, guarda, sì,
0: la perdo sempre, non so come mai. Samurai J, ossessione su Disco Radio, mentre vi abbiamo chiesto di mandarci le definizioni del vostro ideale cruciverba, con tanto di, non so, quattro verticale, due lettere e poi la definizione che noi proveremo ad indovinare. Non so, per esempio, qualcuno...
1: Cioè, è quasi peggio la domanda farfallina per me.
0: Ma perché, scusami?
1: Perché non lo so fare.
0: Raganella, tre lettere.
3: Ila.
0: Ila?
3: La raganella verde si dice Ila, per gli appassionati di cruciverba è una definizione. Senti, che ricorre spesso.
0: Questa mi manca.
1: Però. Ma scusa, ma è la tua rivista preferita e
0: no,
1: non sai Ila?
0: A me piace perché ci sono...
1: Ma te unisci i puntini, di la verità.
0: Aguzzate la vista.
1: E riempi gli spazi
0: manca.
1: Neri tu.
3: E anche lo humor.
1: Certo. Sì.
0: Le barzellette.
1: Ma sai che non le capirà nessuno di... Legge come fossero informazioni, capito? Tipo... poi la moglie diceva: oh, Claudio, mai visto questo qua poverino che si è perso su un'isola deserta? Chissà quant'è che è lì poverino, perché guarda, chissà dove ha trovato la canna da pesca, perché
3: su tutte le pagine lo
0: trovo.
3: Comunque,
0: Fabri, non farti trattare così, trasferisco a te l'amore che avevo per Marco. Ciao Anna.
1: Cosa è successo?
0: No. Non lo so. Mi trattate male?
1: Ma sei disamorata? Cinque lettere.
0: Ha fatto bene, tra l'altro. Allora, qualcuno ci dice, pronto?
4: Parola di due lettere.
1: Sì.
4: Lo iato in iato. Nadia da Bergamo.
1: Lo iato è una fessura, è un... giusto?
3: No.
1: Lo iato cos'è? Aspetta, lo iato.
3: Lo iato è proprio ia, cioè le due vocali ia quando sono scritte consecutivamente.
1: Non è dittongo? Quello?
3: No, è proprio lo iato.
0: Lo iato in iato, certo.
3: E quindi
0: lo
3: è
0: iato
3: un...
0: nella parola iato. Qual è ia?
1: Ma iato cosa significa, quindi?
3: No, questo è
1: la... quando ci sono vicino
3: vocali...
1: due vocali.
3: Sì.
0: Si chiamano iato.
1: Scusate, però di solito tipo io ie è dittongo, giusto? Ia mi scopro che è un altro, che è un'altra cosa?
0: Probabilmente è composto da vocali diverse.
3: Sono due vocali che però appartengono a due sillabe diverse.
0: Ah, hai capito.
3: Quindi,
0: lo iato.
3: Iato.
0: Mentre il dittongo appartiene alla stessa sillaba.
1: Ma scusate, iato è nella stessa sillaba?
0: No,
1: ia,
0: ya, una sillaba.
1: Sì.
0: To, la seconda.
1: Okay.
3: No, iato.
0: No, allora,
1: non sapete niente.
0: No, scusami, allora non può. Iato sono due sillabe, altrimenti IEA non potrebbero essere la prima sillaba. Scusatemi,
1: Iato.
3: No, Iato.
1: Sono tre
3: sillabe. Sono tre sillabe.
1: È quello. Invece, sedia è sedia.
0: Sillabe consecutive. Scusami.
1: No, separate.
3: Iato.
0: Vabbè.
1: Il dittongo è quando è unito. Quando sono unite nella sillaba.
0: Le lettere sono unite nella
1: tipo
0: sillaba,
1: iato,
0: ok, sì, è il contrario.
1: Atto, cioè, perfetto, sono divise. Cioè, ma che fatica! Ma che tema di... Ma proprio... Io non lo voglio fare, va bene? Quando via un'ora prima.
0: Quando è difficile tu, fai marcia indietro.
1: Sì,
0: com'è
1: però,
0: la storia?
1: Sì, però bello, al fine l'ho capita io sta cosa. Dello iato.
3: Perché ti sei svegliato.
1: Tra l'altro, scusate, in Iran esattamente... Iatollah, giusto?
0: Oh mio Dio.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
4: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi. Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like Fox! Lo stile scamosciato impazza da Globo.
7: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
6: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
7: E per il match perfetto abbina la tua borsa Rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
6: Corri da Globo, la moda che vuoi ai prezzi che ami.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
14: Sì, ma solo per 48 ore!
15: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
14: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
15: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
14: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
16: Disco Radio!
17: No, però ragazzi, io non continuo se non mi spiegate bene questa cosa dello iato, perché, cioè, mi è sfuggita...
18: Ma davvero?
17: No, sto scherzando.
18: 22 minuti!
19: Non capite niente!
18: Non capite niente! Sì, hai ragione.
17: Era difficile
18: e
17: questa cosa.
18: E pretendiamo anche di fare le parole crociate.
17: Allora, pronto?
20: Sette lettere, le battute che capisce Fabrizio. Finisce in nessuna.
17: Ma dai!
18: Quante lettere, scusa?
17: 5.
18: No, sette.
17: Nessuna era.
18: Ah, dici? Dobbiamo incrociare per sicurezza.
17: Sì, forse è meglio.
18: Cosa c'è nel verticale?
17: C'è...
18: Whirlpool Production. Whirlpool Production.
17: From disco to disco. Dai. Guarda, non c'è neanche una N combinazione.
18: Lavatrici, dai!

0: da morire quando ridono fra di
1: forse
0: loro.
1: Forse in questa band qua avrei potuto cantare anch'io.
0: Sì, ma perché sai che questa roba qui è nata un po' per sbaglio, perché loro stavano provando una base, hanno iniziato a canticchiarci qualcosa sopra, nel frattempo hanno registrato tutto e il risultato era così piacevole, così efficace, che l'hanno tenuto.
1: Ci vogliamo credere, Fabri?
0: È così, è così.
1: Cioè tu c'eri?
0: Sì, quando è uscita questa canzone.
1: No, no, sai quelle cose che ti raccontano?
0: Ah, poi, c'eri qua,
1: no. Lì, poi si in diceva all'epoca, giorni,
0: si, no, scrivevano fatemela, che fosse
1: fatemela così. Più così, fatemela più disincantata.
0: Senti, te ne leggo un'altra di definizione.
1: Oddio, no, vi prego, portatemi via.
0: Superlativo di sacro, 9 lettere, 28 verticale.
1: Tanto sacro.
0: No,
1: sacerrimo?
0: Sì,
1: davvero?
0: Io, perché sacrissimo, ci diceva Marco, non esiste.
1: Però è più bello, è sacrissimo.
0: Esatto, esiste invece sacerrimo. Te ne faccio un'altra.
1: Tanto
0: che va un po' più...
1: sono 5, quindi non andrebbe bene, sarebbe 10, sacrissimo.
0: Ah, certo, vedi. Te ne faccio un'altra che, oddio, secondo me è un po' più nelle tue corde.
1: Non vedo l'ora!
0: Ed è il 43 orizzontale.
1: Vai.
0: La definizione è fiume navigabile per la consegna delle merci.
1: Non hai delle indicazioni?
0: Allora, comincia per R e finisce per N.
1: Non lo so. Dimmelo tu.
0: Rio delle Amazon.
1: Certo, certo. Ovvio. Chi è, Galetti o è Malcolm X?
0: Credo che Malcolm sia X. Il Malcolm X. Vabbè, oh.

0: American Cremont. A proposito di intelligenza artificiale, no? La notizia da cui siamo partiti, V è una entità elettronica che canta appunto la canzone di American Cremont. Anywhere su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, Cruci Verbone stamattina stiamo giocando con voi. C'è un messaggio però da sentire che è questo. Attenzione, pronto, pronto, pronto.
1: Qualcuno che vive il mio dramma?
2: 3 verticale.
0: Sì.
2: 9 lettere.
0: Sì.
2: Lo fanno i conduttori di Belli Svegli la mattina quando fanno i giochi.
0: Cosa?
2: Mauro da Praga.
1: Complotto. Complotto? Oh, ma non è che rispondo io che non sono capace.
0: Però vero, però mi sa che è proprio quella la risposta esatta, perché tra le tante c'era anche questa possibilità però.
3: Complotto!
1: In realtà è sbagliato. È sbagliato perché sono 7 lettere la risposta esatta, che è accordo. Capito? Perché noi facciamo un accordo.
0: Certo,
1: voi dite che è un complotto.
0: Noi invece.
1: Noi facciamo un accordo.
3: Il complotto!
0: Esatto. 1 orizzontale, 5 lettere.
1: È
0: morto.
4: Steso. È un orizzontale.
1: Ah, bellissima. Bellissima.
0: Un applauso.
1: Di chi è Galetti?
0: Certo, che è Galetti. Allora, siamo pronti a dare la linea al dottor Di Bruno.
1: Uno
0: che...
1: verticale. Morto anche lui, ma con la corda.
0: Certo.
1: Va bene, uguale?
0: Poteva essere impiccato al limite. Però non è morto.
1: No, è che gioco con un orizzontale.
0: Certo. Bene, diamo la linea al dottor Di Bruno. Di Bruno,
1: Fabri è un IA. Abbiamo scoperto la verità.
0: Le ultime notizie. C'è Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Partiamo dall'omicidio di Garlasco. Oggi le due cugine di Chiara Poggi saranno interrogate come testimoni. Domani tocca al fratello della vittima, Marco. Detenuto si impicca in cella, il terzo caso in 2 mesi al carcere delle Vallette, l'uomo aveva 54 anni. Cambiamo argomento, vendita dello stadio di San Siro, il tribunale sblocca il cellulare del direttore generale del comune, Cristian Malangone, lui aveva rifiutato di fornire i codici nel telefono, 388.000 messaggi. Oggi scade il bando per il nuovo CDA della Triennale di Milano, i soci dovranno indicare i propri candidati, tra i nomi ci dovrebbero essere l'ex guida del Palazzo dell'Arte Davide Rampello, il vicepresidente di Assolombarda Calabrò, la rettrice del Politecnico Donatello Asciuto e la presidente del Salone del Mobile Maria Porro, alla guida invece il docente di arte media e di storia dell'arte contemporanea all'Università Yulm Vincenzo Trione. Calcio, 35esima in Serie A, poker della Roma alla Fiorentina, giallorossi ora che si portano a meno 1 dalla Juventus al quarto posto, Cremonese-Lazio 1-2. La situazione in Medio Oriente scatta l'operazione Project Freedom e scoppia la battaglia Hormuz, gli Stati Uniti dicono di controllare lo stretto ma Teheran smentisce. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
6: Meteo. Instabile martedì sul Piemonte e sulla Lombardia, con rovesci anche diffusi e rischio di qualche fenomeno localmente intenso, per il rapido transito di una perturbazione. Le temperature massime saranno in conseguente calo, con valori infatti che a Milano e Torino non andranno oltre i 16-17 gradi. Vi anticipo che anche nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà ancora instabile, con fenomeni sempre che rischieranno di essere localmente intensi. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebi Meteo.
7: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
8: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: alziamo i riflettori sul sociale.
11: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
12: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
0: Allora, messaggi da sentire tipo questo, per esempio. Pronto? Pronto?
13: Ciao. A proposito di settimana enigmistica, mio marito è amante di questa cosa.
0: Che senso?
13: E una volta al mare mi ha detto... in mezzo, e io ho risposto EZZ. Vabbè, non vi dico il resto, le parolacce che mi ha tirato dietro.
0: Tu volevi dire
13: Elena da Cesano.
1: Non ho capito.
14: Perché cioè, in mezzo è fra.
1: Ma devi dirmi tre lettere, però.
0: Probabilmente gliel'ha detto.
14: Tre lettere.
1: No, sì, però non aveva detto lei tre lettere. Adesso
0: no,
1: nel messaggio.
0: No, nel messaggio non ce l'ha
1: perché
0: detto.
1: Perché poteva avere anche ragione. Cioè, sì, e poi comunque nel mezzo.
0: Arriva Jennifer Lopez, la sentiamo? Don't know.

0: Il disco era quello di Jennifer Lopez. Su Disco Radio c'era Save Me Tonight, mentre continua il cruciverbone di questa mattina. E allora ci segnalano un 5 verticale,
1: sì?
0: 19 lettere.
1: Ulla.
0: Attenzione, la definizione è: succhia anche il sangue.
1: La so!
0: Cos'è?
1: Agenzia delle Entrate! Ma voi ci avete mai fatto caso questo per dirvi? Fate l'acronimo dell'Agenzia delle Entrate.
0: AGI.
1: No, l'acronimo. No.
2: ADE.
1: E chi era ADE?
2: È il dio degli inferi.
1: Cioè, mamma ma sarà
0: mia.
1: Un caso?
0: No, probabilmente.
1: Sarà un caso.
0: No. Ma guarda che noi è tutta mattina che ci divertiamo
1: un giorno mi è arrivato l'estratto conto, sì? E vedevo dei pagamenti ad ADE.
0: Dice, sì, ADE.
1: Io pago il dio degli inferi. E poi ho capito.
0: Era l'agenzia delle entrate, vabbè. Allora
1: dai, per favore.
0: Sì, per favore. Il mago Forrest, un presentatore d'eccezione per il cruciverbone
1: presentatore
0: di oggi.
1: Non vorrei mai mettermi al suo livello.
0: Ma ci mancherebbe
1: altro. Io sono molto umile, a volte credo. Anche umido. E non voglio dire perché è vero, Mariella. Non lo diremo.
0: Lasci perdere.
1: Ma giochiamo tutti insieme col cruciverba. Quindi se anche voi pubblico,
0: sì?
1: Piccola plebe anche, altrimenti detta, volete provare a indovinare, potete provare.
0: Allora sentiamo delle definizioni. Sentiamo.
3: Allora, 8 verticale.
0: Sì.
3: Si spedisce per ricordo.
0: Ah, sì?
4: Ricordo è facile.
3: Orecchio.
4: Ma che? mi dissocio da questa schifezza che. Ma che dici? Che c'ho lo zio cardinale, no, una ma... più.
3: Se ci sta, ci sta.
4: Scusa, ma
3: ci sta. Un uomo qualsiasi.
4: Un uomo qualsiasi.
3: Mister Forrest. Non pensare di essere originale così,
4: no,
3: perché
4: no,
3: ti
4: io...
3: sei messo.
0: È un'altra, un'altra.
3: Sette verticale.
0: Sì?
4: Questa la sapevo, sette verticale.
3: Aspetta, devo dire la definizione di rincoglionito proprio. Mago si è fatto sparire pure un cervello. Sette verticale. Colpevole. No.
1: Quante lettere erano però?
0: Vabbè. Siamo andati a recuperare
1: Claudio
0: un
1: Batta.
0: Di Claudio Batta.
1: Lo invitiamo una mattina?
0: No, volentieri, quando vuoi.
1: Dai. Certo. Se non è a Ibiza in Pareo, perché lui è un po'...
0: Sì,
1: ha fatto una vita meravigliosa, ma ha abbandonato tutto, è andato in spiaggia a vivere.
0: Un ciringhito famoso?
1: Sì, no, un periodo che l'avevo incrociato. Adesso vabbè, non lo so cosa sta facendo.
0: Se sarà possibile, perché no, anzi, molto volentieri. Arriva una canzone che è quella di AC1, si chiama Sing a Song.

ragazzi, siate sempre belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.

0: eccomi Bruno, ci sono, ci sono, sono qui. Piacere, piacere, Sironi, grazie. Sì. Quando vuole, venga pure a trovarci, che non c'è nessuna difficoltà a parte l'inglese, ma tanto abbiamo Marco.
1: Bruno!
0: Ma cosa, Bruno?
1: A Bergamo sarebbe così, capito? Chiamerebbero certo. Così, anche può essere Mars, quanto vuoi, ma... Bruno!
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Quattro orizzontale. Sì. Beve come una spugna 19 lettere.
0: Beve come una spugna 19 lettere.
1: Tanto.
2: La ragazza dall'Olanda.
1: Beh, giusto, no! Giusto, giusto. Stavo cercando di capire se Marco Panzeri ci stava in 19 lettere.
0: No, ma Marco è più morigerato della ragazza dell'Olanda, che scherzi. Allora, abbiamo preparato anche la prossima canzone, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi al 393-800-3000. Cruciverbone di oggi, leggeteci una definizione, noi vi daremo la risposta esatta.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Allora, una definizione: 4 orizzontale.
2: Sì.
1: Sul fondo della vasca.
2: 4?
1: Sì, 4 lettere.
2: Piedi no.
3: Peli.
2: Che schifo. Ma dai.
1: Allora.
2: Ma non, se i miei galleggiano.

0: Ho risentito con Cynical sulla Radio Disco, Disco Radio, molto bene. Allora, 8 orizzontale, l'ultima,
1: sì.
0: L'ultima.
1: Sì.
0: Sono famose quelle del Po.
1: Barchette.
0: Che
1: zattere.
0: No.
1: Canne.
0: Ho capito.
2: Esche. No, cos'hai capito?
1: Pesce gatte.
0: No, invece di barchette avevo capito un'altra cosa.
1: Cosa ha capito? Scusa, invece di
0: sono famose barchette. Quelle del Po, quindi.
1: Anguille! Dai,
0: le anguille!
1: E la stai mettendo?
0: No, perché dobbiamo salutarci.
1: Però almeno un'anguilla del Po.
0: Un'anguilla del
1: anguilla
0: Po.
1: Del Po. Scusa, io voglio capire cosa hai capito al posto di barchette.
0: Con la M.
1: Le marchette,
0: ho detto perché proprio quel, perché proprio sul posto?
1: Vabbè, c'è il gusto, è umido.
0: Va bene, dai, è arrivata anche Olga, vi lasciamo con lei per il resto della mattinata. Grazie al fantastico Omar Fantini.
3: Grazie Omar.
0: Grazie a Marco dalla redazione.
3: Grazie Marco.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
3: Grazie al mitico Fabri.
0: Ci sentiamo domattina dalle 6.
3: Ciao.

Sono le 10:02 su Disco Radio. Di Disco Radio di questo martedì 5 maggio. Aprite gli ombrelli, ben ritrovati su Disco Radio. Buongiorno, continuiamo questa mattinata. Iniziamo il nostro viaggio come sempre con un saluto specialissimo e belli svegli. Con un saluto speciale che fosse arrivato laddove doveva arrivare, sul posto di lavoro immagino. Quindi musica volontà, le nostre hit più ritmate della città ci sono come sempre. Io partirei dalla novità musicale. È il nuovo disco di Zerv e Rita Ora è a questi suoni.

0: Town in questa new version su Disco Radio. La versione originale è una hit proprio di Amanda Lear, grande successo del 77 e poi ripreso in varie versioni come questa con Harry Star. Cari ascoltatori, ben ritrovati, buon martedì. Tra poco ci tufferemo in una hit che ha fatto la storia del ritmo. Propongo il 1999.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it. But it's

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycaf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Raga, pane e trita Seregno chiude il 6 maggio! Sì, ma solo per 48 ore!
3: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
2: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
3: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
2: Pane e trita, mangia che devi crescere!
3: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
4: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
3: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
3: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
4: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
3: Nuove Energie, l'energia della tua città.
5: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
6: Sogno, sogno.
7: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per

0: Mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
1: Mutuo Under 36 BCC Karate e Treviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcckaratetreviglio.it.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like a Fox!
4: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Anche in questo martedì tutte le ore viaggeremo nel tempo per riascoltare proprio una hit che ha fatto la storia del ritmo, quelle con le quali siamo tutti un po' cresciuti dal 1999, Paul Johnson, Get Down.
7: Rhythmic History.

Fabulous di Meek su Discolabio. Lei ha raccontato proprio qualche mese fa di come questa hit le abbia letteralmente cambiato la vita. Le ha cambiato la vita perché adesso lei è in giro in tour. Questa hit l'ha resa famosa, la stanno suonando in tutto il mondo, è in cima alle classifiche, ha aggiunto alle varie tappe anche una tappa italiana, è stata da noi proprio qualche mese fa in occasione del Festival di Sanremo. Nel nostro viaggio non poteva mancare Kungs, eccolo con Galaxy.

0: Lisa Lova ritorna su Disco Radio, sono Marrakesh Gue, una hit meravigliosa che, Francesco, non dimentichiamo di fatto del 2016, ma tanti anni dopo mi è tornata di moda, più di prima.
1: Ma è sempre così, è sempre un ritorno.
0: Sì, sì, sì, quindi da un po' di anni che nel mondo social viene ripreso, soprattutto dai giovani, perché proprio qui viene sintetizzato in modo perfetto questa volatilità dei sentimenti, di come oggi le sentimenti, le coppie siano un po' troppo usa e getta, e di come i social rappresentino molto questo, no? Quindi super mega foto di te che ti baci, appoggi il telefono e poi dopo ognuno si fa gli affari propri. Cioè, quindi il mondo social un po' porta delle verità che non sono mai verità, mostrano una realtà che non è realtà.
1: Quanta amarezza, Olga, nelle tue parole questa mattina.
0: Ma no, dai, poi i social non sono mica la vita vera, noi tutti viviamo qui la vita reale.
1: Certo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Come avete sentito, per noi abbiamo Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Partiamo dall'omicidio di Garlasco. Sempio non risponderà alle domande dei PM di Pavia, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Per i suoi legali le indagini non sono chiuse e il quadro probatorio non è completo. Oggi saranno interrogate come testimoni le due cugine di Chiara, le gemelle K. Domani tocca al fratello della vittima. Detenuto si è impiccato in cella, il terzo caso in due mesi al carcere delle Vallette, l'uomo aveva 54 anni. Inchiesta sulla vendita dello stadio di San Siro, il tribunale sblocca il cellulare del direttore generale del comune Cristian Malangone, lui aveva rifiutato di fornire i codici nel telefono, 388.000 messaggi. Oggi scade il bando per il nuovo CDA della Triennale di Milano, i soci dovranno indicare i propri candidati, alla guida dovrebbe esserci il docente di arte media e di storia dell'arte contemporanea all'Università Yulb, Vincenzo Trione. Calcio, la 35esima in Serie A si è chiusa ieri con le ultime due gare, la Roma ha vinto 4-0 con la Fiorentina portandosi a meno 1 dalla Juventus quarta, la Lazio ha vinto in rimonta 2-1 in trasferta contro la Cremonese. Scatta il Project Freedom in Medio Oriente, scoppia la battaglia di Hormuz per gli USA, lo stretto è sotto il loro controllo ma Teheran smentisce. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
7: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Alziamo i riflettori sul sociale.
9: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
10: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
0: Buon martedì dal From Disco to Disco, 4 hit, iniziamo con i The Bauza e questa Magnetic. Disco Radio.

0: Disco Radio c'è anche No Limit. Abbiamo suonato il From Disco to Disco, 4 hit le più ritmate senza interruzioni proprio in questo martedì 5 maggio. C'è stato ieri il Met Gala, evento di moda molto prestigioso che ogni anno, il primo lunedì di maggio, si tiene al Museo di Arte di New York, il Metropolitan Museum of Art. È un evento di raccolta fondi per il museo, quindi gli ospiti pagano $100,000 a testa per la cena e soprattutto per essere visti sfilare sul tappeto rosso all'ingresso del museo in vestiti da mille una notte a tema. Quest'anno il tema è la moda e l'arte, si sono presentati con dei vestiti magnifici, attrici, cantanti, gente di spettacolo, oro, argento, mira, diamanti, tutti tirati a lucido, bellissimi. È una gara di bellezza, d'immagine, si mettono pure, secondo me, le mollette dietro la testa per tirarsi la faccia in un certo modo. Abiti scenici favolosi. Quest'anno però si è superato e distinto lui, Bad Bunny, giocando contro tendenza, cioè si è presentato su red carpet invecchiato, con questi capelli grigi, bastone e la pelle evidentemente segnata dal tempo. Quindi un trucco veramente incredibile, con anche le protesi inserite, capelli e barba grigi, Bad Bunny in versione direi settantenne, bello comunque, con questo smoking nero molto elegante, però diciamo insomma fa un certo effetto. Quindi Bad Bunny mi sceglie di invecchiare di 50 anni al Met Gala, andando contro tendenza ma strizzando anche l'occhio a questo mondo dello spettacolo e uno stile di vita che coinvolge un po' tutti, che ci vuole sempre giovani, prestanti e fuori anche dal tempo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
5: Su Disco Radio, come Olga, viaggiamo come sempre al ritmo di musica in questo martedì ascoltando Zara Larsson.

0: Peas e Sergio Mendes con Maschenada qui su Disco Radio. Come no, è stato un attimo ritrovarsi su una spiaggia brasiliana grazie alla voce meravigliosa di quello che è stato un grandissimo pianista e compositore brasiliano, che appunto è stato Sergio e Mendes. Sono le 11.
1: Disco Radio.
0: Beh, Sergio il nome, Mendes il cognome, però aveva anche un secondo nome che è Sergio Santos Mendes, che è un nome insomma meraviglioso. Cari ascoltatori, in questo martedì 5 maggio continuiamo il nostro viaggio in compagnia delle nostre hit più ritmate della città. Io sono sempre Olga e il nostro appuntamento mi permette di condividere la vita dalle 10 fino alle 13 tutti i giorni della settimana. C'è una novità musicale pronta per essere ascoltata a tutto volume. Alok

Mazzai, Mean to Me, sono le 11:03 minuti e il nostro viaggio di questo martedì prosegue. Spediti, decisi, sì, la pioggia cade, però non so se condividete questa cosa, ma lavorare viaggiando, quindi saluto gli autisti, saluto chi insomma lavora a bordo di un mezzo che si sposta, ha un suo perché, a parte il traffico, a parte la pioggia che rompe un po' le scatole, però c'è tutto, noi siamo in questa cabina nostra con fuori la pioggia, protetti dalla musica, dall'atmosfera lieve tepore, secondo me è bellissimo. Come ogni martedì avremo lo spazio dedicato all'arte, perché l'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni. L'arte è fondamentale come la musica. Adesso i dei giornali.

Allora andiamo al ristorante. La domanda è: avete mai rimandato indietro un piatto al ristorante? Una cosa che avete fatto, una cosa che fate se qualcosa non va? Quando è lecito farlo? 393-800-3000. Quindi, quali sono i motivi per cui è giusto rimandare indietro un piatto al ristorante?

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
8: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
9: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808, o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
14: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi. Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
15: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Shop like Fox!
17: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
21: Disco Radio.
22: Eccoci qua, pronti a rivivere la dance storica. Tra poco ritorniamo al ristorante a parlare di piatti rimandati indietro. Adesso ci tuffiamo nel 1995 con i W, questa è Dancing with an Angel.

radio anche la hit di Fisher e Tons, dai, abbiamo ascoltato. Quindi, secondo voi, in base alla vostra vicissitudine, riuscite a rimandare indietro un piatto al ristorante laddove ci sia un problema? E qual è il motivo per il quale è giusto farlo? Cioè, giusto dire, scusi, cameriere, arrivano dei messaggi, so che ci sono tanti ascoltatori, tante persone, mio compagno per esempio è una di queste, che manco con il capello, cioè lui piuttosto toglie il capello, continua a mangiare, ma non osa fare rimandare indietro un piatto. Diteci la vostra, intanto lumidì.

0: Okay, where is my husband? 11:29 minuti, approfittiamo dell'illustre presenza del nostro Fabrizio Gaia. Su Fabri, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Per parlare di piatti che vengono rimandati indietro al ristorante. Allora, questo messaggio va ascoltato assolutamente. Pronto? Niente, non mi è partito l'audio, pazienza.
1: Non l'ho,
0: che
1: assolutamente
0: tipo sei
1: no.
0: Tu? Che tipo sei tu? Quali sono i motivi per cui è giusto mandare indietro un piatto al ristorante,
1: ma
0: secondo te?
1: Ma soltanto se il piatto è immangiabile, altrimenti...
0: Definisci immangiabile?
1: Non lo so, un piatto di pasta che è troppo salato in maniera davvero immangiabile, allora a quel punto dici vabbè... Grazie, no.
0: Vediamo un po' che dice il Galateo a proposito di quando è giusto rimandare indietro un piatto. Ti va?
1: Va bene, certo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. È arrivato per noi anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo da Carlasco. Andrea Sempio domani non risponderà alle domande dei PM. Per i suoi legali le indagini non sono chiuse, il quadro probatorio non è completo, l'indagato sarà comunque in procura a Pavia. E in questi minuti a Milano la testimonianza delle cugine di Chiara Poggi, le gemelle K. Domani tocca al fratello della vittima, Marco Poggi. Una ragazza di 20 anni è stata trovata in strada intorno alle 7:30 in via Borsi a Torino con una ferita al torace, è stata ricoverata in codice giallo. E sempre a Torino in quattro hanno aggredito un 25enne egiziano nei pressi delle porte palatine, gli hanno portato via zaino e monopattino. Due dei quattro aggressori sono stati fermati poi dai carabinieri, sono entrambi di origine nordafricana. Oggi scade il bando per il nuovo CDA della Triennale di Milano, alla presidenza accordo su Vincenzo Trione, professore di arte allo IULM. A Padova sono in corso i funerali di Alex Zanardi. Il controllo di Hormuz, dello stretto di Hormuz, rivendicato da USA e Iran. Sentiamo su questo Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Continua il tira e molla su Hormuz tra annunci e azioni. Però nulla che davvero sia preoccupante come il precedente stato di guerra. È ovvio che c'è questo braccio di ferro in corso su chi controlla lo stretto, chi può far passare e chi può bloccare. Però è chiaramente propedeutico a una migliore situazione sul tavolo negoziale. Ed è questo che pensano molti nelle diplomazie e anche negli apparati militari internazionali. Che adesso stiano gradualmente scalando verso il basso e l'intensità della loro animosità, dei loro rispettivi preparativi bellici, perché bisogna ottenere il massimo possibile al tavolo del negoziato. Un negoziato che, come si sa, è gestito da una terza parte, il Pakistan, tra Iran e Stati Uniti. E una parzialissima concessione, apertura scattata questa notte con le parole del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Si stanno facendo dei progressi grazie al Pakistan, ma e gli Stati Uniti, e lì ovviamente la solita giaculatoria, come succede d'altronde da Washington, come succederà quando a Washington saranno le prime ore del mattino e comincerà il fuoco di fila, per fortuna, soltanto di parole, di minacce o di concessioni.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
0: Quando è lecito rimandare indietro un piatto al ristorante? Ed è una cosa che voi fate?

0: Lady Gaga e Doci su Disco Radio, c'era Run Away nel From Disco to Disco, 4 hit le più ritmate senza interruzioni. 11.44, al martedì abbiamo uno spazio dedicato all'arte. Oggi facciamo che arte, gite, storia, cultura, natura si uniscono per questo appuntamento, insomma, per questa novità, perché ha riaperto al pubblico dopo 3 anni qualcosa che è meraviglioso. È il Museo Archeologico dell'Isolino Virginia. Siamo a poca distanza dalla riva del lago di Varese, nel comune di Biandrolo, una zona che conosco molto bene e che è molto molto bella. Il museo Andrea Ponti, che appunto questo è un museo archeologico, ha riaperto sabato, fa parte dei musei civici di Varese. Il museo si trova in uno dei siti più rilevanti della preistoria europea, incredibile, sì, l'Isolino Virginia ha queste caratteristiche, conserva i resti del più antico insediamento di palafitte, pensate, dell'arco alpino, e dal 2011 è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Cioè, vi rendete conto quante cose bellissime abbiamo attorno? Comunque il lago di Varese, Biandrolo, è a 45 minuti, grosso modo, da Milano. Abbiamo, senza nemmeno conoscerle, era una sorta di villaggino costruito sul lago con palafitte, appunto. Dal mese di maggio, tutti i sabati e le domeniche, sarà possibile fare un tuffo nella preistoria e rivivere questo ambiente naturale, incontaminato, dove terra e storia e acqua si toccano, no? Per tutti quelli che vogliono scoprire l'isolino e il suo patrimonio storico, c'è un servizio di navigazione breve che dal molo di Biandrolo arriva proprio sull'isolina nei giorni di sabato e domenica, con tante corse dalle 10.30 alle 18, quindi ci sono più possibilità. Ricordatevelo, museivarese.it per avere più informazioni, e il Museo Archeologico dell'Isolino Virginia.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like Fox!
3: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e

0: Marina con Sun Is Up. Questa è una delle hit che tutti potremmo cantare in una meravigliosa, in questa hit che ritorna dal 2011. Tematica legato al quando è utile e giusto rimandare indietro un piatto al ristorante, e se voi riuscite a farlo, perché non tutti riescono a fare questa cosa, sia chiaro. Pronto?
1: Ciao Disco Radio, ciao Olga, ciao. Roberto da Parabiano.
0: Ciao Roby.
1: Sì, io mi è capitato di rimandare un piatto indietro. Abbiamo ordinato una grigliata di carne, ci è arrivata una grigliata di pesce e purtroppo non era quello che abbiamo ordinato. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Quindi di fronte a un ordine che non era quello esatto, insomma, ci sta. Anche se a volte a me è capitato, in realtà quello che mi è arrivato dopo era meglio di quello che ho ordinato prima io, anche perché sono indecisa.

0: Happy Hour su Disco Radio. Quindi quando è giusto, quando è corretto rimandare indietro un piatto al ristorante? Sentiamo.
1: Ciao,
0: che
1: sono Katia. Una sera sono andata in un locale peruviano a mangiare. Io ho chiesto un'insalata con del pesce, che poi c'erano degli aromi particolari. Bene, l'insalata ho trovato una bella sorpresa, una cimice di quelle verdi. Gliel'ho rimandato indietro. Non ti dico io, mi sono alzata e me ne sono andata.
0: Addirittura, ma la cimice era ancora con noi, non era più con noi. Mezzogiorno, un minuto. Una cimice vecchia morta o una cimice che si è posata, magari che era ancora viva e che si poteva salvare, non lo so, ti chiedo. Però insomma, poi ognuno di noi ha la sua sensibilità sul discorso cibo. Il punto è quando, quali sono i motivi corretti per cui è giusto rimandare indietro un piatto al ristorante? E soprattutto camerieri, ristoratori, cuochi, magari raccontateci anche degli episodi assurdi in cui sono stati rimandati indietro piatti e con dicendo cosa. Ecco, questo potrebbe essere un punto interessante. Intanto ascoltiamo la novità musicale di Kygo, si chiama That's When You Know.

0: Montes e Marper con Wars, mezzogiorno e 11 minuti. Ci sono a volte delle situazioni in cui è giusto rimanere indietro un piatto al ristorante. Quali? Vi è capitato a voi? I nostri messaggi, le nostre coordinate aspettano i vostri messaggi. No, il dispetto al cameriere scorbutico direi che assolutamente non è una motivazione valida per quanto vi riguarda. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1999.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Raga, pane e trita Seregno chiude il 6 maggio! Sì, ma solo per 48 ore!
7: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
6: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
7: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
6: Pane e trita, mangia che devi crescere!

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
1: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
0: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
0: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
1: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
0: Nuove energie, l'energia della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
4: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
5: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
6: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
7: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like Fox!
9: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza, a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
12: Disco Radio. C'è la dance storica su Disco Radio. Buona pausa pranzo, viaggiamo con voi rivivendo letteralmente questa hit che arriva dal 1999. È Disco Disco, Maybell.

0: John Vivie Rex a Faithless. Tema ristorante, in quali occasioni è giusto mandare indietro un piatto? Rimandarlo indietro.
1: Buongiorno Disco Radio, sono Mariana da Milano.
0: Ciao.
1: A me mi è capitata una cosa brutta, ho rimandato il piatto indietro, ci ho pronotato un piatto di vongole, spaghetti, è arrivato vongole con un bel bottone in mezzo delle vongole e l'ho rimandato indietro. Così si fa. Mi dispiace a dirlo, sì, ma purtroppo capita.
0: Sì, sì, sì, non sarà stato complicato capire a chi mancava sto boccone, veramente al cuoco. Ovviamente una panzettina magari che stava crescendo, hai sciupato il bottone. Vabbè, vongole farcite, per così dire, immagino che li abbiano ben capito rimandare indietro il piatto.

0: Disco Radio. Quindi vi è mai capitato di rimandare indietro un piatto al ristorante? Se sì, per quale motivo? 3938 103.000. 10 anni fa in un famoso ristorante ho trovato un capello nel piatto di risotto. Ho fatto notare questa cosa al cameriere senza farmi notare da nessuno. Mi ha portato un nuovo piatto e senza che chiedessi nulla mi hanno anche offerto il pranzo, di cena. Vabbè, brillantoni. In un ristorante blasonato questa cosa d'altronde ci può anche stare. Tra poco scopriamo cosa dice il Galateo a proposito, cioè in quale occasione è giusto rimandare indietro un piatto al ristorante.
1: Promo.
2: Welcome to the party.
1: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
6: Non fartelo ripetere! A Vico Lungo The Style Outlets è Jungle Night!
7: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
8: Alziamo i riflettori sul sociale.
9: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra 2 percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
8: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
0: Quindi il punto è, mi è mai capitato di rimandare indietro un piatto al ristorante? Se sì, perché? From disco to disco.

0: Feeling c'è su Disco Radio come Olga. Nel mezzogiorno e 49 minuti abbiamo suonato il From Disco to Disco, 4 hit le più ritmate. Siamo al ristorante, il piatto arriva posato con eleganza lì davanti, ha una fame incredibile e tu subito lo vedi il problema: il cappello nel piatto. Che fai? Rimandi il piatto indietro o togli il cappello? Vi è già successo? Quando è giusto lamentarsi, quando non è giusto lamentarsi, quando bisogna evitare? Ci facciamo aiutare dal Galateo, che ci dice in primis che ci deve essere un motivo oggettivo ogni volta che si rimanda indietro un piatto, perché anche dall'altra parte comunque ci sono delle persone che devono lavorare, no? E il Galateo invita alla misura, cioè segnalare quello che non va, evitando magari scenate e toni troppo, diciamo così, sopra le righe. I motivi legittimi citati sono: un cappello, un ingrediente bruciato o crudo, un'ordinazione sbagliata. Possiamo aggiungere un piatto servito freddo quando dovrebbe essere caldo, una carne cotta in modo non corretto, un eccesso di sale che lo rende immangiabile, e questo ovviamente le allergie. Se tu ordini una cosa dove non dovrebbe esserci un ingrediente, hai detto prima, e l'ingrediente arriva, insomma, poi ovviamente è doveroso farlo tale. I gusti personali sono un po' al limite: troppa cipolla, troppo aglio, verrà nominato quello. Per non sbagliare abbiamo le 5 regole d'oro: 1. Lamentarsi solo per motivi oggettivi; 2. Dirlo subito, non a piatto finito; essere cortesi, ovviamente; dare priorità alla salute e alla sicurezza, non ai capricci; e 5. Evitare teatrini a tavola e anche online, poi non lasciando magari recensioni eccessivamente esagerate, anche perché, come si dice, solo chi non mangia non fa briciole.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: In questo martedì siamo stati al ristorante a scoprire cosa il Galateo dice a proposito di quando è lecito o no rimandare indietro i piatti. Nico Santos.

0: spiritosa questa di Julio. Su Disco Radio. Questo, ti posso dire,
1: le mie origini qua, allora mi viene a giocare in casa, vuoi rubare in casa dell'altro.
0: Le fondamenta, senti, ti è mai capitato di rimandare indietro un piatto al ristorante? Se sì, quando è lecito secondo il nostro don?
1: Poche volte, perché secondo me il pelo, il ciglio, raga, può succedere, se cucinate a casa può succedere, nella vita non è, cioè non è quello il dramma è quando un prodotto magari non è per niente buono, cioè il pesce che non è buono, la carne che non è buona, quella cosa lì, mi è successo.
0: Quindi lamentarsi solo per motivi oggettivi, parlare subito e non quando si è finito il piatto, essere cortesi, dare priorità a salute e sicurezza e poi evitare teatrini, soprattutto. Anche online.
1: La vuoi una skills di quelle che proprio non ti batte nessuno?
0: Dai.
1: Sorridi ai camerieri quando arrivi, chiedi di vedere la cucina, fai i complimenti e la mancia, lasciala prima. Io faccio sempre così, perché dopo che te ne vai, se non ti conoscono il posto sei uno qualunque, ma se invece fai così prima, cucineranno per te e i camerieri saranno strafelici di essere lì insieme a te, non per servirti.
0: Capito.
1: È arrivata Luna.
0: Disco. Tu la sai lunga, lunga che guarda.
1: Guarda, io ho capito che bisogna trattare le persone, gli esseri viventi in generale, la stessa maniera. Quindi com'è? Cammino con i crocchini per i gatti e con i biscottini per i cani, in modo da far felice chiunque se li incontro per strada. È la stessa maniera, quando le persone lavorano al bar o ai ristoranti, secondo me se le fai felici ancora prima, loro saranno lì per te. Cioè non so come dirti, saranno lì con te,
0: è come
1: se mangiaste insieme.
0: L'educazione sicuramente è sempre il miglior biglietto, e la gentilezza in generale, il rispetto per il lavoro di tutti.
1: Brava, ecco. Esatto. Tanto poi te ne vai, quella cosa che serve. Invece io sono contento di vederli felici, mentre sono lì tutti felici. Che bello, bella donna.
0: Donna di nome, cambia. Di fatto, guarda.
1: Brava.
0: A domani.
1: Ciao, Brada. Ciao. Ciao.

0: E le bugie non valgono, non ci piacciono, non ci piacciono mai. Però in questo caso questa hit suona bene. 13, 3 minuti, 33 secondi come i 33 trentini che entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Era Light Mini Harvey, la versione remix di Rivaz. E adesso Disco Radio Lovers, vai con i vostri saluti, vai, mandateli al nostro...
1: Su Disco Radio, ecco Don Cash, lo speaker sempre gentile al ristorante che trasmette musica esaltante.
0: Ale, poteva andare pure peggio anche quest'oggi. Mi piace perché le vostre rime come la nostra musica sono di un certo levels. Questa era tristissima. Oh, sta arrivando a bici. Levels. Let's go!

0: Ryan Zonvold, 9 minuti trascorsi dopo le 13. Questa è la family del pranzo insieme allo zio Don Cash. Allora, Disco Radio Lovers, nasce la rubrica che mette insieme la mappa di tutte quelle che sono le vecchie edicole in Italia. Anche a Milano ci sono tantissime vecchie edicole che oramai non vengono più utilizzate, molte di loro sono dismesse in disuso. E allora vi faccio una domanda molto semplice: Disco Radio Lovers di tutto il mondo, popolo di Disco Radio Lovers, ma con le edicole, con questi posti carinissimi, prima di scoprire che cosa sono diventate molte di loro, ma tu, se ne avessi una, che cosa ci faresti? Un bar, un chiosco, una cabina per i DJ, un office point delle informazioni? Non lo so, ti do un chiosco con all'interno quello che era l'edicola, che cosa la fai diventare? 393 800 3000.
1: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
2: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Quali

0: Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
1: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
4: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
5: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
6: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio! Sì, ma solo per 48 ore!
9: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
8: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
9: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
8: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
10: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
12: Disco Radio. Mentre continuate a dirmi, ragazzi, che cosa vorreste fare se aveste in dono un'edicola, vi do un'edicola, che in che cosa la volete trasformare? 393 800 3000. Vogliamo indietro nel tempo sugli ali della musica, quando le edicole funzionavano e c'era Eric in radio. History.

0: Cyril Wiz Khalifa, Dezer, Disco Radio con Don Cash. Allora ragazzi, io ho fatto una bella domanda, proviamo a sentire le vostre risposte. Se vi do un'edicola, che cosa ci fate? Proviamo a sentire, ciao.
1: Ciao Don, ciao. Io sinceramente con un chiosco del genere farei un book crossing, un po' come si usa adesso per le cabine telefoniche. Lasci lì un libro, okay, e te ne prendi un altro.
0: Ah,
1: penso che sia un'idea carina per continuare a utilizzare questi chioschetti, riciclare comunque libri e dare una seconda vita, insomma, okay, anche a loro. Niente, okay, un bacio, ciao.
0: Questo è molto bello. Sai che qui per Roma, ad esempio, è stracolmo di questa roba, ma anche a Milano ne ho visti diversi in zona isola. 393-800-3000, dentro una vecchia edicola in disuso, che cosa ci vorresti fare?
2: E adesso è arrivato il dottor.

0: Rehab, easy bisou, 13 e 30 minuti in questo istante. Allora ragazzi, intanto chiudiamo l'argomento di prima del lasciare la mancia in anticipo e trattare bene i camerieri,
1: allora,
0: e tutti gli altri.
1: Da Milano, la tua teoria è che poi diventa pratica, sì, è un'ottima pratica. Se mangi bene, se però poi paghi di più e mangi pure di pip.
0: Ma guarda, che trattare bene camerieri e cuochi diminuisce largamente le possibilità di mangiare male, per quello che forse mi è capitato poche volte. Ma questo è un mio pensiero. Adesso invece, ragazzi, vi do a disposizione un'edicola. Sapete, le edicole oramai non hanno grande vita, perché comunque la carta stampata vive un momento di massima crisi nella sua storia. E allora te lo chiedo, che cosa faresti dentro un'edicola se potessi renderla quello che vuoi?
2: Ciao, Don.
0: Ciao.
2: Trovassi un'edicola dismessa,
0: sì,
2: la farei diventare un escape room.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
8: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
9: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Che cosa vorresti fare dentro un'edicola, ragazzi? Trasformarla in che cosa? Vai Disco Radio Lovers al 393 800 3000, hai il tempo.

0: Disco Radio con il John. Si chiama Anywhere, American Crime on TV, la chiusura delle nostre quattro hit senza interruzione. Come sempre ascolto con piacere questo brano, ma tiro le orecchie a American Crime on, perché nessuno, e dico nessuno, aveva bisogno delle voci artificiali sintetiche, e V è la voce dell'intelligenza artificiale. Ma detto qua, ci sono le vostre di voci Everywhere insieme al Don. Mi state raccontando al 393 800 3000, visto che moltissime edicole ormai sono dismesse, che cosa vorreste fare all'interno di un'edicola? Io ve la regalo e voi che ci fate? Ciao!
1: Ciao Don!
0: Ciao Dada!
1: Io sinceramente con un chiosco del genere farei un book crossing.
0: Ce l'ha raccontato prima la nostra amica, cioè lasci il tuo libro e poi ne prendi un altro. Ce l'avamo lasciati con lei. Ciao!
2: Se trovassi un'edicola dismessa, sì, la farei diventare un escape room.
0: Escape
2: room, punto dove tutti possono venire a giocare. E sarebbe bello forse in centro, in una in tutte le città.
0: Beh, una sola.
2: Un abbraccio, sei un grande.
0: Grazie di cuore, patata. Ancora una bella.
3: Ciao Don!
0: Ciao!
3: Io dall'edicola,
0: sì?
3: Allora titolerei dall'edicola alla vicola, pollo arrosto, street food,
0: però,
3: franchising, tutte le edicole chiuderei e farei così, dall'edicola alla vicola.
0: Ma sai che no?
3: Vai, Don Cash, ciao, sì, ciao, pollo arrosto, vai.
0: Potrebbe essere una cosa veramente, veramente figa. Ancora, ciao.
4: Ciao Don.
0: Ciao.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao bravo.
4: Qua intervengo, magari in futuro interverrò, altre volte però, sì, qua volentieri, perché... Sì. La mia idea di come utilizzerei i chioschetti delle edicole, sì, quelli che non sono più edicole, ovviamente.
0: Okay.
4: Coffee shop.
0: Ma dai, che in Italia non è legale, ma allora!
5: Ciao Don Andrea da Savia.
0: Ciao Andre.
5: Io in un'edicola dismessa,
0: sì,
5: farei un assaggio, un luogo di assaggio di essenze afrodisiache, troppo figo.
0: Un luogo di assaggio, cioè tipo una profumeria itinerante. Comunque sappiate che molte edicole sono state riprese, ad esempio a Roma è nato Erno, che è un praticamente un caffè, un cocktail bar molto piccolo. A Edicola, dove si possono leggere dei libri, che invece si trova a Lambrate. Poi c'è Edition 1910, che è praticamente a Molfetta e ti permette di accompagnare dei drink. E poi c'è Fuori Pagina, dove si vanno a acquistare dei libri. E la cosa più carina è che uno, in provincia di Macerata, è stato trasformato nel teatro più piccolo del mondo. Ogni 15 minuti entrano gli attori a rotazione, il pubblico cambia ogni 15 minuti, il distacco tra il palco e la platea è praticamente nullo, e il teatro più piccolo d'Italia si trova a San Severo, a Foggia, ragazzi, ed è praticamente gratis, e questa edicola si chiama Foyer 97.
6: E adesso è arrivato il doc, wow, wow, e adesso è arrivato il doc, wow.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: È tempo di musica di Hit senza interruzione, la tua voce, il tuo progetto con un'edicola da ripristinare, darle nuova vita. Che cosa vorresti fare al 393 800 3000? Arrivano Kungs e Boys Noise.

0: Mamma mia, 2002, anno palindromo uguale da ambo i lati. Eminem, pillolina di Rap and Drop. Direte, ma Rap and Drop non è il programma con rap italiano? E no, perché dentro Rap and Drop, che trovate il mercoledì sera alle 23, sempre qui, il programma da ballare a squarciagola, inseriamo anche una pillola internazionale. Chissà se domani ci sarà Eminem. This is radio party set. This is rap and drop. Ma adesso parliamo di voi. Con un'edicola, che cosa vorreste fare? Edicole da ripristinare, dove trovarne? Vai, ognuno può fare quello che vuole.
1: Abbastanza
0: vai.
1: Grande, io direi un bel centro giovani.
0: Centro
1: per
0: giovani.
1: Dove far trovare i giovani, perché non c'è più niente. Non esistono più oratori, non esistono più i centri di quando ero io piccolo. Ora ho 30 anni e sembra che il mondo sia cambiato.
0: Non è che sembra, bro, il mondo è cambiato, te lo confermo, Don Cash.
1: Un bel centro giovani con dentro una PlayStation, dei libri, un biliardo, calcetto, un bar.
0: Una sala giochi nuovo stile.
1: Un ritrovo comunque per i giovani che non costi tanto.
0: Ok, ok, ok, va bene.
2: Ciao donna, Giusy da Milano.
0: Ciao Giusy.
2: Beh, io un'edicola dismessa la farei diventare... Hai presente quelle stanze sfogo dove rompi tutto?
0: La crash room.
2: Ecco quello.
0: Ma no.
2: Bello.
0: Ma no, la
2: ciao, un bacione.
0: Abbiamo della rabbia da scaricare. Va bene, comunque. Facciamo entrare i prossimi artisti che si presentano da soli. Da Milano per il mondo, vai.
3: Ciao
0: vai.
3: Don, eccolo. Sono Simon de Medusa. E questa è la nostra nuova hit.
0: Allora, guarda, lui suona bene in americano, Harry Camomile, ma sarebbe Enrico Camomilla. E all'amica di prima che vuole distruggere tutto, Giusy da Milano, ti propongo Enrico Camomilla con i Medusa. Questa è I Don't Wanna Go Home. Can we stay

0: chi ci tiene a noi? Never Let It Go, Tiny Chimpanzee Just Clean, brano del 2015. Mamma mia, come vola via il tempo. Insieme a me in console ci sono due DJ.
1: Siete bravissimi a fare la selezione musicale.
0: Certo.
1: Siete i numeri uno.
0: Insieme a me, Matteo Abisedo Munari, allora è giusto. Che cosa fare? Che cosa fare con un'edicola? Che cosa ci vorrebbero fare i Disco Radio Lovers? Literary Coffee, Giusy da Torino, ancora.
2: Buongiorno, Don K.
0: Salve.
2: Allora, avessi un'edicola dismessa, chiederei la collaborazione di qualche alimentare lì vicino,
0: okay,
2: per il recupero di alimenti da poter poi assemblare e darglieli a povere persone che non hanno.
0: Ok, quindi un banco alimentare sociale.
2: Con la collaborazione del vicinato.
0: Ok.
2: Ciao Don Cash, buona giornata.
0: Grazie
2: a tutti quanti. Saluti, Batti, Katia.
3: Sono sempre Katia, volevo solo aggiungere, ovviamente, tutto gratis.
0: Bello, bello, è un bel punto di vista. Io ci avrei fatto anche dei punti di ritrovo, come ha detto l'amico prima, con dentro delle console, in modo da poter fare magari, che ne so, delle feste col DJ.
4: Poi è passato di corsa
0: nei quartieri.
4: Il campanaro non ha salutato perché era in ritardo, l'unica cosa che ha detto che erano le 2 e 2 e 2 2 2
5: e adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
6: Disco Radio,
0: le 2:22:22.
6: Disco Radio,
0: cioè ragazzi, spostare alle 2:22:22, scusate se
7: Oma di Alba, che aggiorna che sono le due con Don Cash sotto la pioggia.
0: Se non è amore questo, che cos'altro? If it's not love.

Se non amore, che cos'è questo? Non lo so, ma ti porto il resto. Zerb, Rita Ora, If It's Not Love. 6 minuti trascorsi dopo le 2:22. Disco Radio Lovers, allora è arrivato il momento della nostra unica e sola sigla live. Vi ricordo che il messaggio per la sigla deve essere un messaggio istantaneo. Oggi è un messaggio che vi farà sciogliere il cuore. Dammi tre parole. Cicetti, Noi che nei 90. Oggi ritiriamo fuori il nostro nuovo format Noi che nei 90, perché abbiamo parlato delle edicole, quindi direi che il primo potrebbe essere Noi che nei 90 conoscevamo la bellezza di comprare le cose all'edicola, perché oggi la stiamo perdendo. Ne aggiungo un altro, sono Don Cash, Noi che nei 90 macinavamo le musicassette con la Bic per portarle indietro, ok? Tocca a te, Noi che nei 90, questa è la frase di inizio e tu devi finirla. Noi che nei 90 ad esempio ballavamo già con lui.

0: ciao. E poi a metà strada invece si spegneva e quindi si schiacciava il pulsante nero sul mozzo e si iniziava ad utilizzare i pedali. Eh sì, perché il ciao probabilmente è la prima forma di bici elettrica. Allora, noi che nei 90, tantissimi messaggi, ciao, il Walkman,
1: che
0: bellissimo.
1: Noi che nei 90... Sì. Ascoltavamo la musica con il Walkman.
0: Ok, bellissimo, tutti come lei al 393 800 3000.
1: San Zenon all'Ambro.
0: Brava Valentina, noi che nei 90 è la frase da finire. Hai ancora 60 secondi di tempo.
2: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
3: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like Fox! Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità! I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
8: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
9: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo. La prima Primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
10: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
8: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
10: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
8: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
10: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
8: Nuove Energie, l'energia della tua città.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
14: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
13: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
15: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
16: Sì, ma solo per 48 ore!
17: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
16: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
17: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
16: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
0: Noi che nei 90, questa è la frase da finire, ci sono tantissimi messaggi, li sentiremo fra un attimo per la sigla live e allora vi riporto lì, 1999, il confine col 2000, il capitano Gigi Doug con The Riddle, let's go!
3: Rhythmic Radio Company.

0: La radio migliore, beh, non mi risulta. Questa radio è Ultra. Sono Another 54 Ultra, I told to you. 14:22, once again le 2:22. E allora ragazzi, mi fermo adesso col freestyle, ma sempre.
1: Sempre Jesco Radio, 2:22:22,
0: è vero, ha ragione Abdello, sono le 14:22 e 22 secondi, once again. Allora ragazzi, noi che nei 90, frase da finire, sentiamo chi ha scelto la regia per il freestyle, poi tutti gli altri, vai.
2: Noi che nei 90 gli amici ce cercavamo in carne e ossa. Bello. Ciao Danilo da Sedriano.
0: Bello questo, gli amici in carne e ossa, bello. Noi che nei 90.
3: Ciao Don, ciao. Garbo da Erba. Noi che nei 90, sì, andavamo a cercare le tessere telefoniche nelle cabine.
0: Bello, le cabine.
4: Ciao,
0: con le tessere.
4: Ciao Don Kay.
0: Ciao, ciao.
4: Noi che nei 90, sì, ascoltavamo la musica con il Walkman.
0: Mi stanno spezzando il cuore.
5: Noi che, ciao, nei 90 avevamo la cameretta tappezzata di poster di band, come The Dead, The Backstreet Boys, The Spice Girl, di cui conoscevamo a memoria ogni testo, ogni parola e ogni movenza.
0: Che bello, è vero.
5: Cristina da Torino.
0: Noi che andavamo a scuola con il ciao, a metà strada si spegneva, schiacciavamo il pulsante nero e partiva la ruota e andavamo a pedali gli ultimi 4 chilometri. Ancora.
6: Noi che negli anni,
0: storie di vita vissuta,
6: 90, sì, telefonavamo al fisso di casa per parlare con le fidanzate. Certo. Ciao Paolo dalla provincia.
0: E rispondevano mamma o papà. Noi che nei 90 compravamo 1000 lire di focaccia. Papà sempre col telecomando in mano, è vero, nei 90.
7: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
7: E noi che andavamo a ballare la domenica pomeriggio.
0: Già.
7: Fantastico. Ciao Pino da Mercallo, sei un grandissimo.
0: Grazie bro.
8: Noi che negli anni 90, sì, finita la scuola, tornavamo di corsa per vedere i cartoni animati, soprattutto
0: Dragon Ball, hai ragione, c'erano i Simpson e poi c'era Dragon Ball e poi c'erano i Simpson. Vai, mi dice la regia, l'ultimo.
9: Che okay. 90 baciavamo, sì, le ragazze e ci rimanevano tutte le labbra appiccicate perché usavano lucidalabbra.
0: Ciao labbra.
9: Gianluca da Busto.
0: Gianluca da Busti, ciao labbra. Vabbè, vado, dai. Mamma mia.

0: gioco, il giusto orario, era tutto straordinario, già ascoltavo Disco Radio.
1: E adesso è arrivato il gioco, e adesso è arrivato il gioco.
0: Ma che cosa vi ho combinato quest'oggi? Quanti messaggi ancora, centinaia da sentire. Noi che nei 90, new version con Don Cash e Disco Radio. Yeah!

0: She Wolf Shakira. Noi che nei 90 il freestyle è andato via, eh?
1: Mitico, don, mi è venuta la pelle d'oca.
0: Ti siete emozionati?
1: Baci.
0: Sono contento perché quando vi emozionate, vuol dire mi sono emozionato anch'io, siamo emozionati insieme.
2: Mitico,
0: ciao.
2: Mitico, don Cash Demetrio da Bergamo.
0: Ciao, Demet.
2: Noi che negli anni 90 andavamo in discoteca la domenica pomeriggio.
0: Già.
2: Tempi che furono, amico mio. Ciao, bello.
0: Sì, ragazzi, oggi è un mondo diverso. Tonino Carotone avrebbe detto è un mondo difficile. Ma voi avete tempo ancora 60 secondi. 393-800-3000 con la tua voce. Noi che nei 90 che cosa facevamo di bello, di bellissimo, di mitico, di mitologico, come le musicassette nel Walkman.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Noi che nei 90, frase da finire al nostro numero di telefono, intanto vivevamo un posto meraviglioso, quindi Beautiful Places. Disco.

0: Black Legend, You Can See the Trouble with Me. Chiudiamo le 4 senza interruzione. Noi che nei 90, ragazzi, ma quanti siete? Quanto belli siete? Proviamo a sentire. Noi che nei 90 avevamo la fortuna di vivere, che cosa?
1: Ciao donna, Sponci da Carogno.
0: Ciao.
1: E noi che negli anni 90 si girava con i Swatch e i Pop Swatch.
0: Hai capito?
1: Vai, ciao, buona
0: ciao. Pronto?
2: Noi che nei 90 potevamo bigiare scuola e falsificare la firma dei genitori.
0: Ma dai.
2: Adesso non si può più fare.
0: Ma non si dice.
2: Che sfigate le nuove generazioni.
0: Ma
2: ciao,
0: no.
2: Stevi dall'Inviata, classe 1983.
0: Ma Stevi,
2: ciao.
0: Hai dato degli sfigati a tutti i figli degli altri, non si fa.
3: Noi che nei 90
0: sì?
3: Eravamo in compagnia di almeno 30 persone.
0: Bravo.
3: Fabio da Busto.
0: Bravo.
4: Ciao Don Cash, ciao Disco Radio.
0: Ciao,
4: Roberto da Parabiago.
0: Ciao Robby.
4: Noi negli anni 90 si andava alle giostre, sugli autoscontri, sul calcio in culo.
5: Sono Luca. Allora, noi che negli anni 90 avevamo il telefono della Swatch trasparente e ci sembrava di avere il cellulare.
0: È vero,
5: ciao.
0: È vero. Ancora sentiamo.
6: Noi che nei 90 eravamo gagni e pregavamo noi i genitori a farci uscire, a far lasciarci uscire fuori. Adesso siamo noi genitori e preghiamo i bambini nostri di farli uscire fuori.
0: Capito. Noi che nei 90 chiamavamo col gettone la morosa, sperando di non trovare papà a casa e che non rispondesse lui. Marco da Vicenza, ancora.
7: Noi che nei 90
0: sì?
7: andavamo in giro col booster, eravamo a farci la lampada in corso Vittorio Emanuele.
0: Aia.
7: Ciao, Nunzio da Sago.
0: Nunzio, Nunzio.
8: Negli anni 90 usavamo la rotella per comporre i numeri di telefono.
0: Il telefono grigio. Certo, il telefono grigio in salone.
2: Lorenza da Pavia.
0: Ciao Lori.
2: Noi che nei 90
0: sì?
2: ci trovavamo sempre allo stesso posto, alla stessa ora, senza bisogno di mille messaggini col cellulare.
0: La comitiva, mamma mia.
4: Ciao Don Cash, ciao Disco Radio, Roberto da Parabiago.
0: Ciao Robby, ancora. Noi che nei 90.
9: Ciao, sono Marius da Montà, provincia di Cuneo.
0: Ciao Marius.
9: Noi che nei anni 90, che tempi? Mi ricordo ero ragazzino, uscivo fuori a giocare a calcio sul cemento, a spaccarmi le ginocchia. Che tempi. E venivano i genitori a cercarci, a farci rientrare in casa. Adesso sono un genitore io. Con fatica li faccio uscire i miei figli fuori,
0: vedi,
9: a giocare.
0: Vedi.
10: Poi che negli anni 90, quando sentivamo il nostro disco preferito in radio, a Disco Radio, si prendeva la cassetta e si registrava il pezzo preferito. Ah, ma che ne sanno i 2000.
0: Ma che ne
11: sanno i 2000? Da Bergamo.
0: Ciao.
11: Ricordo gli anni 90 da ragazzetto a corteggiare le ragazze sul corso Garibaldi a Reggio Calabria.
0: Reggio Calabria.
11: Cioè, ora non ci sono più queste cose che vai a stuzzicare una ragazza in giro, cioè a fargli il filo, come dicono qua.
0: Ma rischi
11: l'arresto. Cioè, non c'è più sta roba. Una volta si corteggiava le ragazze. Svegliatevi, bamboccioni.
0: Ma allora, ma piano, aspettate di bullizzare i figli degli altri. Comunque sì, siamo stati l'ultima generazione fortunata, noi che nei 90. E fra un attimo apriamo le porte del club. Noi che nei 90 eravamo già qui a ballare con Don Cash e Disco Radio.
12: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
13: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Noi che nei 90 è finito, adesso invece da dove o da quando balli con Disco Radio al 393 800 3000, ovviamente anche dagli anni 90. Voliamo con la musica avanti e indietro nel tempo, Maura Fisher.

È il 5-5, ragazzi, sono le 15 del 5-5. È tutto strano, il 5 oggi potrebbe essere un numero magico. Eh sì, terza ora in compagnia dello zio Don Cash, lo sapete. Arrivano Matteo Eppis e Domunari, arrivano hit senza alcuna interruzione. Quindi potete solo alzare il volume della musica e abbassare quello dei problemi. La nostra frase, la parola magica, la parola chiave, la parola d'ordine per bussare alle porte del club, da dove o da quando balli con noi. Il tuo nome, il posto dove porti il sound. Ora si vola con la novità firmata Alok e Khalid, Dive Into Me. Disco

0: musica buona, la musica figa. Di fuori la gente più figa che aspetta di fuori per Disco Radio alla fila. Voliamo alla Grecia, firmata 2000. Grease 2000, Max Tyler, Free Dives on a Vinyl. Il freestyle, lo zio Don Cash e la tua voce al 393-800-3000. Da dove o da quando balli con noi? Vediamo, vediamo, anzi sentiamo chi è con noi.
1: Ciao, ciao. Katia da Cogliate.
0: Cogliate, che bello. Ciao, ciao Katia, a tutti gli amici della zona.
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao amore.
1: Sono Martina, sì? Da Cassano Magnago, dalla provincia di Varese.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
7: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Shop like a Fox.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio.
15: Sì, ma solo per 48 ore.
16: Ci siamo rifatti il look. Stessa anima, ma ancora più bello.
17: Venerdì 8 maggio dalle 19, grande festa di riapertura.
16: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi. Siete tutti invitati.
17: Pane e Trita, mangia che devi crescere.
18: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
19: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
20: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
21: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
22: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
23: Sogno, sogno.
21: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
0: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it. I want it to
1: be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Disco Radio. Grandi piccini, ma soprattutto diversamente giovani all'ascolto, si vola indietro nel tempo sulle ali della musica. Avevo 10 anni, ma me lo ricordo come se fosse ieri. Il mondo invaso da questa canzone, le cassette, i miei fratelli più grandi, ma anche io impazzivo e me la cercavo di registrare tutte le volte che la sentivo in radio, cercando di eliminare la voce degli speaker. Voliamo al 92 con gli Snap, Rhythm is a Dancer. Rhythmic History.

0: la Madame Olivia Dean con It's So Easy to Fall in Love with Disco Radio. E certo, con Disco Radio ci si innamora ancora più facilmente. Chi balla con noi oggi? Ciao.
1: Buongiorno Don, sono Ionica. Ciao. Che ti saluta da San Moritz. Io sto lavorando.
0: E allora buon lavoro a te. Si inizia a ballare. Voliamo in Francia con Stromae. Alors

0: J-Lo, Jennifer Lopez, Big Guitar con Save Me Tonight. Il sound è simile a quello di Avicii, ma mi piace particolarmente. Chi balla con noi al 393-800-3000? Ciao!
1: Grandi!
0: Grande, grande tu!
2: Ciao, Don!
0: Ciao!
2: Benny da Nova!
0: Ciao!
3: Ciao. Tommaso!
2: Sono Nova! Ma sono
3: in provincia di Pavia!
0: Pavia, ho capito, Benny da Nova è il nostro amico in provincia di Pavia. In ogni caso, benvenuti in famiglia! Disco!

0: alle 22 su Disco Radio.
1: Buon martedì alla redazione di Link, scopriamo insieme quali sono le ultime news.
2: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaia. Se il caso Garlasco è durata 2 ore a Milano, l'audizione di Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, nel pomeriggio toccherà tra poco a sua sorella gemella Stefania, domani a Marco Poggi. Intanto Andrea Sempio non risponderà alle domande dei PM, domani l'indagato sarà comunque in procura a Pavia. L'ipotesi del danno erariale sull'Arena Santa Giulia a Milano, la Corte dei Conti punta un faro sugli extracosti per oltre 130 milioni di euro acquisiti documenti in comune a Milano. A Torino una ragazza trovata in strada questa mattina con una ferita al petto, la ventenne se la sarebbe procurata cercando di scavalcare un cancello dopo una festa alcolica, in un primo tempo si era pensato ad un'aggressione. Metro 2 ancora a Torino, domani il via alla gara per le opere civili, vale 1 miliardo, oggi la giunta comunale ha preso atto dell'approvazione del progetto di fattibilità. Tra le altre, Trump ancora contro il Papa, sta mettendo in pericolo molti cattolici, giovedì il segretario di Stato Rubio sarà in Vaticano. E poi il calcio, le semifinali di Champions, alle 21 questa sera c'è la prima, c'è Arsenal-Atletico Madrid, prossimo appuntamento tra un'ora con Cinzia Morgante.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
6: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night!
7: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Disco Radio Parma.
1: E ascolto sempre Disco Radio ad ogni orario, frase della mia radio. La prossima è Goosebumps di Travis Scott e Ivy Chemmay, la versione remix del 2021. Mentre mi dite qual è l'anno in cui avete scoperto la nostra family o il posto in cui portate il sound, ballo con Disco Radio Don Cash da...
8: I get those goosebumps every time.

0: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
1: Eh sì, è proprio lui, Cristian Marchi, insieme ad Armando con la sua Amore Tonight, a chiudere le 4 senza interruzione. Prima anche Cube Guys e Luciana con Jam, New Religion, Baby Rickshaw. In apertura invece ascolto sempre Disco Radio, Goosebumps di Travis Scott. E allora, Disco Radio Lovers, benvenuti nella nostra family in compagnia dello zio Don Cash. Si continua a ballare, il posto, l'anno in cui ci avete scoperto al 393-800-3000. Ballo con Disco Radio da dove? Ciao, chi è con me?
2: Ciao Don, sono Tommaso e abito in Valle Schizzola, in provincia di Pavia.
1: Ah, l'amico di prima di Pavia che non era riuscito a capire, Valle Schizzola. Ancora, ciao, chi è con noi?
3: Salve.
1: Salve.
2: Sì. Torino.
1: Torino.
2: Zona Città Giardino.
1: Città Giardino di Torino, che bello. Da dove si balla quest'oggi ancora?
4: Ciao Don. Ciao. Vino da Mercallo, provincia di Varese.
1: A Varese, grazie di cuore, complimenti. Ancora.
5: Da Volvera.
1: Volvera.
6: Ciao Don. La mia città è Merate.
1: Merate.
6: Michele,
1: il nostro amico da Merate, ci scrive tutti i giorni lui, c'è sempre presente. Ancora, chi è con me?
7: Salve. Ciao, Silvia Gassino Torinese.
1: Da Gassino Torinese. Ciao, un bacio a te, agli amici che ballano da Torino. Ancora, ancora, chi è con noi quest'oggi? Salve.
8: Ciao Don, sono Francesco. Io abito ad Albo, in quel di Mergozzo.
1: Hai capito. E ancora, ne abbiamo un altro?
9: Amico mio Don Cash, Demetrio da Bergamo.
1: Bergamo, il nostro amico bergamasco, anche se credo che sia stato fondato al sud. Ancora, sentiamo.
10: Ciao Don, belli corrieri, maltate. Ciao.
1: Ciao.
11: Disco Radio.
12: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
13: Allora? Hai deciso davvero?
12: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
13: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
12: Convenienza, consulenza e vicinanza.
14: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Disco Radio.
1: Pronti a volare indietro nel tempo? Sulle ali della musica a sbloccare ricordi? Allora ve ne sblocco uno. 1994. Al cinema c'era il grandissimo Jim Carrey con The Mask. L'anno in cui siamo rimasti tutti oggi sotto shock, scoprendo questo volto che da verde ci faceva sognare. L'eroe che diventava antieroe. E da quell'anno, al 94, KK, I Let You Go.
11: Rhythmic History.

0: grazie Guetta, Chris Willis che mi hanno dedicato questo pezzo, Love is Done, su Disco Radio dal 2007, che chiude le nostre hit senza interruzione. Vabbè, ovviamente sto scherzando, Disco Radio Lovers, mamma come fate?
1: Disco Radio,
0: salve
1: Alba.
0: Cosa? Non ho capito, chi era che salutava?
1: Da Alessandro Alba.
0: Buona giornata a lei, signor Alessandro, che ci ascolta da Alba. E adesso, prima che si faccia l'alba, io me ne vado con molta calma, ecco. Con calma, ah, io vado, ma ritorno domani, che c'è mare lì, bro. A Milano tutto a posto?
2: Tutto bene, guarda.
0: E allora così, con queste note giamaicane, me ne vado, perché so che Giamaica... No, nel senso, come si dice a Roma, dove vivo qui adesso. No, nel senso, vado via e ritorno domani dalle 13 alle 16 nella family del pranzo. No. Per oggi, da parte di Don Cash, peace out. Ciao, Brady.
3: Disco Radio.
2: Con calma, sono le 4.
3: Disco Radio.
2: Lasciamolo andare, grazie Don. Da Roma a Milano per le prossime 3 ore. Siete tutti miei, sono Fabio Maradona.

0: È la prima novità delle tre che abbiamo a disposizione da qui per le prossime tre ore, perché la matematica non è un'opinione. Allora, benvenuti intanto su Disco Radio, come sempre anche oggi tante belle cose. E oggi torneranno anche i vostri saluti con la nostra rubrica Sai chi ti saluta. Quindi se volete già iniziare a mandare qualche messaggio, se avete qualcuno, viene in mente qualcuno da salutare, 393 800 3000. Pronti a partire?
1: Saluto Massone, ecco.

0: nostra rubrica più in là, ovviamente, del Sai Chi Si Saluta. Insomma, iniziate a dire a tutti di mettere su Disco Radio e poi faremo loro una gran bella sorpresa, sicuramente, a sentire ed ascoltare anche i vostri messaggi. Occhio intanto, un bel Rhythm and History in arrivo, 1996, inizia così? Come? Come? L'avete riconosciuta? Allora cantatela.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
6: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
7: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
8: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo. La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di Nuove Energie.
12: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
10: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
12: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
10: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
12: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
10: Nuove Energie, l'energia della tua città.
13: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
14: Sogno, sogno.
15: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
16: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
17: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì!

0: si vada a Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche Rai, Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Disco Radio. Riprendo la linea da Milano, tutto pronto per un bel Retro History. Iniziate a pensare se avete un biglietto, se lo conservate a casa. Tra poco vi chiedo perché ve lo sto per chiedere. Adesso c'è il 1996. Rhythmic.

0: faccio pubblicità, questa fa parte del Soul Set. La sera dalle 22 alle 23 vi aspetto all'interno del disco Radio Party, che ci regala ancora tanta altra bella musica, anche un po' diversa rispetto a quella che ascoltiamo il solito. Questo è solo un assaggino, però fa. E allora vi aspetto stasera House Deep Funky, subito dopo l'extended version del Rhythmic History. Tra poco andiamo a Vedano all'Ambro, qua dietro, qua vicino. Hanno ritrovato un altro ieri un biglietto d'auguri per la festa della mamma, visto che insomma questa è la settimana delle nostre mamme. È datato 1963, proprio il disegno che si faceva insomma ad asilo, ma soprattutto il bimbo di allora, che ora è un pelo più grande, e come l'aveva perso insomma. Anche voi conservate un biglietto, di chi? 393 800 3000.
1: Disco Radio, Disco Radio.

0: Marco che l'aveva perso nel lontano 1963. Tra poco vi porto a Vedano all'Ambro. Anche voi conservate un biglietto? Eh sì, e parecchi anche.
1: È un semplice biglietto ferroviario da quando facevo il militare, Marelli, lontano 99.
0: Bello, io conservo questo bigliettino trovato in un libro del 49, dove un'amorosa di mio papà chiedeva un appuntamento. Luigi da Senago ha mandato anche l'audio.
2: Un'emozione fortissima averlo trovato, questo bigliettino, è del 49 e si danno un appuntamento dietro il Duomo alla fermata del tram.
0: Ma pensate, e io lo sto leggendo, io sto leggendo tutto quanto. E ce ne sono altri, se vi viene in mente, insomma, un bigliettino d'auguri, adesso si fa tutto su WhatsApp, voglia, poi cancelli tutto, addio, arrivederci. 393-800-3000, se conservate un bigliettino fatemi sapere.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Andiamo in redazione, c'è Link all'attualità delle 4:30. Cinzia Morgante.
4: Fabio, grazie, buon pomeriggio, ben ritrovati. C'è stato l'incontro al Quirinale tra il capo dello Stato Sergio Mattarella e il presidente della Confederazione Svizzera Guy Parmelin, che ha ribadito lo stop dell'invio delle fatture mediche alle famiglie dei ragazzi rimasti feriti a Crans-Montana. Caso Garlasco a Milano, sentite come testimoni le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima Chiara Poggi. Domani l'audizione del fratello Marco Poggi, lo stesso giorno della convocazione dell'indagato Andrea Sempio a Pavia, che si avvarrà della facoltà di non rispondere. La metro 2 di Torino, la giunta comunale ha preso atto dell'approvazione del progetto di fattibilità. Domani il via alla gara da 1 miliardo di euro per la realizzazione. Si svilupperà per circa 28 chilometri, 31 le stazioni. Calcio, ritorno delle semifinali di Champions League, si comincia stasera alle 21, Arsenal Atletico Madrid. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio domani in Vaticano da Papa Leone. Nuovo attacco al pontefice dal presidente USA Donald Trump. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto. Replica del segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin. Piaccia o no, predica la pace e il Vangelo. Le news tra un'ora, il tempo di domani.
5: Meteo. Ancora condizioni di maltempo nelle prossime ore tra la Lombardia e il Piemonte, con parecchie nuvole, ancora qualche piovasco, anche se in realtà un'attenuazione delle precipitazioni è già in atto. Ma in nottata arriva una nuova perturbazione, la pioggia torna a intensificarsi, tra stanotte e domattina rischiamo anche dei temporali e quindi precipitazioni localmente intense, attenzione, addirittura potrebbe cadere anche qualche chicco di grandine. Domani pomeriggio graduale attenuazione delle piogge, ma in un contesto sempre molto variabile. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Alziamo i riflettori sul sociale.
10: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
9: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
0: Ma quanti biglietti che conservate, ne avete un sacco, tra poco arrivo da voi. Prima andiamo a Vedano a trovare il bimbo che aveva perso un biglietto della mamma di auguri.
3: From Disco to Disco.
11: Ciao, this is DJ Antoine on Disco Radio, The Beats.

0: Pressure. 16:46 minuti, sono Fabio Manelli, adesso vi porto a Vedano all'Ambro, provincia di Monza e Brianza, in vista della festa della mamma. Lo ricordate, è vero che domenica è la loro festa, ve lo ricorderò tutti i giorni, così non potete dire oh Dio, mi sono dimenticato. È stato ritrovato un biglietto d'auguri per la festa della mamma, ma di qualche giorno fa, datato 1963. Ma soprattutto è stato ritrovato il bimbo di allora, che era un pelo più grande, insomma, l'aveva perso per il vento, insomma, con una folata aveva fatto volare via una scatola che era piena di vecchi ricordi, anche questo bigliettino, e che è stato ritrovato da una ragazza vicino a un supermercato di Vedano, e ha permesso poi agli amministratori pubblici di trovare il proprietario, poi grazie al tantam sui social. Renato si chiama così, il bimbo che nel 1963 aveva 8 anni, fate conti quanti anni ha adesso, e lo salutiamo che ci sta ascoltando, aveva disegnato per la madre un fiore, un cuore e delle rondini. Anche voi conservate, poi magari glielo consegnate alla vostra mamma su un bigliettino, ma soprattutto conservate un biglietto da chi? Ci sono una marea di messaggi.
1: Io ho trovato un bigliettino che non è di auguri, però tra i documenti di mio papà che non c'è più, un bigliettino in cui si annunciava la mia nascita, wow, da parte dei miei genitori e dei miei fratelli, che probabilmente veniva dato a parenti ed amici. Mamma, bellissimo, mia, un'emozione pazzesca.
0: Ci credo, state mettendo i brividi.
2: Nel 2024, il giorno del mio compleanno, è un po' giù di corda, stavo uscendo con degli amici, ho messo una giacca di pelle che non usavo da anni, e nel taschino c'era dentro un bigliettino d'auguri di compleanno scritto da mia mamma nel 2004.
0: Mamma mia.
2: E l'ho attaccato sul frigo perché non mi è sembrata una casualità.
0: Ecco,
2: questo è il mio ricordo di un bigliettino che ho a casa. Ciao.
0: Grazie Paolo dalla provincia di Vercelli. E poi
3: io conservo i biglietti della mia prima capa, che quando poi l'azienda ha cambiato eccetera, però lei mi ha sempre mandato dei biglietti bellissimi per ringraziarmi sempre del lavoro svolto assieme.
0: Carina.
3: Li conservo e li conserverò sempre. Mari da Lissone.
0: Bello. Ciao. Poi adesso con WhatsApp si perdono, si scrive più. E voi conservate qualcosa?
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: C'è chi conserva anche biglietti che aveva scritto a persone delle quali si era infatuato, poi ha trovato lei col marito, insomma. Bello ritrovarsi anche.

0: il Cile. Maria Salvador, mamma mia, quanti biglietti conservate dopo quello ritrovato del bimbo che scriveva insomma alla mamma per la sua festa. 393 800 3000. Chiedo scusa a chi, insomma, sono tantissimi messaggi, devo fare una selezione. Due dei vostri, dai.
1: Io conservo un pezzettino di carta dove mio marito, quando ci siamo messi insieme ben 19 anni fa,
0: sì,
1: era la vigilia di Natale, quindi un pezzettino d'agenda con scritto "ti amerò per sempre".
0: Bello.
1: C'era la data, quindi 24/12/2007. Ce l'ho ancora nel portafoglio quel pezzettino. Stiamo ancora insieme dopo 19 anni.
0: Bello.
1: E dopo 16 di matrimonio.
0: Sentite qua.
2: 22 anni fa mia moglie mancò, mi è mancata dando alla luce mia figlia. Uh-huh. E niente, dopo era morta, mancata il 7 di febbraio.
0: Uh-huh. Sentite qua.
2: E scusate, dopo un anno e mezzo, chiaramente toccando le sue cose perché non avevo coraggio, ho trovato in un cassetto una scatola di baci, Perugina. Uh-huh. Con scritto un biglietto suo, con scritto "ti amerò tutta la vita".
0: Vabbè.
2: Ciao a tutti ragazzi.
0: Basta, 5 minuti. Io sono a posto così, non so voi, grazie davvero a tutti gli altri. Scusate se non riusciamo insomma a mandarli tutti in onda. È meglio cambiare, sono una boccata d'aria, ho bisogno. Harvey, lie to me.

0: Remix Rivaz di Lie to Me. Novità delle 5, Herbie. C'è bisogno del gemellaggio con i belli svegli del mattino. Andiamo a prendere, a riprendere, per chi se lo fosse perso, per chi lo volesse ascoltare, il Tamar History. E allora ci colleghiamo con le nostre sedi regionali, i nostri ascoltatori e ascoltatrici che annunciano in maniera super iper professionale il Tamar History.
1: Ladies and gentlemen, sì. Madame e monsieur,
0: sì.
1: Araya,
0: hey.
1: C'è Ciccio Tamarelli.
0: Ma chi è?
1: Duma, Vita sera i brass del finestren, alza la musica e andiamo con Tamar History. Forza ragazzi, avanti tutta!

0: 5-10 minuti, il momento del Tamarristory. Dove sono i tamarri? Tra poco dobbiamo scegliere chi lo annuncerà in maniera tamarra dopo i professionisti, la professionista che avete sentito poco fa.
1: Marelli, il tamarro giusto l'avete trovato?
0: Sì, sì.
1: Manda un curriculum.
0: No, no, no.
1: O vi fidate?
0: Guarda, abbiamo già trovato tutto, tra poco lo sentite.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
4: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
5: Lo stile scamosciato impazza da Globo.
6: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
5: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
6: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo €19,90. Più di 12 colori.
5: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio.

0: Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like Fox!
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Disco Radio. Chi è il tamarrista di oggi?
5: Spavarelli. Spaventati. Siamo venuti fin qua. Siamo venuti fin qua per sentire il tamarristo di qua.
4: Che fantasia.
5: Disco Radio.
4: Aiuto. No, no, no, ragazzi.

Perché sapete che domenica si corre la Wings for Life. Vi aspetto con Disco Radio per questo evento globale dove si corre in tutto il mondo alla stessa ora. Per l'Italia, a Milano, ci sarò io alle 13, ora locale con Disco Radio per lo start. Cosa vi chiedo di trovare allora? Di cliccare sulla mappa degli eventi sul sito della Wings for Life e trovare il continente col maggior numero di città che parteciperanno domenica.

0: Io ve l'ho detto, dovete andare a vedere sul sito della Wings for Life con chi cerca trova per vincere la Disco Radio Bag. Dovevate dirmi il continente con il maggior numero di città che parteciperanno domenica. L'evento insomma globale, mondiale, partirà alle 13 qui da Milano insieme a me Disco Radio. Avete cercato, avete trovato qual è il continente col maggior numero di eventi legato alla Wings for Life?
1: L'Antartide.
0: Tra l'altro, ma tu scherzi, lo sai che c'è un evento al circolo polare artico, non in Antartide? Occhio e cellulari, tra poco il o la più veloce di voi.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Davanti a me Cinzia Morgante, c'è l'attualità, le ultime di Link.
3: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. La Corte dei Conti ha aperto un'istruttoria sui 134 milioni di euro di extra costi per la realizzazione dell'Arena Santa Giulia a Milano, che durante le Olimpiadi invernali ha ospitato le gare di hockey. I magistrati contabili vogliono verificare eventuali danni erariali. Multe, IMU e TARI non pagate, in arrivo un condono a Torino, via maggiorazioni e interessi fino a 36 rate per pagare solo l'importo dovuto. Il provvedimento al vaglio del Consiglio Comunale per il via libera definitivo. Garlasco a Milano, sentite come testimoni le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima Chiara Poggi. Domani l'audizione del fratello Marco Poggi, lo stesso giorno della convocazione dell'indagato Andrea Sempio a Pavia, che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Calcio, ritorno delle semifinali di Champions League, si comincia stasera alle 21, Arsenal-Atletico Madrid. Aveva il sorriso nelle piccole cose, 2000 persone in chiesa a Padova per l'addio ad Alex Zanardi. Le news tornano tra un'ora.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
6: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
7: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID. Io persona di valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti. Dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica. Un'occasione unica per condividere l'esperienza di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Alziamo i riflettori sul sociale.
13: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra 2 percorsi da 5 o da 10 km.

0: aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Comunque c'è anche un evento in Antartide per la Wings for Life ad Arctovsky. Tra poco il più veloce di voi che vince.

0: con The Superman Lovers. 4 senza interruzioni. Allora, domenica vi aspetto con Disco Radio per la Wings for Life Milano. Alle 13 parte questa corsa, un evento globale, si corre in tutto il mondo alla stessa ora. Oggi, per chi cerca trova, abbiamo parlato di questo, vi ho chiesto di cercare, di guardare sul sito della Wings for Life qual è al momento, ed è difficile insomma che raggiunga questo continente, quello con il maggior numero di città che parteciperanno a questo super evento globale. Lo chiediamo a un nostro ascoltatore che fa il tecnico informatico al Politecnico di Milano, ma è di Bergamo, Claudio.
1: Sì, eccomi.
0: Eccolo Claudio, come stai?
1: Bene, grazie, bene.
0: Benissimo, beh, se un tecnico informatico non riusciva a dirci velocemente sul sito della Wings for Life qual è il continente col maggior numero di eventi, era grave. Qual è, Claudio?
1: È l'Europa.
0: Eh certo. Che uno pensa all'America, in realtà invece... Ma tu non hai guardato il sito, mi dicevi, a chi hai chiesto? A ChatGPT.
1: Sì, ChatGPT è stato molto veloce a darmi la risposta ed era... quella corretta.
0: Oh, sapete che attualmente non arrivano a 100 eventi in America, in Europa siamo a 465 città che correranno simultaneamente, poi il resto del mondo, addirittura Polo Nord, Polo Sud, davvero un bel evento globale. A questo punto, Claudio, non puoi non venire domenica.
1: Assolutamente.
0: Bravo.
1: Non mancherò.
0: Oh, così te ne porti a casa un'altra di Disco Radio Bag, visto che poi lanceremo, ovviamente festeggeremo domenica.
1: Sarò con... sotto il palco.
0: Bravo, vieni. Poi tra l'altro, insomma, un gran bel evento, perché si corre contro le lesioni dal midollo spinale, quindi un gran bel evento davvero. Claudio, complimenti. Allora, tecnico informatico al Politecnico di Milano, sei pure di casa, quindi veramente non hai scuse. Se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
1: Ma saluto sicuramente tutti i miei colleghi che stanno ascoltando, mm-hmm, e più o meno chi mi conosce.
0: Bene, porta allora anche i colleghi, che più siamo e più è bello, ci divertiamo e facciamo del bene. Claudio, ti arriva la bag prima o poi, tu aspetta che arrivo.
1: Ok.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Grazie.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: 53 minuti.
1: Marelli, sì. Ma dove sei stasera?
0: Sono qua, sempre qua, sempre stato qua. No, forse perché qualcuno voleva magari chiedersi che si fa questa sera. No, tra poco arriva la nostra rubrica Sai chi ti saluta con i vostri saluti. Se volete stupire qualcuno, 393 800 3000, glielo faremo sentire.
2: Brandelli, sai chi ti saluta?
0: Sì.
2: Sto Claxon.

0: Allora,
1: Brandelli.
0: Basta, sono le 6 in punto. Dove cominciare non sono Brandelli.
1: Vai, ti saluta.
0: Lo so, è sempre quella roba lì, lo so.
1: Ciao Clapton.
0: Bene. 393-800-3000. Tra poco sentiamo chi volete salutare, perché tutti vogliono salutare alla radio. Intanto Zeb, Rita Ora, If It's Not Love.

0: It's Not Love è la novità delle 6. E apriamo una pericolosissima terza e ultima ora di questo martedì 5 maggio. La nostra rubrica Sai chi ti saluta?
1: E saluto ma sorella, ah, e saluto ma mamma,
0: è la sua festa.
1: E saluto ma frate, da sviluppo sta qui.
0: Ricordatevi che domenica c'è la festa della mamma. Anzi, poi faremo anche un'edizione straordinaria, magari per fare i saluti alle vostre mamme. Anzi, se già volete mandarne, 393 800 3000. La nostra rubrica per sorprendere chi volete, ditegli di mettere su Disco Radio che gli diremo: sai chi ti saluta? Chi è? 393 800 3000. Aiuto, paura.
2: Uè, Marelli, io volevo salutare
0: chi?
2: Quel grandissimo puntini che stamattina ha fatto il figo, ma ha voluto superare. Ma davanti c'era la polizia locale che fa anche rima. Tac, fermato multina.
0: Va bene, insomma, non sei proprio carino a ricordare.
3: Ciao. Io saluto mio collega John. Ciao da Davide.
0: Ciao John. Antonio e Angelone che stanno caricando il camion con Disco Radio. Bravi, fatevi sentire come loro.
4: Valentina d'Aosta,
0: vai.
4: Un saluto dal Bar Stadio, un bacione.
0: Siamo il Bar Stadio d'Aosta.
5: Ciao Brandelli,
0: no.
5: Sono la Vemi, ma sai chi ti saluta?
0: Sto claxon.
5: Io di persona domenica,
0: no.
5: E porto il claxon.
0: Ma davvero? Ma viene alla Wings for Life? No, ma non ci credo, davvero. Che bello.
1: Saluto ma sorella.
0: Esatto.

0: Abbiamo fatto l'ora di un bel Rhythmic History. Tra un secondo, 1991. Ve lo farò sentire. Anzi, ve lo faccio sentire tra un secondo. Prima arrivano gli ultimi saluti della nostra rubrichetta Sai che ti saluta. Sapete che se avete esigenze particolari siamo qui.
1: Pirindelli,
0: Marelli sempre.
1: Domani compleanno di mia moglie, fai gli auguri, ciao.
0: Ma oggi non si fanno gli auguri prima?
1: Sandro da Giussano,
0: capito,
1: fai gli,
0: però
1: gli fai gli auguri.
0: Li facciamo.
1: Ciao.
0: Ciao, bene, ciao.
2: DJ Panozzo, dove sei?
0: Salutiamo il DJ Panozzo. Ma torna, no, oggi non c'è, non mi sembra di vederlo DJ Panozzo. Ancora, vi prego. Ragazzi, per favore. Va bene, grazie a tutti. La possiamo chiudere qui, la rubrica dei saluti che tornerà, non lo so. Non so manco se torno io dopo oggi. 393-800-3000 anche per dirmi qual è Rhythmic History che inizia così. Bella col com'è? Bene, se l'avete riconosciuta 393-800, ma io non lo so. Cantatela pure se volete.
3: Saluto Massone.
0: Ecco.
4: Allora è stato scelto Mirko.
5: Ah, sì.
4: Che è cioccolato viola maschio. C'è Milka e c'è Mirko. Alla Bolo, sì, sempre gentile. E non scoldare mai quando ti aiutano. Di l'inglaziale.
5: Sì.
4: Ripeti pure sempre quello che diceva Garibaldi.
5: Sì.
4: Grazie mille.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
6: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like a

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
3: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
2: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.

0: Ti aspettiamo a Seregno in via Umberto I 53.
1: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
0: Nuove energie, l'energia della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
4: Sogno, sogno.
5: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
6: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
7: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
8: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio!
9: Sì, ma solo per 48 ore!
10: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
9: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
10: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
9: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
11: Disco Radio! Avete riconosciuto tutti i Rhythm and History?
12: Oggi la sparo.
11: Vai!
12: Molella, Disco Deck People.
11: Poteva sembrare l'inizio.
13: Ciao ragazzi!
11: Ciao!
13: Sì, Penny, sto.
11: Sì!
13: Finally!
11: Ma bravo, 91!

0: 18 e 21 minuti. Si avvicina la pausa. La pausa, buonanotte, io sono ancora alla pausa pranzo. E c'è una certa fame, soprattutto si avvicina l'ora di cena. In quattro città sperimenteranno, sarà introdotta a scuola una nuova modalità di mangiare il pasto al rovescio nelle scuole. Cioè si parte da secondo e contorno per poi arrivare al primo. Magari può essere una roba, insomma, curiosa, e vediamo se riusciranno a far mangiare più volentieri anche per esempio le verdure, i contorni. Tipo mangi sta minestra o salti la finestra? Ve l'hanno mai detto? Su quale cibo?
1: Disco Radio.

0: l'anima. Yoji, beautiful. Bella, bellissima anche l'idea del pasto al rovescio, mi piace un sacco. Nelle scuole di quattro città proveranno a introdurre questo menù al contrario, cioè si parte da secondo e contorno e poi primo, così magari mi mangiano anche le verdure, il passato, quelle robe lì che proprio o mangi sta minestra o salti la finestra. Ve l'hanno mai detto per cosa? Cosa non andava giù quando eravate più piccoli? Cosa invece adesso vi piace un botto, ma un bottissimo?
1: Ciao Marelli, ciao. Sono Luca da Biella. Vai. Me lo dicevano sul secondo perché non amavo la bistecca di carne, la faceva la griglia mia mamma ai ferri, ma mio papà piaceva tanto cotta che non riuscivo mai a mandarla giù, ma ero molto goloso, allora se volevo il dolce dovevo mangiare la bistecca. Mamma mia, che ricordo.
2: Ciao Scarpelli, Frada o Faningo.
0: Sì.
2: Me lo dicevano sempre, o mangi sta finestra, o salti sta finestra. Con il riso e prezzemolo e da piccolo non sono mai riuscito a mangiarlo. Quello e le barbabietole rosse che non mangio nemmeno adesso.
0: No, buone. Ciao. Quelle, provale con l'aglio.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. C'è Link, l'attualità delle 6:30, la redazione Cinzia Morgante.
4: Grazie Fabio, buona serata, ben ritrovati tutti. Soldi destinati ai bambini malati di cancro utilizzati per spese private, peculato, riciclaggio e autoriciclaggio. 3 indagati a Vercelli, tra cui vertici di un'associazione benefica, sequestrati oltre 135.000 euro. La Corte dei Conti ha aperto un'istruttoria sui 134 milioni di euro di extra costi per la realizzazione dell'Arena Santa Giulia a Milano, che durante le Olimpiadi invernali ha ospitato le gare di hockey. I magistrati contabili vogliono verificare eventuali danni erariali. Dal Consiglio regionale della Lombardia via libera al sostegno alla candidatura di Cremona a Capitale Italiana della Cultura 2029. A 25 anni di distanza la Dunata Nazionale degli Alpini torna a Genova. La sindaca Silvia Salis ha dato il benvenuto alle migliaia di penne nere in città nel fine settimana. Calcio, ritorno delle semifinali di Champions League. Si comincia stasera alle 21 Arsenal Atletico Madrid. Gli attacchi al Papa non condivisibili. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno al leone dopo le nuove esternazioni del presidente USA Donald Trump. Il pontefice domani in Vaticano riceverà il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Le news tornano tra un'ora. Are you ready?
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo. Con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
6: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID. Io persona di valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Alziamo i riflettori sul sociale.
11: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
10: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
0: Mi dicono che in Piemonte già lo fanno, in altre città introducono il pasto al rovescio. E a voi per cosa dicevano mangi sta minestra o salti la finestra?
3: From Disco to Disco.

0: Pamar. Faccio finta anche di conoscere il francese, che non so. 18.44, 4 senza interruzione. Prima di lasciarvi da Luisi, parliamo di pasti. L'ora è quella giusta, quella buona, ma un pasto diverso, un pasto al rovescio. Si chiama così, insomma, il pasto al contrario, dritto e rovescio. Il progetto già promosso anche da altre regioni. Bello che io, insomma, vi butto lì una cosa e voi già mi rispondete. Guarda che in Piemonte si fa già da anni. In altre città, allora, a questo punto si aggiungono in quattro comuni: Limbiate, Albiate, Bernareggio e Carnate. Questa nuova proposta per far magnare, insomma, nelle scuole i bambini, partendo prima da secondo contorno, poi primo nelle messe delle scuole primarie della Brianza. Il progetto proseguirà poi con una seconda fase dopo la pausa estiva e capiranno, insomma, come coinvolgere le altre scuole di Monza e Lecco delle province, naturalmente. Dritto rovescio, progetto promosso dalla struttura sorveglianza nutrizionale dell'Agenzia di Tutela della Salute, ma soprattutto per far mangiare verdure, legumi e pesce e ridurre lo spreco alimentare. E a voi, quando dicevano mangi sta finestra, salti la minestra, io per esempio, vedi, a parlare di questa cosa mi è venuto tac ed un flash. Quando andavo all'asilo volevano farmi mangiare gli spinaci e me proprio non andavano giù, adesso invece mi piacciono, e quando andavo a dormire li tenevo una parte in bocca e poi va bene, davano fuori. Ve l'hanno mai detto per cosa non vi andava giù quando eravate più piccoli, che ora invece vi piace un botto?
1: Buonasera, da Agnese, provincia d'Asti.
0: Buonasera,
1: ciao Fabio.
0: Buonasera Agnese di Asti.
1: In realtà questa cosa di pasto al rovescio è già introdotta da alcuni anni nella scuola primaria di primo e secondo grado a Cocconato d'Asti.
0: Vedi, allora conferma.
2: Ciao Marelli. Ciao. A me odiavo le fave, me lo diceva sempre. O mangi questa minestra sotto dalla finestra, ma diceva mio padre
0: con
2: sempre.
0: Con le fave.
2: Ma adesso le amo le fave, da grande sono veramente buone.
0: Bene,
2: ciao,
0: bene.
2: Danilo da Sedriano.
0: Alberto da Cusago non ha questo problema, nel senso gli dovevano lo dovevano portar via con la camicia di forza dal tavolo perché mangiava tutto l'impossibile. Bravo Alberto.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Active Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Ah, ma non ho detto mangi sta minestra o salti la finestra?
2: Hai detto se mangi questa finestra salti dalla finestra.
1: Ma no, ma dai.
2: Birbantello,
1: ma che pare. Cosa? Ma no. Ma veramente, esattamente. Adesso vado a risentirvi il podcast. No, non ditelo che poi...

18:54 minuti. Tra poco vado io a saltare la finestra, a mangiare la minestra. Vi lascio alle 7 con Aloisi. Poi torno per il Soul 7, anche stasera 22:23, con House, Deep e Funk all'interno del disco Radio Party. Quindi non avete scuse, sempre con noi anche questa sera. Adesso anche con Magnetic.

0: Non lo dico, però ce l'ho qua. Non lo dico, però ce l'ho qua. Ce l'ho qua, ce l'ho qua. Posso dirlo?
1: No.
0: Stasera Luigi c'ha la manciasciume.
1: C'ho la manciasciume.
0: Al prurito, si dice così dalle nostre parti. Prurito alle...
1: No, la pre...
0: no, nel senso che ha voglia di...
1: pimpante.
0: Non vedeva l'ora, infatti è anche tardi.
1: Tra la pioggia.
0: Dice, ma scusa, quando è che comincio?
1: Quando è che comincio?
0: C'ho la manciasciume.
1: Infatti, c'ho la manciasciume.
0: Io torno alle 10 per il sol 7. Vi lascio con l'uomo.
1: Della sera.
0: Sì, della sera.
1: Perché magari domani alle 10 ti aspettano.
0: No.
1: Alle 22,
0: alle 22,
1: amici.
0: Domani alle
1: 10. 10 p.m. per gli amici mattino. Che ci ascoltano all'estero, magari in zone anglofone.
0: Sì.
1: Amici, amiche, buone... No, l'altro giorno c'era uno che ci ascoltava dall'Inghilterra, ho detto
0: giusto,
1: magari
0: giusto.
1: 10 p.m.
0: Siamo international.
1: Le prossime tre ore invece le trascorrete con me, sono Alessio Roisi, c'è il nuovo dialogo che cali.

vi piace questa novità. Si chiama Dive Into Me, il nuovo dialogo che è Khalid. Novità che, come sempre vi ricordo, potete ritrovare sul nostro sito e sulla nostra app. C'è anche la sezione Music Club, dove ogni settimana vi facciamo ascoltare e votare la nostra musica, e i più fortunati tra voi li premiamo con i nostri gadget. Sono Alessio Easy, 3 ore con me, subito con Bibi Rexha.

0: Wiz Khalifa con Duro. Tra un attimo su Disco Radio torniamo nel passato, nel 2003, con la storia del ritmo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
10: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
9: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
12: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
13: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
14: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio! Sì, ma solo per 48 ore!
15: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
14: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
15: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
14: Pane e Trita, mangia che devi crescere!

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Disco Radio. Sai che si sono fatte le 19:15, il momento perfetto per accendere la nostra macchina del tempo e riportarvi nel 2003. Da lì tornano gli Eiffel 65, quelli che non hanno età.

senti come spinge Disco Radio. Dub Dogs insieme alla sua How Does It Feel. Oh, ma lo sapete che Disco Radio la potete ascoltare anche tramite app? Non avete ancora scaricato l'app ufficiale di Disco Radio? Che aspettate? Anche perché poi tra qualche settimana, se partirete, se andrete al mare o andrete in giro per il mondo, anche da lì potrete continuare ad ascoltarci. App di Disco Radio che vi permette di ascoltarci in diretta streaming, di leggere e di inviare i messaggi alla diretta e di riascoltare i nostri programmi in podcast.

0: risento musica latina e già mi sento in estate, mi affaccio dalla finestra e dov'è finita la bella primavera di poche ore fa? Enrique Iglesias c'era Súbeme la radio. E tra poco invece su Disco Radio parleremo di caccia al tesoro. Perché? Perché se siete davvero bravi, magari potreste andare a fare un salto a San Francisco, dove è scattata la caccia all'oro. Cioè la gente sta scavando buche praticamente ovunque. Perché? Tra poco vi racconto il motivo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima di tutto spazio all'attualità, andiamo in redazione dove c'è Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. A Torino il tecnico di laboratorio che avrebbe abusato di 10 minorenni studentesse di un istituto superiore, chiesti 9 anni, chiesti 10 mesi per la dirigente scolastica accusata di omessa denuncia, 300 euro di multa per la collega per favoreggiamento. Da domani a Milano le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura sul sistema arbitrale che vede 5 indagati per concorso in frode sportiva, tra cui l'ex designatore autosospeso Gianluca Rocchi. Caso Garlasco a Milano, sentite come testimoni le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima Chiara Poggi. Domani l'audizione del fratello Marco Poggi, lo stesso giorno della convocazione dell'indagato Andrea Sempio a Pavia, che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Calcio, ritorno delle semifinali di Champions League, si comincia stasera alle 21 Arsenal-Atletico Madrid. Iran, il presidente USA Donald Trump ha reso noto che parlerà della guerra con l'omologo cinese Xi Jinping. Le news tra un'ora, spazia del Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Tutti sono attenti e più che legittimamente a quello che sta accadendo nel Golfo Persico, nello stretto di Hormuz, attorno a quella che è una battaglia navale per ora soltanto mimata, ma che può diventarlo davvero e che può preludere a una riapertura dell'altra guerra, quella dai cieli sull'Iran e poi sugli altri paesi del Golfo, alcuni dei quali sono già stati colpiti in queste ore, in questi giorni, proprio dai droni iraniani, che però vorrebbero colpire le basi americane in quelle stesse nazioni. Ma è chiaro che siamo in una vigilia di guerra, lo siamo in maniera evidente, e lo siamo anche per tornare alla altra guerra, dove ci sono sì due giorni che sono stati autonomamente presi di tregua da Putin e dall'altra parte da Zelensky, asimmetricamente. La tregua di Zelensky finisce un giorno prima di quella di Putin e va a finire proprio nelle ore precedenti la grande parata militare e civile di Mosca del 9, del giorno 9, sabato 9 di questo mese, sabato prossimo, la parata sulla Piazza Rossa di Mosca, che vuole ricordare la vittoria russa, anzi sovietica, contro i nazisti, la fine della grande guerra patriottica, come da Stalin in poi è stata chiamata. Ma è chiaro ed evidente che tutti penseranno a un'altra guerra, quella che è in corso da più di 4 anni e che non si sblocca. E ci sono tante voci attorno a Putin, ma ci sono dall'inizio, sin dal quel 22 febbraio appunto di 4 anni fa. Non stiamo a guardare, ad ascoltare le voci, ma pensiamo che quel conflitto dura e nessuno riesce a interrompere.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un
5: litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Alziamo i riflettori sul sociale.
9: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km.

0: al 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: 19.36 di questo martedì sera, con voi ci sono io, Alessio Roisi. Subito 4 senza interruzione, ripartiamo da Just Stay.

0: 19.49 di questo martedì sera. Oh, che belle le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Abbiamo esperti di caccia al tesoro tra voi? Non so, magari avete in programma anche un viaggetto negli Stati Uniti e vi volete unire alla moda del momento. Quale? Allora, dovete sapere che a San Francisco da giorni ci sono persone di tutte le età che girano per la città con un badile in mano. Non è una nuova scena di GTA, non devono fare del male a nessuno, ma è una vera e propria caccia al tesoro nata da un misterioso annuncio postato su Reddit. In palio c'è una cassetta sepolta a circa 30 centimetri sottoterra, contenente ben 10.000 monete da un dollaro, quindi 10.000 dollari, che non cambieranno la vita, soprattutto in una città cara come San Francisco, ma sono riuscite comunque a creare una febbre collettiva che ricorda la storica corsa all'oro dell'Ottocento. C'è questa poesia enigmatica che cita luoghi simbolo come Golden Gate Park e altre aree iconiche, che cerca di indirizzare i tanti cercatori, e quindi aumentano le persone che scavano tra colline, parchi, isole. Dietro tutto questo ci sarebbero due amici trentenni che avrebbero organizzato questo gioco mesi fa. Le motivazioni restano un mistero, sarà goliardia, generosità, non si è capito. Fatto sta che a San Francisco non si parla d'altro e mentre la caccia continua resta una domanda: chi rimetterà a posto tutte quelle buche? Che è un po' la stessa domanda che noi ci poniamo nelle nostre città dopo un temporale.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: 19:51, martedì sera, Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Aloisi, adesso Gabri Ponte e Sam Harper. Questa è Words. Disco.

0: Upside Down, Jad and Bison, David Guetta. Quindi non l'abbiamo trovato qualche campione di caccia al tesoro? Ma 10k non sarebbero male. Ne abbiamo parlato fino a pochi istanti fa. Nel frattempo continuiamo a parlare del fatto che Disco Radio la potete ascoltare in DAB in tutto il Nord Italia. Quindi se avete in mente di fare un bel giretto, magari per lavoro o semplicemente una bella gitarella fuori porta, in tutto il Nord Italia in DAB Disco Radio la potete ascoltare senza alcun tipo di interferenze. Liguria, Umbria, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Vi aspettiamo anche lì.
1: Ciao.

cartellino del prezzo, anche se nell'ultimo periodo, per una serie di video virali che stanno andando sul web, più che il cartellino del prezzo, cioè quello si guarda sempre, e si guarda anche la composizione dei materiali che appunto ci sono nei nostri vestiti, perché alle volte non ci rendiamo conto che praticamente indossiamo della plastica pura e non va bene questa roba. Le 8:02, la cosa più brutta è anche quando la paghiamo un botto tutta quella plastica, vabbè. Ma comunque, non so se vi è capitato di vedere quei video, no? Andiamo a vedere la composizione e quindi scopri le lastane, la viscosa, tutta roba che io non sapevo che esistesse in realtà. Solo mamma Luisi diceva: controlla sempre cotone, lana. C'ha ragione la mamma. Le mamme ci hanno sempre ragione. Un abbraccio a tutte le mamme che ci ascoltano, anche la mia. E il nuovo di Kygo subito con Carter Fade. Questo è That's When You Know.

Fate, cioè 26 anni, dai, giovanissima, insieme a Kygo, That's When You Know, novità qui su Disco Radio, che se vi piace potete scoprire sul sito e sull'app della radio. Sono Alessia Luisi, abbiamo ancora, quanto? 2 ore per stare insieme? Sì, un'altra in compagnia delle più ritmate del 90 ad oggi, subito con Steve Aoki e Daddy Yankee.

0: Boys Noise con Getaway, le 20:12 di questo martedì sera su Disco Radio. Vi piace la storia del ritmo? Avete presente quando ritorniamo negli anni 90? Ecco, lo facciamo tra un attimo. Sarà 1997 con i Big One.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
3: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
4: Vivi l'outdoor da Agri Brianza, a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
5: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di Nuove Energie.
10: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno. Se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
9: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
10: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
9: Ti aspettiamo a Seregno in via Umberto I 53.
10: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
9: Nuove Energie, l'energia della tua città.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria

0: Italia e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Raga, Pane e Trita Seregno chiude il 6 maggio! Sì, ma solo per 48 ore!
3: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
2: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
3: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
2: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
4: Disco Radio.
5: 20 e 16 è il momento perfetto per accendere la nostra macchina del tempo. Poi vi aspetto alle 21 con l'Extended Version della Rhythmic History, un'ora totalmente dedicata alla dance storica. Subito con i Big One.

Oscar McKay, Sweet Nothing. Non ci seguite ancora sui social? No, ho controllato, sono andato a cercare il vostro nome, ho detto, caspita, la nostra amica, il nostro amico non ci stanno seguendo. Allora, adesso vado a ricontrollare e mi aspetto che ci seguiate. Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessia Luisi, come ogni sera vi accompagno tra le 19 e le 22, subito con Mika, Relax, Take It Easy.

0: E noi siamo qui con voi from AM to PM, le 20:31 di questo martedì sera con Ravi Schulz, Sigala e Zoe Wiss. Allora, vi piace il mondo del cinema? Ci avete mai provato, che ne so, a diventare attori, costumisti, truccatori? Ma soprattutto vi piacerebbe capire come funziona la macchina dei film che vengono girati nelle nostre città? Allora, dovete sapere che questo fine settimana arriva un evento a Torino proprio che vi darà la possibilità di vedere come si fanno i film in città. Tra poco vi racconto tutti i dettagli.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima però spazio alla redazione, c'è Cinzia Morgante con l'attualità. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Da domani a Milano le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura sul sistema arbitrale, che vede 5 indagati per concorso in frode sportiva, tra cui l'ex designatore autosospeso Gianluca Rocchi. Caso Garlasco, a Milano sentite come testimoni le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima Chiara Poggi. Domani l'audizione del fratello Marco Poggi, lo stesso giorno della convocazione dell'indagato Andrea Sempio a Pavia, che si avvarrà della facoltà di non rispondere. La metro 2 di Torino, la giunta comunale ha preso atto dell'approvazione del progetto di fattibilità. Domani il via alla gara da 1 miliardo di euro per la realizzazione. Si svilupperà per circa 28 chilometri, 31 le stazioni. Calcio, ritorno delle semifinali di Champions League. Si comincia stasera alle 21 Arsenal Atletico Madrid, domani Bayern Monaco PSG. E domani vertice a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Focus sui rapporti con gli Stati Uniti. È tutto per le news. Il tempo di domani.
3: Meteo. Ancora condizioni di maltempo nelle prossime ore tra la Lombardia e il Piemonte, con parecchie nuvole, ancora qualche piovasco, anche se in realtà un'attenuazione delle precipitazioni è già in atto. Ma in nottata arriva una nuova perturbazione, la pioggia torna a intensificarsi, tra stanotte e domattina rischiamo anche dei temporali e quindi precipitazioni localmente intense, attenzione, addirittura potrebbe cadere anche qualche chicco di grandine. Domani pomeriggio graduale attenuazione delle piogge, ma in un contesto sempre molto variabile. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
10: Drop. Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
12: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Tra poco vi porto a Torino a scoprire i segreti del cinema e dei film girati in città. Prima ne suoniamo 4 senza interruzioni.

0: Kasabian, Release the Pressure. 20:48, martedì sera. Sto cercando appassionati di cinema. Perché? Perché magari vi piace vederlo, magari avete sognato anche di lavorarci dentro. Attrici, costumisti, truccatrici. Di lavori nel mondo del cinema ce ne sono tanti. Allora, se siete appassionati davvero di cinema, a Torino sta per arrivare un Open Day che non dovete perdervi. È organizzato dalla Torino Film Commission Piemonte, che quest'anno sta celebrando 25 anni di attività della fondazione e che aprirà per 2 giornate la sua sede in via Cagliari. Il primo invito è per questo sabato, poi se ne organizzerà un altro il 23 maggio, sempre sabato. Open Day, che prevede un percorso che racconta attraverso una mostra e allestimenti realizzati per l'occasione la storia della fondazione, ma soprattutto vi mostrerà come vengono scelti i figuranti, le comparse, come si svolgono i provini, i criteri di selezione, ma anche come vengono scelti i luoghi dove saranno girati i film e le serie TV. Tutto questo lo scoprirete con questo Open Day, ma non solo. Vedrete per esempio come lavora il reparto costumi, come vengono scelti, confezionati, organizzati gli abiti di scena, ma anche come vengono costruiti gli ambienti, i fondali, come vengono scelti gli oggetti dell'arredamento che vediamo appunto nei film. Open Day a cui prenderanno parte ovviamente anche dei professionisti tra i più attivi sulle produzioni nazionali e internazionali che vengono realizzate nel territorio torinese. La visita circa durerà 1 ora e mezza e vi potrete prenotare per sabato 9 e per sabato 23 maggio. Basta andare sul sito di Torino Film Commission Piemonte. Il sito è semplice: fctp.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Ci vorrebbe un bel viaggio nel tempo, lo stiamo per

Ve la state ascoltando tutta fino alla fine, vero? Certo, se non ci avessi parlato sopra, Luisi c'ha ragione anche te. Sto zitto. Eccola, parla. Quanto parla sto speaker della radio? Fatelo tacere. Is your love. Canta pure adesso. Vabbè, comunque volevo raccontarvi che tra poco magari tornerete a casa e volete ascoltarci anche da lì, si può fare. Sul vostro smart speaker basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Intanto Merck & Cremon, questa è Anywhere.

0: Alzi la mano chi vorrebbe tornare negli anni 90. E come dicono i vocalist in discoteca, vedo tutte le vostre mani al cielo, pronti a viaggiare nel tempo, come ogni sera in diretta. Tra le 21 e le 22 ci sono io ad accompagnarvi, sono Alessia Ruisi. Diamo anche il buongiorno a chi ci ascolta in replica al mattino prima dei belli svegli tra le 5 e le 6. Dicevamo, un'ora di dance storica, tra un attimo con Night Moves di Rickster. Ritroveremo dal 98 i Blackwood con Peace, prima Jamiroquai, questa è Space Cowboy.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: canzone sempre attuale, soprattutto quando si parla di pace. Lo facevano nel 1998 i Blackwood. Inizia così il nostro viaggio nel tempo. E benvenuti da me, sono Alessio Roisi. Su Disco Radio selezioniamo la migliore dance storica. Tra un attimo, per esempio, dal 2001 ritroveremo anche Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il tosaerba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Raga, Pane Trita Seregno chiude il 6 maggio! Sì, ma solo per 48 ore!
5: Ci siamo rifatti il look! Stessa anima, ma ancora più bello!
4: Venerdì 8 maggio, dalle 19, grande festa di riapertura!
5: Gadget, musica, brace e il primo brindisi lo offriamo noi! Siete tutti invitati!
4: Pane Trita, mangia che devi crescere!
6: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Steakhouse. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
9: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
10: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
11: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
12: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
13: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
14: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri

0: esperienza, le tue passioni, le nostre.
1: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
2: Se siete davvero amanti degli anni 90, è arrivato il momento di farci sapere che ci siete. Sì, vogliamo sapere chi c'è dall'altra parte della radio. Chi è che magari si sta ballando tutte queste hit? Allora, 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Poi, se volete anche farvi vedere, taggateci nelle vostre storie su Instagram, Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Tra un attimo andremo nel 1992 per riascoltare Dr. Alban con It's My Life, Gigi D'Agostino con uno dei suoi più grandi successi, cioè Bla Bla Bla. Prima però Gabri Ponte, questo è Got To Get.
3: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: fino all'ultima nota. C'erano Usura con Open Your Mind, subito prima le Candy Girl. E se state qui su Disco Radio, tra un attimo la storia del ritmo continua con Cher.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco
0: Radio. Chiamate davvero gli anni 90 e allora fatevi avanti, magari raccontandoci anche quali sono quelle hit che vi piacerebbe riascoltare. Come fare a comunicare con noi? È semplicissimo, potete scrivere una mail ad a.aloisi@discoradio.it, sono io, vi leggo tutti, così ci potete segnalare quei titoli che vi piacerebbe riascoltare nell'appuntamento che va in onda ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica, ve lo ricordo, al mattino prima dei belli svegli, così per darvi la carica e l'energia prima di una nuova giornata lavorativa. C'è Believe, non c'è
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History,
5: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: è difficile star fermi quando su Disco Radio torna Sash insieme a Tina Cousins. Questa era Mysterious Time, subito prima anche Crystal Waters con Gypsy Woman. Continua il nostro viaggio e quindi se amate la dance storica, tra un attimo vi riporto nel 99 con i Venga Boys.
1: Rhythmic History.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Dura sempre troppo poco l'appuntamento con la storia del ritmo. Io occuperei la radio, starei qui per altre ore. Invece no, tra poco mi tocca andare. Dai che tra un attimo torna Glam con Pete Burns, Sex Drive, prima i Venga Boys.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: tu Fabiola. E con questa si chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 e poi in replica al mattino alle 5 prima dei belli svegli. Ciao ciao.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Grazie Ale, adesso parte il Soul Set.
2: Disco Radio,
1: Disco Radio parte.
2: Soul Set,
3: Soul Set. This is so sad.
0: Che bei ricordi anche questa sera con il Rhythmic History. E adesso però aggiungiamo il carico di House Deep e Funky fino alle 23. Poi Matteo e PSD Munari faranno il resto della serata e della notte con il Party Set. Sono Fabio Morelli, pronto a continuare la festa del Disco Radio Party. Dopo questo pomeriggio già ci siamo stradivertiti dalle 4 alle 7. Lo facciamo anche adesso con musica diversa, particolare, come Track of Time.

0: Summer in New York di Sophie Tucker dal Soul Set del 2022 in questo 5 maggio 2026.
1: This is Soul Set.
0: E Soul Set anche Harry Styles, il remix di Miki Zara, American Girls. Topic in mezzo con Can Craft 400, One Night You Girl, Betty Call, abbiamo aperto con Track of Time. Sono Fabio Maralli, ancora Soul Set tra meno di un minuto.
2: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
3: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Ripartiamo anche sul canale 8858 di Sky. Li trovate di scuola di via satellite. Potete ascoltarci anche attraverso il vostro TV, oppure in digitale streaming e in podcast in qualsiasi momento. Le più belle del Soul Set dal nostro sito, la nostra app. Scaricatela, aggiornatela e si riparte da Meta Boy Samsara.
5: Disco Radio Party Soul Set.
1: This is Soul Set.

0: Sunshine, il remix di Purple Disco Machine sul set di questa sera, anche Milk and Sugar. This is so sad. Kygo con Khalid Griffin, Same Love, The Killer Roy con Pieces di Dumont, Jack Jones e Got You, abbiamo aperto da Metaboy Samsara. Ancora sul set per una bella mezz'oretta, bella carica, pronti?
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Promo!
4: Welcome to the party!
5: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: This is Soul Set.
0: Seconda parte del Soul Set, ancora mezz'oretta di house, deep, funky, qualcosa meno, insomma, poi alle 11 party set con Matteo Epis ed Munari. Continuiamo la festa del Disco Radio Party con Vintage Culture insieme a Gaps. Questa è dell'anno scorso in realtà e torna stasera Lost.
6: Disco Radio Party, Soul Set.
1: This is Soul Set.

E infatti non mi dispiace. I don't mind. Sam Jacobs, Ezra Nurey. Si chiude il terzo penultimo blocco del Soul Set. Manca ancora un quarto d'ora e ce la godiamo con House, Deep e Funky ancora. This is Soul Set. La Walker poco fa con Faded, Ralphie Rosario, la versione nuova di Bob Sinclair di Take Me Up, e Love System, la bellissima Fred to Feel dal 22. Vintage Culture Gaps, abbiamo aperto con Lost e adesso ripartiamo subito. This is Soul Set. Torna al passato nella nuova versione di 26 in the Music Deep Swing. Ripartiamo.

anche qui il passato che torna, una veste nuova, Z Funk con Another Star. This is SoulSet. E un altro SoulSet domani sera, stesso orario 22-23. Aspetto prima, domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Non manca.

0: un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
4: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
3: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
3: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
4: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
3: Nuove Energie, l'energia della tua città.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km.

0: Io scelto Milko.
1: Mirko. Mirko. Oh, sì.
0: Che è cioccolato viola maschio. C'è Milka e c'è Mirko. Alla Bolo, sì, sempre gentile. E non scoldare mai quando ti aiutano. Di ringraziare.
1: Sì.
0: Ripeti pure sempre quello che diceva Garibaldi.
1: Sì.
0: Grazie mille.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Summer. Summer in the air. Oh, yeah. Questo è il ritmo della tua città. I'm hotter than the summertime. Disco Radio.

0: eccoci qua.
1: Sì, prego, prego.
0: Attenzione, perché questo presidio ospedaliero è diventato famoso per essere un luogo incantato,
1: sì,
0: dove vieni accudito addirittura dalle Winx.
1: Davvero?
0: Fate bene, fratelli.
1: No, vabbè.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il Morning Show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.